0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:05.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti, da Ilaria Misuri, ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. Infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifero a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiegglen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: E allora eccoci qua, ciao Vanna,
1: ciao buongiorno. Beppe, buongiorno.
0: Una nuova puntata di Lasse Man de Folie.
1: Crazy Week.
0: Sì, per
1: Crazy
0: chi
1: week.
0: Conosce l'inglese come Vanna, ma per quelli che lo sanno come me...
1: La semente folie, va bene.
0: Ci abbandoniamo alle braccia dei
1: francesi. Va bene lo stesso.
0: Allora, caravanna, abbiamo passato un po' delle feste di Natale, abbiamo passato tutto.
1: Sì, tutto, Natale, Capodanno,
0: la
1: Befana.
0: Hai lavorato, quel giorno tu?
1: No, lì mi sono riposata la Befana.
0: Lì ti sei riposata, quindi la scopa l'hai messa da una parte. Chissà perché le donne gli si dice sempre delle scope, delle befane, ma che cosa sarà mai?
1: Vabbè. Non lo so, c'è questo modo di dire che è anche brutto, Beppe.
0: Perché è brutto? Perché portano
1: perché
0: tanti doni.
1: Ma la befana è bruttina, scusa.
0: Vabbè, ma c'è anche sai che nel web se vai a girare trovi anche la nipote della befana.
1: Ah, che è più carina, ok.
0: Va bene, dai, allora, dove mi porti questa mattina, carissima?
1: Allora,
0: Vanna?
1: Proprio perché sono appena passate le feste, troviamo appunto delle notizie curiose riguardante anche Capodanno, perché è appena passato.
0: Voilà.
1: E ti racconto questa, che la fonte è Cesena Today.
0: Sì.
1: Praticamente un uomo per festeggiare spara in hotel in strada. Ma il bello è che ai carabinieri, ovviamente, quando è stato fermato, lui ha risposto, si è giustificato così, dicendo: non c'è il cartello, vietato sparare. Cioè, quindi se ci fosse stato il cartello non avrebbe sparato.
0: Però c'è un filo di ragionamento logico su questo. Ma ha sparato così.
1: Sì, però dai, ora un po' di buon senso, ovviamente non si spara,
0: non si può sparare.
1: Però lui si è giustificato così.
0: Vabbè, i carabinieri gli hanno detto
1: sparare.
0: Va bene, però venga con noi un attimino. Va bene.
1: Esatto.
0: Cioè, veramente strana questa cosa. Vabbè. Da dove viene, hai detto? Scusa.
1: Cesena.
0: Attenzione, amici cecenati, perché anche se non c'è il cartello, non si può sparare.
1: Vietato sparare.
0: Ci mancherebbe. Invece, senti, sempre per restare nel tema natalizio,
1: sì.
0: Ci sono stati tanti città del Natale, tanti mercatini natalizi.
1: Esatto, pieni.
0: Esatto. E allora la cosa che è avvenuta a questa ragazza che insomma è andata a mangiare due hot dog al mercatino di Natale.
1: Buoni
0: hot dog. Si mangiava il cosciotto, vabbè. Comunque, che è successo? Quando ha appoggiato il telefono per il pagamento, però ormai era troppo tardi, visto il pagamento elettronico, non ha guardato lo scontrino.
1: Ah, ecco, sì.
0: Perché due hot dog le sono costati esattamente 600 sterline, equivalente
1: a
0: 721 euro. Questo è successo in Inghilterra nel Natale di Nottingham. Ti ricordi, in Nottingham c'era cosa, no? Robin Hood. Il Regno Unito, il motivo? Tutta colpa appunto di questi due hot dog definiti i più costosi del Regno Unito.
1: Vabbè, ma dopo gliel'avranno ridati, mi auguro.
0: No, evidentemente, effettivamente era un errore, però non costavano così. Però ormai aver pagato subito innesca tutta una procedura adesso. Perché c'è uno scontrino che è stato fatto, quindi un documento fiscale. La transazione della banca che ormai è stata fatta.
1: Bisogna
0: stare attenti, perché potreste trovarvi anche di pagare un hot dog 600 euro.
1: Vabbè, speriamo almeno sia stato buono.
0: Non lo so, però in realtà insomma è successo questo. Quindi attenzione. Quindi questa signora, che si chiama Laura, ha raccontato la sua disavventura su TikTok, scatenando un'ondata di commenti.
1: Ci credo.
0: Però ancora non...
1: non gli sono stati dati,
0: Speriamo.
1: Allora... è l'inizio dell'anno, quindi è tempo di statistiche, di classifiche, no? Visto ora si fanno tutti questi studi riguardo all'anno precedente, e ne ho trovato una curiosa, perché secondo una statistica gli italiani quest'anno hanno speso più per le escort che per i regali di Natale.
0: Come sarebbe a dire?
1: Secondo questo studio, appunto, che ha fatto questa statistica, la spesa media natalizia è di circa 207 euro. Quella per il sesso a pagamento varia tra i 100 e i 200 euro, registrando un picco il 27 dicembre. Cioè, tu pensa, il 27
0: giorno dopo, cioè, due giorni dopo
1: sì,
0: di Natale.
1: Sì, subito dopo i pranzi e cenoni in famiglia. Chissà.
0: Chi è che ha fatto questi regali?
1: Hanno speso di più che per i regali di Natale.
0: Tutti, però, quindi non è insomma.
1: È così, questa statistica.
0: Però ascolta, un regalo del genere, i regali si accettano sempre.
1: No,
0: quindi...
1: ma questo non è un regalo, è proprio una statistica che ha superato i regali di Natale.
0: Ah,
1: cioè,
0: nel
1: senso, gli italiani che hanno speso per queste cose hanno speso di più che per fare i regali natalizi.
0: Vabbè, si sono fatti un regalo.
1: Sì, sì, loro si sono fatti il regalo. Sì, sì, quello sicuramente.
0: Va bene, va bene, va bene. Senti, io ti porto invece da un'altra parte. Sicuramente cambio un po' tema, perché sì, ti porto. Noi parliamo sempre spesso degli aerei, no? Allora,
1: esatto.
0: Che cosa è successo? Tu pensa che il 22 di dicembre, proprio quando la gente stava per partire per le vacanze di Natale, una passeggera ansiosa, presa dall'ansia, sai cosa ha fatto? Apre la porta d'emergenza e si è messa a passeggiare sull'ala dell'aereo all'aeroporto internazionale di Seattle, si dice così?
1: Seattle
0: Tacoma, nello stato del Washington. Insomma, si vede questa che passeggia sull'aereo.
1: No.
0: E tu dici, ma che cavolo stai facendo? Cioè, questa donna, però c'è da dire che l'aereo aveva già volato, perché l'aereo era arrivato a Milwaukee.
1: Era
0: Milwaukee, ti ricordi Happy Days? Happy Days,
1: sì,
0: quella,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Milwaukee, era arrivata lì, si è fermata al gate e la donna ha detto, io non ce la posso più stare qui. Ha preso proprio un attacco di panico, dice, non mi aprono, addio.
1: Mamma mia.
0: È uscita da sé, insomma.
1: Meno male però che era già atterrato.
0: Sì, però una volta toccato terra ci ha trovato la polizia che gli ha detto vieni, signora,
1: ecco, vieni con noi,
0: c'è qualche problemino adesso, e l'ha portata in ospedale. Però dice, questa è proprio pazza, non si fa, dovete aspettare che aprano le portiere. E soprattutto io so, tutti quando si atterra, visto tutti il cellulare subito acceso, tutti,
1: certo.
0: E questa signora proprio era così ansiosa,
1: presa dal panico. Vai. Va bene, allora adesso ti porto nello Zimbabwe, perché ti dico che si era smarrito nel Matusadona Game Park dello Zimbabwe. Matusadona Game Park si chiama, nello Zimbabwe. Questo bambino si era smarrito ed è stato ritrovato vivo dopo che era scomparso per 5 giorni in un parco con leoni ed elefanti.
0: Mamma mia,
1: cioè,
0: che fine ha fatto?
1: È sopravvissuto per 5 giorni nutrendosi di frutti selvatici e scavando piccoli pozzi nei letti asciutti dei fiumi. Cioè,
0: quanti anni aveva questo?
1: Questo aveva, non lo so, 8 anni questo bambino, 8 anni, pensa un po'.
0: Insomma, sono avanti questi bambini di oggi.
1: Questi piccoli pozzi, poi con un bastone per raccogliere l'acqua potabile. Cioè, tu pensa a questo bambino.
0: Sì, ho capito, ma c'erano le tigri, i lupi?
1: Nulla, non gli hanno fatto niente.
0: Non gli hanno fatto niente.
1: Assolutamente no, hai visto?
0: Beh, questi bambini di oggi sono così avanti, mi paiono quasi che sia un Terminator. E di Terminator ti ci porto io a parlare proprio. Perché pensa che non è un gioco, è arrivato dagli Stati Uniti d'America. Sai che ora gli Stati Uniti sono diventati infiammati, no? Insomma, sei sentito quello che vuol fare Trump, quindi
1: ecco,
0: figurarsi.
1: Lasciamo perdere.
0: Allora, che cosa hanno inventato? Hanno inventato l'azienda statunitense Trowflame, non so cosa voglia dire, ma te lo dico io, ha inventato Termonator. Sì, un cane robot con un lanciafiamme vero davanti, costa 9.000 euro, e vorrei sapere che cavolo ci fanno. Però dice, praticamente lui è in grado di lanciare, pensa, con il lanciafiamme il fuoco fino a 9 metri di distanza. Chiaramente qui si pensa, dice, ma a che serve questo?
1: Esatto.
0: No? Dice, beh, lo potrebbero utilizzare per lavoro, ma non so, io qualche saldatore, lo potrebbero utilizzare nei set cinematografici, insomma.
1: Ma non era meglio uno che sparasse l'acqua?
0: Non lo so, comunque senti questo, ma attenta, c'ha tutto gli optional, perché può essere gestito a distanza tramite wifi, più di 9 metri sicuro, perché se no c'è il rischio qualche interferenza, o bluetooth, è in grado, te l'ho detto, di sparare questo, un giocattolo a dir poco pericoloso, anche se l'azienda ci tiene a precisare che non deve essere utilizzato per nessun motivo come arma.
1: Assolutamente,
0: insomma, speriamo. Fai un cane robot che
1: spara,
0: lancia fiamme fino a 9 metri, insomma, è un giocattolo interessante, non so voi, vabbè comunque
1: non
0: penso
1: è
0: che
1: curioso.
0: Nessuno lo voglia mai comprare,
1: no, speriamo di no, chissà. Ritorniamo sempre tema animali, no? E ti dico che è nata una mucca alquanto curiosa, perché è nata Hilda, che è una mucca è una mucca geneticamente modificata.
0: La pecora Dolly, dai.
1: No, questa è una mucca.
0: No, quella è clonata. Che ha fatto? Cioè?
1: E lei praticamente fa peti e rutti che non inquinano.
0: No, ci
1: giuro,
0: sono riusciti.
1: Sì, i geni degli animali sono stati modificati per bloccare appunto il rilascio di gas serra nocivi. quindi quando è rotta e produce aria non inquina. Fantastica,
0: ma
1: questa
0: sì,
1: cosa.
0: Ma sì, perché da anni si sente dire sì, che di una delle maggiori fonti di inquinamento sono i peti e i ruttini delle mucche.
1: Siamo arrivati anche a questo, ragazzi. Fantastico.
0: Che cosa c'è? Gli hanno modificato?
1: E i geni dell'animale
0: che
1: sono
0: produce?
1: Stati
0: idrogeno,
1: modificati.
0: Liquido,
1: non ne ho idea.
0: Cioè, te lo immagini?
1: Cioè, aria. In realtà produce
0: aria,
1: quindi
0: non c'è niente.
1: No, niente di inquinante.
0: L'hanno modificata bene, vai. Va bene, comunque risolto in parte il problema della CO2 dell'inquinamento. E io prima ti ho parlato di un cane.
1: Sì.
0: Che è un, insomma,
1: il cane nero,
0: sì, quello
1: lancia fiamme.
0: Adesso invece ti voglio parlare di un cane diverso, il cane poliziotto in pensione che salva un uomo durante una passeggiata.
1: Sì.
0: Ecco, senti, la storia di Bear, che a me sembra che si dica orso, quindi un cane che gli viene messo un nome già orso, già, insomma, un pastore tedesco di 12 anni che durante una passeggiata in collina con i suoi proprietari li ha condotti da un escursionista rimasto ferito dopo una

0: spero che ti cambino anche un po' nome, perché
1: va bene,
0: no...
1: dai, ci sta però, eh.
0: Vabbè, vabbè, dove mi porti adesso?
1: Allora, adesso io ti porto a Trieste, quindi restiamo in Italia. È successa una cosa abbastanza curiosa, no?
0: Che
1: quando si parla di proposte di matrimonio, tu cosa ti immagini?
0: È che lei, lui si inchina, le offre le fedi con l'anello.
1: Ti immagini comunque una situazione
0: bella, amorosa, passionale, romantica, no? Quante di voi, care lady, avete ricevuto una proposta di matrimonio in questa maniera?
1: Io no, ancora no, ovviamente.
0: Vabbè, tu l'avrai.
1: Però ti dico che ecco, tutte queste cose che hai elencato non sono successe a questa coppia di turisti. Perché cosa è successo? Un turista ubriaco è finito in mare, mentre chiedeva alla ragazza di sposarlo. Questo turista irlandese di 41 anni, in evidente stato di ebbrezza, è caduto in mare mentre faceva la proposta di matrimonio al Molo Venezia.
0: Si era stordito prima con l'alcol. Cioè, che è successo?
1: Sì, quindi incapace di risalire è stato salvato dai vigili del fuoco e altri soccorritori. E tu pensa che l'uomo ha riportato anche delle contusioni.
0: Insomma,
1: cioè, no,
0: scusa,
1: vabbè.
0: Ma fammi capire, ma poi lei
1: ha detto di sì, non lo so,
0: speriamo di no, perché insomma sembra un po'. Vabbè, però chissà, vabbè, bisogna capire anche il momento.
1: Ma fai la proposta di matrimonio e sei ubriaco.
0: Ma magari hanno passato insieme una scenata romantica.
1: Perché era ubriaco,
0: scusa,
1: gli ha fatto la proposta.
0: Appunto, per quello, no? Dopo una scena romantica, luma di candela, un cin cin tira l'altro, ecco la proposta di matrimonio.
1: Con l'anello.
0: potrei, va bene, chissà che. Vabbè. Io invece ti ho parlato prima di un cane, no?
1: Sì.
0: Invece la cosa curiosa che ho trovato, sempre grazie a Today, è un'altra. Si parla di un pesce.
1: Okay.
0: Ma secondo te quanto può valere un pesce?
1: Cioè, dipende, nel senso, dal mercato, tipo di pesce, no? Forse non lo
0: tipo
1: so,
0: tipo di pesce, che ne so, un pesce che
1: un pesce
0: uno mangia
1: spada,
0: tutti i giorni, li mette in scatole, un tonno.
1: il tonno non lo so quanto può,
0: allora,
1: valere. I tonni sono grandi, però
0: alla prima asta dell'anno in Giappone, quindi si parla ora del 2025, un tonno è stato venduto a 1,2 milioni di euro.
1: Beh,
0: un po' come la banana di Cattendon.
1: Anche vero,
0: qui.
1: È vero.
0: Vabbè, comunque questo era un tonno del peso di 276 kg e l'asta appunto è stato venduto per 207 milioni di yen. Quindi,
1: no, vabbè.
0: Vabbè, dai, chissà, insomma, quindi è il secondo prezzo più alto, come riporta qui l'articolo, perché insomma un altro ne era stato venduto, uno di 278 kg, venne battuto per 333,6 milioni di yen, pari a 2,06 milioni di euro. Quindi io dico, questi tonni, cioè, uno si dice, no, sei un tonno, attento perché io valgo un milione di euro.
1: Fantastico, Beppe, fantastico.
0: Vabbè,
1: ti porto l'ultima notizia che ho trovato.
0: Vai.
1: Hai visto, no, ora comunque ci sono state queste vincite delle lotterie.
0: Sì,
1: insomma,
0: la Befana.
1: Ecco, bravo, la Befana e quant'altro.
0: Hai vinto, scommetto.
1: No, purtroppo no. Però ti dico che un uomo del Missouri ha chiesto al commesso di scegliere un gratta e vinci. Ok? E è entrato in questo tabacchino e gli ha chiesto, Sceglimi un gratta e vinci. E tu pensa che ha vinto 2 milioni di dollari. Cioè, con il gratta e vinci che gli ha preso il commesso.
0: Il commesso che ha detto, dammelo, è mio, no?
1: Non lo so, poi, perché non è specificato,
0: no?
1: Però tu immaginati, io spero che gli abbia dato almeno qualcosa.
0: Ma mi sembrerebbe doveroso almeno un caffè, pagarlo, no?
1: Un caffè è troppo poco, però
0: ma come, un commesso io chiederei, rivendicherei il diritto di prelazione.
1: No, perché comunque l'ha pagato lui, che discorsi.
0: Ho capito, vabbè. E che ci ha fatto questo? Non è mica andato a comprare un tonno, no? Quel tonno di prima l'ha comprato lui. Va bene. Vabbè, insomma, potremmo anche fare questa cosa, insomma, possiamo andarci, no?
1: Dove? Al tabacchino a
0: sì,
1: prendere
0: allora andate al tabacchino. No, vabbè, io non sono per il gioco d'azzardo, però diciamo così, se giocate, come se a volte comprate gratta e vinci, se ve lo fate scegliere da
1: chissà, magari potreste vincere 2 milioni di euro.
0: Per me si metterebbero a litigare. No, io
1: anche
0: lo voglio io,
1: me.
0: È il mio, no?
1: Qui in Italia sicuramente.
0: No, però aspetta, ma gliel'aveva battuto lo scontrino, l'aveva pagato il gratta e vinci già.
1: Penso di sì,
0: perché se non l'aveva pagato, vedrai. Va bene, allora grazie Vanna,
1: grazie
0: in questo viaggio
1: Beppe.
0: Ci hai fatto fare, e allora noi ci ritroveremo più avanti
1: la settimana prossima,
0: sempre con la Semende
1: Folli. Crazy Week.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. un volo.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.34 e tramonta alle 19.20, ora legale. La luna sorge alle 4.20 e tramonta alle 18.31, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Clavea, San Giacinto e San Gorgonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 settembre del 1959 Elvis Presley fu ospite per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma televisivo più seguito del tempo. L'apparizione di Presley allo show ebbe un successo strepitoso.
0: Benessere naturale.
1: Foglie di rovo per pelli stanche. La maschera si prepara con 2 grammi di foglie di rovo, 50 grammi di acqua, 20 grammi di miele, 20 grammi di polline polverizzato e 20 grammi di farina di avena. Si fanno bollire le foglie di rovo per 5 minuti nell'acqua, si filtra e si usa il decotto per diluire gli altri ingredienti fino a formare un composto fluido da applicare su viso e collo lasciandolo agire per 20 minuti. Poi si deterge con acqua tiepida. Si ottiene così un effetto nutriente e rivitalizzante.
0: Consigli pratici.
1: Dieta sana per stare in forma. È importante inserire nella dieta quotidiana frutta e verdura, ma anche alimenti ricchi di fibre e carboidrati. Le proteine vanno invece consumate in quantità moderata, limitati grassi e zuccheri raffinati. E non si deve esagerare con il sale, che se consumato in eccesso può compromettere l'equilibrio fra sodio e potassio. Inoltre, limitando l'uso del sale, si impara ad apprezzare maggiormente il sapore naturale degli alimenti, scoprendo altri modi per insaporire i cibi, come l'uso di erbe e aromi.
0: Hanno detto?
1: Propriamente si sa solo quando si sa poco. Col sapere cresce anche il dubbio. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pietro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 settembre Lev Tolstoi, Cesare Pavese, Michael Bublé, Michael Keaton e Alberto Matano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado della Vergine, sei intelligente e versatile, molto spesso ti astrai e sogni, ma nella vita di tutti i giorni riuscirai generalmente a essere pratico. Sei devoto al tuo prossimo e comprensivo fino all'indulgenza, generoso e portato a perdonare. Il difetto al quale devi porre argine è questo eccessivo essere indulgente. Sei incline infatti a perdonare anche coloro che ti fanno del male, possibili sofferenze a causa di una separazione. E noi invece di separarci uniamoci alle stelle per sapere da loro come sarà questo 9 settembre per tutti noi. Ariete, diventiamo oggi più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Giove continua il suo trigono dal Leone, c'è coerenza tra quello che pensiamo e quello che facciamo. Toro, giornata con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse, coltiviamo i legami. Buona occasione per chiarire malintesi e ritrovare l'intesa con chi ci ama, il clima si fa più disteso. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni, con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Più tardi torna il bisogno di ordine, sistemiamo la scrivania e le carte e organizziamo l'agenda settimanale. Cancro, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Dedichiamo tempo a ciò che rilassa corpo e mente, una tisana, una lettura piacevole, un bagno caldo, della buona musica. Leone, ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Risplendiamo per eleganza e simpatia in ogni incontro sociale, attirando consensi e nuovi ammiratori. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani, serve fare una cernita severa del superfluo. La semplicità e l'essenzialità oggi sono gli alleati più fedeli per ottimizzare ogni singola risorsa utile. Bilancia, mercoledì tranquillo, la sera porta un registro sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Venere si prepara a lasciarci, assaporiamo questo stato di grazia nei rapporti, senza darlo per scontato. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale, messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. La luna da stasera è in Vergine e il pensiero si fa più selettivo, tagliamo le cose inutili, teniamo l'essenziale. Sagittario, non rimandiamo nulla perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Il fronte amoroso è illuminato, sfruttiamolo prima di domani quando la luce cambia con Venere in Scorpione. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese, facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Venere è inquadrato ma si avvia al sestile nei legami affettivi, stiamo per uscire da una fase incerta. Acquario, attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato, qualcuno cercherà di farci perdere la calma ma restiamo lucidi, ignoriamo i pettegolezzi e concentriamoci soltanto sugli obiettivi del mese. Pesci, qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. La luna esorta a non rispondere agli appunti che potrebbero farci, stando in posizione difensiva. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare. Giorgio De Chirico.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

0: oggi?
1: Anche oggi ci sono, ci siamo, io, Mauro, il Cispi, il Gioacchini e tutto il resto. Un buon pomeriggio, poi quando sentirete questo programma in replica sarà naturalmente un'altra ora, e di solito domenica sera quando c'è il biplano insieme a Stefano alle ore 21, lunedì sera alle 23:30, mercoledì mattina la prima parte alle ore 5.
2: Deltaplano, music first.
1: Il deltaplano, music first, parte. Singolo nuovo, un gruppo che a noi fa piacere riascoltarlo e presentarlo anche in questa nuova fatica che lascia preannunciare il nuovo

0: primo singolo dal quinto disco che si chiamerà Dopamine Chamber, che uscirà a ottobre di quest'anno. Queste sono le informazioni che posso darvi su questa cosa, poi magari ci torneremo nel seguito dei programmi, negli ascolti. Direi lo stile è quello, forse un po' troppo simil orchestrato in fondo, ma insomma dai, Marianne dei Fontaine D.C. si presta ad essere un altro grande successo per loro.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: C'è un nuovo singolo anche per Ligabue, uscito da qualche giorno, se n'è tornato con qualcosa per te.

Qualcosa per te di Ligabue è il nuovo singolo, è uscito venerdì scorso, nella scorsa settimana, a 3 anni dall'ultimo album di inediti di Luciano, dedicato a noi, e accompagnerà i titoli di coda del documentario Luciano prima di tutto, in onda il prossimo 4 settembre in esclusiva su Sky Documentaries, in streaming su Now e disponibile pure on demand. Ma noi non demandiamo e continuiamo con la nostra carrellata musicale del deltaplano, che cerca di volare più in alto possibile nonostante la mia voce sia quella che è, balorda di molto. Breaking the Mold, Peter Frampton e Sheryl Crow.

0: Ricky on the Mold, Peter Frampton con il featuring di Sheryl Crow, un brano tratto dall'ultimo lavoro di Peter Carey the Light, che non è molto, che è uscito esattamente, è stato pubblicato il 15 di maggio di quest'anno e si tratta del suo primo album di brani rock interamente inediti dopo 16 anni di silenzio discografico, ma direi anche creativo. L'album è stato interamente scritto e prodotto da Peter Frampton in stretta collaborazione con il figlio Julian Frampton. A 75 anni, Peter, il leggendario chitarrista, continua a comporre nonostante la convivenza con una malattia non da poco, la miosite a corpi inclusi, una malattia muscolare degenerativa che lo ha costretto anche a modificare parzialmente il suo iconico modo di suonare la chitarra. Ha adattato le sue attuali capacità anche fisiche al suono. Direi, come al solito, molto bravo, no? Ospiti d'eccezione: Sheryl Crow, che ci siamo ascoltati in questo brano, Tom Morello, Grant Nash e anche il sassofonista Bill Evans. E tanto per essere in tema con l'andare avanti,
1: giù, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Ci andiamo. Ora gli diamo un po' di questo ritmo funk. L'importante è che poi non ci mandino funk. Vabbè, ai fanghi, dai, andiamo a Rapolano, qua, alle terme vicine.
2: Something a little different from my non-smiling friend. Something a little different. All right, okay.
0: The Boogie Gentleman is Party Time, e siamo sul funk, eh sì, poi ci laviamo che tutto questo funk addosso. Vabbè, va a finire che funk mi ci mandate.

il funk. Andiamo e voglio ancora andare avanti. Un pochino più rallentato. Naturalmente questo è British Pop Downtown. Sono The Style Council, una lunga e torrida estate. Long at Summer.

Di lontano 1983, quando The Style Council, Paul Weller, Dizzy Lee e Mick Talbot registrano Long Hot Summer, anche se questa è una standard mix version. E fra l'altro la qualità audio è pura e semplice, è superiore, perché oggi con le rimasterizzazioni riescono veramente a dare un'estensione musicale molto precisa, accurata, insomma bellissima. E il brano è composto da Paul Weller e l'album fu registrato negli studi Grand Orme a Parigi e uscì anche poi come traccia principale nell'EP intitolato A Paris, che poi risultò essere anche il terzo singolo del gruppo degli Style Council. Cambiata musica, per modo di dire, i tempi più o meno rimangono gli stessi. E allora noi ci manteniamo su questi ritmi che facciano bene, magari mi fanno tornare la voce. Non sarebbe mica male, insomma. Va bene, intanto un album, Full Circle, un artista, Tom Misch, un brano, Red Moon.

0: Lasciamo sbizzarrire il finalino di questa luna rossa, Red Moon di Tom Misch, dal disco Full Circle. Credo che sia uscito nel finire del marzo, nell'aprile di quest'anno, e rappresenta il ritorno discografico di Tom Misch, artista britannico, segnato questo lavoro, al contrario di quelli precedenti, da un sound più acustico, molto pulito, in cui l'elettronica, che comunque è presente, lascia spazio anche a melodie essenziali, semplici ma efficaci, melodiche, insomma, se no non sarebbero melodie. Ho scoperto l'acqua calda. Un saluto ad Antonella Piselli, la Lady of the Lake, la signora del lago, grande donna, grande fotografa, grande amica. Ciao Antonella. Il ritorno di Tom Misch è arrivato dopo un periodo di pausa e attesa. Il progetto segna una svolta un po' più intima nella carriera di questo musicista. I beat complessi e le produzioni elettroniche quindi sono scomparse quasi del tutto, per avere un approccio più semplice, più diretto, più cantautorale e direi anche soprattutto più artigianale.
1: DJ Any One, Two, Beste Hörer, Wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB+, in streaming, sui social.

0: Come tutti i brani rock blues, quelli che si rispettano, almeno il finalino con un po' di svisature chitarristiche non può mancare. Billy Thompson, Truth Count to Power, tratto da This World, anche questo uscito più o meno primavera inoltrata, maggio di quest'anno. Lui, Billy Thompson, è originario della Carolina, anzi del nord della Carolina, transitato anche dalla California. Chi è poi degli americani che non transita dalla California, dalla Louisiana, e attualmente Billy Thompson è distanza in West Virginia, musicista, cantante, songwriter, promotore di una sana, anche se consueta, miscela di blues, funk, soul e rock, con la quale ha viaggiato estensivamente attraverso gli States e, l'abbiamo detto, il Canada, l'Europa, eccetera eccetera. È un eccellente Billy, chitarrista slide, lo ritroviamo a cavallo addirittura tra gli anni 70 e 80 in una band addirittura new wave, i Fingers, prima di passare a un altro genere nei Mighty Penguin, da cui una cassetta pubblicata nell'80, Coat of Many Colors. Uomo quindi di lunga esperienza, navigato, dopo aver assorbito lezioni dai grandi maestri, tra cui B.B. King, del rock blues. Questo è un album, era un pezzo che Billy Thompson non faceva lavori, se n'è tornato in primavera di questo 2026 con questo, direi, veramente buono This World. A proposito, un brano di qualche anno fa, una ventina, sinceramente pensavo di meno, il tempo scorre molto molto velocemente, che ci darà un altro po' di carica, quindi ritmo seppur non smannone, passatemi l'aretinismo, non indemoniato, avrà comunque un incedere che il tempo ce lo farà tenere, e quindi me lo auguro. Intanto vi dico subito che è un brano di John Mayer.
1: In volo con Radio Fly e il deltaplano Music First by Cispi.
2: Best new rock, new music.

Dai, un po' di ritmo ce l'ha fatto tenere. Believe da John Mayer, dal terzo album in studio di questo cantatore e chitarrista, In From the States, John Mayer, pubblicato questo Continuum il 12 settembre del 2006. Ragazzi, 20 anni fa, ha vinto 2 Grammy Awards nel 2007 ed è considerato il disco della consacrazione artistica di John Mayer grazie a un sound più maturo e incentrato sulla chitarra. La chitarra di John Mayer è soprattutto una Fender Stratocaster. Un brano, ecco, questo è un altro dei gruppi storici, non solo delle programmazioni radiofoniche, delle radio italiane, ma anche di altri paesi, America, Inghilterra, quello che credete, insomma. Ma è un gruppo storico americano perché sono di Drabby Brothers. Questa non è la versione originale di un singolo che fece un grandissimo successo, e per la prima volta alla voce c'era Michael McDonald insieme ai Drabby Brothers.

un certo punto sembra un avanzo, c'è un avanzamento trionfale di questa What a Fool Believes. Sono i Doobie Brothers insieme a Michael McDonald e la voce femminile, quello di Sarah Evans. Il brano in origine risale a tanti anni fa, era il 1980. Confesso, ero molto giovane anch'io in quel momento, e fu scritto dallo stesso Michael McDonald insieme a Kenny Loggins, e la canzone trionfò ai Grammy Awards di quell'anno, vincendo addirittura 3 premi principali, che erano quelli più importanti: Song of the Year, canzone dell'anno, assegnato ai due autori; Record of the Year, incisione dell'anno, assegnato ai Doobie Brothers e al produttore, che era Ted Templeman; e Best Arrangement Accompanying Vocals, miglior arrangiamento per accompagnamento vocale. Inoltre l'album che la conteneva, che ricordo dell'80, era Minute by Minute, ha vinto il premio come Best Pop Vocal Performance by a Group nel 2024. Poi questo brano è stato ufficialmente inserito nella Grammy Hall of Fame. Come dire, ecco, qualcosa del passato per ricordare nel presente, prima di tutto che è ancora una bella canzone, e per chi non la conosce impara a conoscerla, e poi soprattutto perché nella storia della programmazione radiofonica uno come me, che viene da lontano, ha tutto il diritto, direi anche il dovere, ma soprattutto il piacere di farvela riascoltare. Gli esercizi che avete, gli esercizi sono quelli di stile, il nome della canzone, ma gli applausi che avete sentiti non erano per me. Dal vivo in Just Web, al Parco della Musica di Roma, Nino Buonanotte.

0: Visto che Nino Buonocore è sempre stato etichettato come cantautore, qui fa jazz, quindi è un cantautore jazz in pratica. Esercizi di stile, un album dal vivo in jazz live, era il 2020, 14 brani, tra cui un inedito, che era intitolato, meglio così, il tutto al nuovo Auditorium della Musica di Roma, come dire, una location molto significativa ma anche ottimale, perché molto bella da vedere ma soprattutto da ascoltare, perché l'acustica, progettata naturalmente da Renzo Piano, è veramente incredibile. Noi andiamo avanti con la nostra musica. Vi ricordo che tra breve ci sarà, come dico sempre io, il giro di boa, ma anche di pitone, di anaconda e soprattutto di piscia.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: Sweet Meg. Rimaniamo con questi ritmi e soprattutto con Sweet Meg e una canzone, Come On Up to the House.

0: voce femminile è Sweet Meg, il brano Come On Up to the House, e che è una canzone, quindi questa è una cover di Tom Waits, del grande Tom Waits, ma anche di Kathleen Brennan. Come On Up to the House è contenuto nel nuovo lavoro uscito all'inizio dell'estate di Sweet Meg, Massive Negrone, così è intitolato. Le esigenze degli artisti mutano. E l'anno scorso, recensendo un altro disco, qualcuno ha scritto che Sweet Meg, io di solito mi consulto con Buscadero, rinverdiva in lei, con le sue interpretazioni, con la sua voce, Patsy Cline, che fa la Peggy Lee da Blue Highways, con sullo sfondo una riproposizione nashvilliana. Qualche volta i critici riescono a creare dei vocaboli un po' ridondanti, ma comunque quando uno parla di Nashville credo che sia chiarissimo, come si dice, esplicito. Il suono di questo Massive Negroni vira verso atmosfere americana, però il jazz, diciamo, è presente. Un sound di questo Massive Negroni autoprodotto e distribuito dalla stessa Sweet Meg, la stessa autrice. E a suonare troviamo una formazione ancora più scarna delle precedenti, ora non sto a farvi l'elenco. Comunque il tutto con un filo che lega Nashville a New Orleans, ma anche Memphis e Davenport. Concludendo, un ibrido, questo Massive Negroni di Sweet Meg, country jazz, che funziona, qualcuno addirittura dice alla grande. Intanto Lucinda Williams, da un album del 2026, quindi il nuovo e l'ultimo, dal titolo Words Gone Wrong. Il brano è So Much Trouble in the World. A dopo.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammiferi a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiegglen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.34 e tramonta alle 19.20, ora legale. La luna sorge alle 4.20 e tramonta alle 18.31, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Claver, San Giacinto e San Gorgonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 settembre del 1959 Elvis Presley fu ospite per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma televisivo più seguito del tempo. L'apparizione di Presley allo show ebbe un successo strepitoso.
0: Benessere naturale.
1: Foglie di rovo per pelli stanche. La maschera si prepara con 2 grammi di foglie di rovo, 50 grammi di acqua, 20 grammi di miele, 20 grammi di polline polverizzato e 20 grammi di farina di avena. Si fanno bollire le foglie di rovo per 5 minuti nell'acqua, si filtra e si usa il decotto per diluire gli altri ingredienti fino a formare un composto fluido da applicare su viso e collo lasciandolo agire per 20 minuti. Poi si deterge con acqua tiepida. Si ottiene così un effetto nutriente e rivitalizzante.
0: Consigli pratici.
1: Dieta sana per stare in forma. È importante inserire nella dieta quotidiana frutta e verdura, ma anche alimenti ricchi di fibre e carboidrati. Le proteine vanno invece consumate in quantità moderata, limitati grassi e zuccheri raffinati. E non si deve esagerare con il sale, che se consumato in eccesso può compromettere l'equilibrio fra sodio e potassio. Inoltre, limitando l'uso del sale, si impara ad apprezzare maggiormente il sapore naturale degli alimenti, scoprendo altri modi per insaporire i cibi, come l'uso di erbe e aromi.
0: Hanno detto?
1: Propriamente si sa solo quando si sa poco. Col sapere cresce anche il dubbio. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pietro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 settembre Lev Tolstoi, Cesare Pavese, Michael Bublé, Michael Keaton e Alberto Matano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado della Vergine, sei intelligente e versatile, molto spesso ti astrai e sogni, ma nella vita di tutti i giorni riuscirai generalmente a essere pratico. Sei devoto al tuo prossimo e comprensivo fino all'indulgenza, generoso e portato a perdonare. Il difetto al quale devi porre argine è questo eccessivo essere indulgente. Sei incline infatti a perdonare anche coloro che ti fanno del male. Possibili sofferenze a causa di una separazione. E noi invece di separarci uniamoci alle stelle per sapere da loro come sarà questo 9 settembre per tutti noi. Ariete, diventiamo oggi più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Giove continua il suo trigono dal Leone, c'è coerenza tra quello che pensiamo e quello che facciamo. Toro, giornata con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse. Coltiviamo i legami. Buona occasione per chiarire malintesi e ritrovare l'intesa con chi ci ama. Il clima si fa più disteso. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni. Con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Più tardi torna il bisogno di ordine. Sistemiamo la scrivania e le carte e organizziamo l'agenda settimanale. Cancro, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Dedichiamo tempo a ciò che rilassa corpo e mente, una tisana, una lettura piacevole, un bagno caldo, della buona musica. Leone, ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Risplendiamo per eleganza e simpatia in ogni incontro sociale, attirando consensi e nuovi ammiratori. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani, serve fare una cernita severa del superfluo. La semplicità e l'essenzialità oggi sono gli alleati più fedeli per ottimizzare ogni singola risorsa utile. Bilancia, mercoledì tranquillo, la sera porta un registro sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Venere si prepara a lasciarci, assaporiamo questo stato di grazia nei rapporti, senza darlo per scontato. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale, messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. La luna da stasera è in Vergine e il pensiero si fa più selettivo. Tagliamo le cose inutili e teniamo l'essenziale. Sagittario, non rimandiamo nulla perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Il fronte amoroso è illuminato, sfruttiamolo prima di domani quando la luce cambia con Venere in Scorpione. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese, facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Venere è inquadrato ma si avvia al sestile nei legami affettivi, stiamo per uscire da una fase incerta. Acquario, attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato, qualcuno cercherà di farci perdere la calma ma restiamo lucidi, ignoriamo i pettegolezzi e concentriamoci soltanto sugli obiettivi del mese. Pesci, qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. La luna esorta a non rispondere agli appunti che potrebbero farci, stando in posizione difensiva. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare. Giorgio De Chirico.
2: Sono le 6:32.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammiferi a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiengelen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine, quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni alla amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.34 e tramonta alle 19.20, ora legale. La luna sorge alle 4.20 e tramonta alle 18.31, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Claver, San Giacinto e San Gorgonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 settembre del 1959 Elvis Presley fu ospite per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma televisivo più seguito del tempo. L'apparizione di Presley allo show ebbe un successo strepitoso.
0: Benessere naturale.
1: Foglie di rovo per pelli stanche. La maschera si prepara con 2 grammi di foglie di rovo, 50 grammi di acqua, 20 grammi di miele, 20 grammi di polline polverizzato e 20 grammi di farina di avena. Si fanno bollire le foglie di rovo per 5 minuti nell'acqua, si filtra e si usa il decotto per diluire gli altri ingredienti fino a formare un composto fluido da applicare su viso e collo lasciandolo agire per 20 minuti. Poi si deterge con acqua tiepida. Si ottiene così un effetto nutriente e rivitalizzante.
0: Consigli pratici.
1: Dieta sana per stare in forma. È importante inserire nella dieta quotidiana frutta e verdura, ma anche alimenti ricchi di fibre e carboidrati. Le proteine vanno invece consumate in quantità moderata, limitati grassi e zuccheri raffinati. E non si deve esagerare con il sale, che se consumato in eccesso può compromettere l'equilibrio fra sodio e potassio. Inoltre, limitando l'uso del sale, si impara ad apprezzare maggiormente il sapore naturale degli alimenti, scoprendo altri modi per insaporire i cibi, come l'uso di erbe e aromi.
0: Hanno detto?
1: Propriamente si sa solo quando si sa poco. Col sapere cresce anche il dubbio. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.34 e tramonta alle 19.20, ora legale. La luna sorge alle 4.20 e tramonta alle 18.31, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Claver, San Giacinto e San Gorgonio.
0: Accadde oggi.
1: Il 9 settembre del 1959 Elvis Presley fu ospite per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma televisivo più seguito del tempo. L'apparizione di Presley allo show ebbe un successo strepitoso.
0: Benessere naturale.
1: Foglie di rovo per pelli stanche. La maschera si prepara con 2 grammi di foglie di rovo, 50 grammi di acqua, 20 grammi di miele, 20 grammi di polline polverizzato e 20 grammi di farina di avena. Si fanno bollire le foglie di rovo per 5 minuti nell'acqua, si filtra e si usa il decotto per diluire gli altri ingredienti fino a formare un composto fluido da applicare su viso e collo lasciandolo agire per 20 minuti. Poi si deterge con acqua tiepida. Si ottiene così un effetto nutriente e rivitalizzante.
0: Consigli pratici.
1: Dieta sana per stare in forma. È importante inserire nella dieta quotidiana frutta e verdura, ma anche alimenti ricchi di fibre e carboidrati. Le proteine vanno invece consumate in quantità moderata, limitati grassi e zuccheri raffinati. E non si deve esagerare con il sale, che se consumato in eccesso può compromettere l'equilibrio fra sodio e potassio. Inoltre, limitando l'uso del sale, si impara ad apprezzare maggiormente il sapore naturale degli alimenti, scoprendo altri modi per insaporire i cibi, come l'uso di erbe e aromi.
0: Hanno detto?
1: Propriamente si sa solo quando si sa poco. Col sapere cresce anche il dubbio. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

la gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pietro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 settembre Lev Tolstoi, Cesare Pavese, Michael Bublé, Michael Keaton e Alberto Matano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado della Vergine, sei intelligente e versatile, molto spesso ti astrai e sogni, ma nella vita di tutti i giorni riuscirai generalmente a essere pratico. Sei devoto al tuo prossimo e comprensivo fino all'indulgenza, generoso e portato a perdonare. Il difetto al quale devi porre argine è questo eccessivo essere indulgente. Sei incline infatti a perdonare anche coloro che ti fanno del male, possibili sofferenze a causa di una separazione. E noi invece di separarci uniamoci alle stelle per sapere da loro come sarà questo 9 settembre per tutti noi. Ariete, diventiamo oggi più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Giove continua il suo trigono dal Leone, c'è coerenza tra quello che pensiamo e quello che facciamo. Toro, giornata con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse. Coltiviamo i legami. Buona occasione per chiarire malintesi e ritrovare l'intesa con chi ci ama. Il clima si fa più disteso. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni. Con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Più tardi torna il bisogno di ordine. Sistemiamo la scrivania e le carte e organizziamo l'agenda settimanale. Cancro, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Dedichiamo tempo a ciò che rilassa corpo e mente, una tisana, una lettura piacevole, un bagno caldo, della buona musica. Leone, ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Risplendiamo per eleganza e simpatia in ogni incontro sociale, attirando consensi e nuovi ammiratori. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani, serve fare una cernita severa del superfluo. La semplicità e l'essenzialità oggi sono gli alleati più fedeli per ottimizzare ogni singola risorsa utile. Bilancia, mercoledì tranquillo, la sera porta un registro sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Venere si prepara a lasciarci, assaporiamo questo stato di grazia nei rapporti, senza darlo per scontato. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale, messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. La luna da stasera è in Vergine e il pensiero si fa più selettivo. Tagliamo le cose inutili e teniamo l'essenziale. Sagittario, non rimandiamo nulla perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Il fronte amoroso è illuminato, sfruttiamolo prima di domani quando la luce cambia con Venere in Scorpione. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese, facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Venere è inquadrato ma si avvia al sestile nei legami affettivi. Stiamo per uscire da una fase incerta. Acquario, attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato. Qualcuno cercherà di farci perdere la calma, ma restiamo lucidi, ignoriamo i pettegolezzi e concentriamoci soltanto sugli obiettivi del mese. Pesci, qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. La luna esorta a non rispondere agli appunti che potrebbero farci, stando in posizione difensiva. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare. Giorgio De Chirico.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Sospendiamo le licenze per armi utilizzate dalle forze armate israeliane a Gaza e rifiuteremo tutte le altre esportazioni che contribuiscono materialmente all'occupazione. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, con un durissimo intervento alla Camera dei Comuni, formalizza e dettaglia la decisione del governo britannico di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Nella lista delle misure e azioni contro specifiche aziende e individui che forniscono servizi quali costruzioni, infrastrutture, finanziamenti o immobili per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e nuove sanzioni contro coloni estremisti. Gli replica l'omologo israeliano, il ministro Gideon Saar, che convoca una conferenza stampa per accusarlo di fomentare l'antisemitismo e annunciare la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito dal centro di coordinamento del Board of Peace. Intanto però in scia di Londra arriva una dichiarazione congiunta di condanna dell'occupazione sottoscritta da 11 paesi, tra cui Francia, Canada e altri 9 stati europei.
1: Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD, Schlein. Un'ora di telefonata ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non aver alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. E anche l'ONU accoglie con favore i recenti sforzi diplomatici, incluse le visite degli inviati americani a Mosca e Kiev, commenta il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIM e Wilm, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
3: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
4: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva, e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo. Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili.
5: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano 2 gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
6: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palla e nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia 2 errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo, che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Kiwa a fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
7: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
6: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid è Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Vola con Radio Fly.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord-atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. E tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: gonnella, mamma mia come sei bella.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EK Athen e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Netanyahu accuse su due fronti. Ucraina, telefonato di un'ora Trump e Putin. Il leader russo, non colpirò l'Europa. Berlino, la crescita nei sondaggi, boom della FD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel. Dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio, legge elettorale oggi in Senato. Vannacci, diventa un caso per la lezione ai poliziotti. Il seminario Torino, il Viminale frena. La Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non dall'Italia, per i coloni e la Cisgiordania, successo della FD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore. Dopo i colloqui Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili. Torino, la polizia a lezione da Vannacci e scoppia il caso. La Stampa, Zelensky pronto ai compromessi, intervista al presidente dell'Ucraina, abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Vannacci in cattedra per i poliziotti, bufera e dietro fronte dal questore. Flat tax per i giovani, pensioni a 64 anni, apertura di Giorgetti. Viaggio tra gli ultimi artigiani del sale dolce, Cervia, 10 volontari raccolgono prodotto come nel 700. Il Fatto Quotidiano, la bomba Salini-Salvini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere, world building e il ministro battono cassa col governo. Bibi fu avvisato del 7 ottobre, 12 paesi anticoloni e l'Italia no. Il Resto del Carlino, giovani aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi. Campo largo, i leader si ritrovano alla festa di AWS, le alleanze nel centro-sinistra. Cruz Balme, Vita Venezia, il nostro bunker d'amore. Il Messaggero, svelato il mosaico segreto di Nerone, tesoro nascosto, inaugurata la Galleria delle Terme di Traiano con la città di Pinda e le muse dell'imperatore. Sanzioni ai coloni, Londra sotto contro Israele, accusa Netanyahu, GB e altri 11 paesi in Cisgiordania, pulizia etnica. Manovra, spuntano flat tax giovani, età pensionabile a 64 anni. Legge elettorale, stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci, riforma in aula al Senato, voto sulle preferenze. La Verità, la sinistra insulta poveri e operai, le elezioni domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo. La Merkel, mi si spezza il cuore per gli europei rovinati dalle sue politiche, non ha pianto. Sotto inchiesta i servizi di Report. La Lega attacca sia la tassa sulle banche e diciamo basta, intervista a Borghi. I giudici hanno un nuovo hobby, scarcerare chi picchia poliziotti, un altro episodio a Termini, il premier inaccettabile, minano la credibilità dello Stato. Il Giornale, no di Meloni a Vannacci, niente alleanze che lui, il cantiere del centrodestra. Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero, l'inchiesta sull'attentato. L'assistente di Siffredo mandò l'ordinanza alla compagna di Davito, la Mister Report apre alle candidature, se mi cacciano. Zelensky vuole vedere Donald, Putin, telefonata Trump, nessun attacco all'Europa. Il campo largo delle trame contro Elli, liste leadership, ricatti e pressing a sinistra. Il Tempo Quotidiano, toga rossa prendi tutto, altro che FD onda nera, l'appuntamento preschioso nelle prossime settimane è l'elezione del nuovo CSM, sarà quel consiglio a decidere tutto, i vertici delle procure di Roma, Milano, Napoli, Palermo, il successore di Melillo della procura antimafia, più i capi di tutti i principali tribunali. Libero Quotidiano, Ranucci la vitola alle donne nelle chat segrete, i telefoni delle compagne usati per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati. Centrodestra unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude. L'assistente sociale dei bimbi del bosco viene rimosso. Italiani? Gente fantastica. Trump adesso vuole ricuscire. Il Manifesto. L'ultima bugia. Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti. Un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. Il campo largo fa la trattativa in piazza, la festa dei VOS è più programma che primari, con un compromesso in vista dell'Ucraina. L'Avvenire: a tutto scontro, la Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra degli Houthi in Yemen. Congelati i licenziamenti, sull'Ilva si guadagna tempo, il governo non esclude una quota pubblica, in crisi immobili imbottiti. Secolo d'Italia, un altro scandalo, aggredisce due poliziotti ma torna libero, la rabbia di Meloni inaccettabile. In primo piano, telefonata di un'ora tra Trump e Putin, sul tavolo le richieste di Mosca per lo stop alla guerra in Ucraina. Manovra, Giorgetti, faremo di più ma sempre con realismo, il rilancio sul limite più alto per la flat tax. Il bengalese degli abusi sulla tredicenne al mini market ringrazia la toga, non ho fatto niente di sbagliato. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Il Tirreno, da Livorno, monopattini senza casco e senza targa, ma poche multe, 85 contravvenzioni nel 2026, ma tanti sfrecciano sui marciapiedi. Piombino, crollano cornicioni su un'auto in via Tobagi, i residenti, chi vive qui è in pericolo. Casalp, non ci sono soldi per tutti i lavori. Vediamo da Viareggio, la Cassazione, la condanna di Moretti non è illegale, depositate le motivazioni sulla sentenza della Suprema Corte. Muore sotto un camion nel posteggio del Conad, tragedia Licciano Nardi, vittima un 88enne lunigiacese che era andato a fare la spesa. Pisa, rischio multe con la ZTL Stadio, registrate le vostre targhe, appello del Comune ai residenti e a tutte le altre categorie autorizzate. La Pontedera, l'Adi al distributore, rubati ADV e olio. Blitz alla est di Valle Europa e vetrata sfondata, danni per migliaia di euro. Da Massa Cozzile lo sorprende nella sua auto e lui la colpisce con il cellulare, arrestato 36enne, trovato dalla donna nell'abitacolo. Pistoia, dalla bufera oltre 200.000 euro di danni, tra le strutture comunali più colpite vi sono scuole, cimiteri e impianti sportivi. Andiamo nell'area grossetana, al Misericordia il ranch diventa vero parcheggio, primi 100 posti, e poi centro sportivo contro ordine della giunta, da Roselle l'Unione Sportiva Grosseto paga una rata e promette una fideiussione valida, rinviato lo sfratto. Andiamo al Corriere di Siena, botta e risposta sulle ferrovie, l'approdo di Bezzini, Partito Democratico, rete ferroviaria italiana e governo in ritardo di 4 anni, Tucci, Fratelli d'Italia replica, ma la regione cosa fa? I bambini delle contrade fanno festa con i tabernacoli, gioia e appartenenza, è stato il giorno dei tabernacoli, bimbi protagonisti in tutte le strade. Un'occhiata a Firenze e la Repubblica, Ponte Alpino addio cantieri, venerdì riapertura in anticipo, poi Teatro della Toscana e boom, abbonamenti a quota 1000. Corriere Fiorentino, Gianni, rilancio in vista su Roma, campo largo in crisi, ma che, sono io il garante, nel futuro un mio impegno nazionale. Corriere di Arezzo, le aziende della terza età, l'allarme della CNA, il 13,2% delle imprese individuali a meno di 70 anni, occorre ricostruire il ricambio. Controllore aggredito, scatta la denuncia, individuato l'uomo della testata. Gianni, per strada per Media Etruria, taglio del nastro, inaugurazione della variante sulla strada regionale 71. Gli occhi della speranza e la missione in Zambia, il bilancio dell'associazione castiglionese. Andiamo alla Nazione di Arezzo, giostra, tornano le torri, tribuna e poi l'oro non si alza ma cammina. Entriamo in cronaca, oro solo per un pareggio da Vicenza, affari ridotti ma si allarga il mercato. Seco traina l'intelligenza artificiale, palestre per robot e nuova crescita. Giosta, ora lo stadio si allarga verso tribune più alte e capienti, stop alle code per i biglietti. Biancoverdi, scena senza precedenti, location da Sant'Agostino a Santa Maria. In vista la denuncia sugli scudi. Andiamo a leggere poi i grandi eventi d'autunno, il mercatissimo scalda i motori, giro del mondo in 310 stand, già scalpita la città del Natale. Scuole, ecco le reggenze, il nuovo quadro dei presidi, cattedre complete al 94%. Psicologo in classe, il piano, nuovi fondi per gli studenti. Fuga in nave con la guerra nel cuore. Olga, il viaggio disperato a 20 anni. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sempre funziona.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.34 e tramonta alle 19.20, ora legale. La luna sorge alle 4.20 e tramonta alle 18.31, luna calante. La chiesa ricorda San Pietro Claver, San Giacinto e San Gorgonio.
1: Accadde oggi.
2: Il 9 settembre del 1959 Elvis Presley fu ospite per la prima volta negli studi della CBS di Los Angeles all'Ed Sullivan Show, il programma televisivo più seguito del tempo. L'apparizione di Presley allo show ebbe un successo strepitoso.
1: Benessere naturale.
2: Foglie di rovo per pelli stanche. La maschera si prepara con 2 grammi di foglie di rovo, 50 grammi di acqua, 20 grammi di miele, 20 grammi di polline polverizzato e 20 grammi di farina di avena. Si fanno bollire le foglie di rovo per 5 minuti nell'acqua, si filtra e si usa il decotto per diluire gli altri ingredienti fino a formare un composto fluido da applicare su viso e collo lasciandolo agire per 20 minuti. Poi si deterge con acqua tiepida. Si ottiene così un effetto nutriente e rivitalizzante.
1: Consigli pratici.
2: Dieta sana per stare in forma. È importante inserire nella dieta quotidiana frutta e verdura, ma anche alimenti ricchi di fibre e carboidrati. Le proteine vanno invece consumate in quantità moderata, limitati grassi e zuccheri raffinati. E non si deve esagerare con il sale, che se consumato in eccesso può compromettere l'equilibrio fra sodio e potassio. Inoltre, limitando l'uso del sale, si impara ad apprezzare maggiormente il sapore naturale degli alimenti, scoprendo altri modi per insaporire i cibi, come l'uso di erbe e aromi.
1: Hanno detto?
2: Propriamente si sa solo quando si sa poco. Col sapere cresce anche il dubbio. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: No bro, stasera non posso, incazzata nera.

0: lassù.
1: Sono le 10:01.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord-atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi, ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
11: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
12: Penso che non sia semplicemente una macchina.
10: Può un vuoto essere colmato?
13: Rimandalo indietro.
14: Te lo fa ricordare ogni giorno.
10: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
12: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
10: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie.
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
30: Non so come dirlo a mia figlia.
31: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
32: Non gliela daremo vinta.
28: Couture dal 26 agosto al cinema.
33: Ehi, hey Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: Due biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: Notizie in breve. Da Extra.
36: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
7: Radio Fly, la voce della tua città.

Buongiorno amici di Radio Fly, sono Vanna Onorato e questa è la nuova puntata di No Cap. Oggi parliamo di libri, ma attenzione, non faremo una di quelle puntate in cui qualcuno arriva e ti dice: ecco, questo è un libro bellissimo e devi assolutamente leggerlo. No, perché sappiamo tutti come funziona: tu ascolti il consiglio, poi vai in libreria, compri il libro e 3 mesi dopo lo ritrovi ancora sul comodino, perfettamente intonso, mentre lui ti guarda e sembra quasi dirti: tranquillo, non mi hai ancora aperto, ma io non ti giudico. Oggi invece cerchiamo il libro giusto per l'estate. Quello da leggere in spiaggia, quello da leggere in treno, quello da leggere mentre aspetti qualcuno che naturalmente è in ritardo, quello da leggere in vacanza e anche quello da leggere se in vacanza non ci siete andati proprio. Perché una cosa bella dei libri è anche questa: non hanno bisogno di un biglietto aereo per portarci da qualche parte. Partiamo proprio da qui. Estate significa viaggio, anche quando non viaggiamo, perché d'estate c'è qualcosa nell'aria che ci fa venire voglia di partire: una valigia, una stazione, un aeroporto, un'autostrada, oppure semplicemente una finestra aperta e la sensazione che da qualche parte ci sia una vita un po' diversa dalla nostra. E quindi il primo libro che metterei nella valigia dell'estate 2026 è Partenze, di Julian Barnes. Questa è una scelta interessante perché Barnes parte proprio da una parola che conosciamo benissimo, ovvero partire. Ma il viaggio nei libri non è quasi mai soltanto spostarsi da un luogo A ad un luogo B, è cambiare prospettiva, è guardare quello che conosciamo da un'altra angolazione. E forse è proprio per questo il motivo per cui leggere in vacanza ci piace così tanto, perché per qualche ora possiamo uscire dalla nostra vita senza doverla necessariamente abbandonare del tutto. Partenze è stato inserito anche tra le migliori letture del 2026 GQ Italia. Infatti i libri che adesso vi proporrò sono tutti, fanno tutti parte di una collezione, di una classifica che ho trovato sul web e che quindi mi sono sentita di consigliarvi. E qui adesso vi propongo una domanda: qual è il vostro luogo preferito per leggere? La spiaggia? Il lettino? Il treno? L'aereo? Letto? O confessiamolo, qualcuno può scegliere anche il bagno? Perché esiste anche quella categoria di lettori che sostiene: leggo solo in vacanza, che tradotto significa: durante l'anno compro i libri, in vacanza li guardo. E anche questo, diciamo, è un rapporto assolutamente rispettabile con la letteratura.

Ed eccoci ritornati, amici, e adesso arriviamo ad una definizione che divide il mondo più di una discussione sulla pizza con o senza ananas: il libro da ombrellone. Ma cosa significa davvero? Per anni il libro da ombrellone è stato quasi un insulto, come dire, è leggero, è troppo leggero, come se leggero fosse necessariamente sinonimo di poco intelligente, ma in realtà, se ci pensate bene, non è così. Un libro può essere leggero e allo stesso tempo raccontare qualcosa di molto importante, e soprattutto può avere una qualità fondamentale: farsi leggere. Perché d'estate, diciamocelo, non tutti abbiamo voglia di affrontare 700 pagine di filosofia tedesca o francese sotto 38 gradi. A volte vogliamo semplicemente una storia che ci prenda. E qui arriva una delle scelte più interessanti dell'estate 2026 che ho trovato all'interno di questa classifica, ovvero Domenica di George Simenon. Una domenica in Costa Azzurra, una locanda, un matrimonio senza amore, relazioni clandestine, risentimenti, passione e quella tranquillità solo apparente che nei romanzi di Simenon dura generalmente quanto un gelato al sole. La cosa interessante è che Simenon riesce a trasformare una situazione apparentemente normale in qualcosa di inquieto e magnetico. E questo ci porta ad una regola molto semplice: non scegliete un libro perché dovrebbe, detto tra virgolette, piacervi, sceglietelo perché vi viene voglia di girare pagina, perché la letteratura non è un esame universitario, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Se dopo tre pagine un libro non ci prende, possiamo anche lasciarlo, non succede niente. Non arriva la polizia letteraria, non suona un allarme, non compare Umberto Eco davanti alla porta di casa. Quindi possiamo semplicemente dire: non era il momento giusto, e magari quel momento arriverà tra 10 anni, oppure mai, ed è perfettamente normale. Adesso vorrei fare con voi un piccolo gioco. Io vi do 3 situazioni e voi scegliete il libro ideale. Situazione numero 1: siete al mare, avete finalmente trovato parcheggio, avete finalmente trovato un posto in spiaggia, avete finalmente aperto l'ombrellone. E quindi finalmente vostra moglie, vostro marito, la vostra compagna, il vostro fidanzato e chi più ne ha più ne metta vi dice: adesso possiamo rilassarci. Voi prendete il libro e dopo 4 pagine vi addormentate. Domanda: libro lungo o libro breve? Io voto breve, perché il sonno da spiaggia è un'esperienza letteraria a sé. Situazione numero 2: siete in treno, avete 3 ore davanti, nessuno vi parla, nessuna riunione, nessuna mail, nessuna notifica, quindi che cosa fate? Finalmente leggete. E allora qui sì, romanzo lungo, quello che durante l'anno, ecco, non riuscivate mai ad iniziare. Situazione numero 3: siete in vacanza con la famiglia, avete 5 minuti di tranquillità, 5, non 10, non 15, 5. Qui non serve un libro, ecco, direi che forse serve un miracolo.

Allora, amici, ritorniamo alla nostra puntata di No Cap dedicata ai libri. Parliamo adesso di una cosa che secondo me manca molto spesso nei consigli di lettura: i libri divertenti. Perché sembra che quando consigliamo un libro debbano necessariamente diventare serissimi. È un romanzo sulla memoria, è una riflessione sul tempo, indaga la condizione umana. Ok, benissimo, ogni tanto vogliamo anche sapere, ma fa ridere oppure no? E quindi qui vi propongo I convitati di pietra, di Michele Mari. È uno dei titoli italiani più discussi di quest'estate e ha conquistato il premio Strega 2026, pensate. La storia ruota intorno a un gruppo di persone, di ex compagni di liceo, e a un patto che trasforma un'amicizia in una competizione sempre più inquietante. È una scelta interessante anche per chi pensa: io i libri italiani contemporanei non li leggo. Qui sbagliate, perché qui troviamo ironia, grottesco, tensione e una storia che può essere raccontata anche in radio, pensate. E poi c'è un tema molto estivo, ovvero le amicizie, cioè, perché diciamocelo, l'estate è piena di amici, amici con cui parti, amici che ritrovi, amici che non vedevi da 10 anni e che dopo 20 minuti ti raccontano i dettagli della loro vita sentimentale che avresti preferito ovviamente non conoscere. E poi ci sono le vecchie amicizie, quelle che resistono, quelle che cambiano, quelle che scopri essere completamente diverse da come te le ricordavi. E forse è proprio questo che fanno i libri: ci ricordano che le persone non sono mai esattamente come le avevamo archiviate nella nostra memoria. Adesso però vorrei cambiare completamente atmosfera, quindi dalla competizione tra vecchi amici passiamo alla famiglia. E qui vi segnalo un libro molto molto bello che si dovrebbe chiamare, passatemi la pronuncia, Colcos di Manuel Carrer. Il punto di partenza è quasi curioso: la madre dell'autore chiamava Colcos il rito familiare di stare tutti insieme, stipati nella stessa stanza, durante i viaggi del padre. Quindi questa è un'immagine molto concreta e anche molto familiare, perché ogni famiglia ha il proprio colcos. La vacanza in cui si sta tutti nella stessa stanza, il pranzo interminabile, la camera condivisa, il parente che russa, quello che si alza alle 6, quello che invece alle 8 e 5 dice «ma ora siamo in vacanza, ma perché dobbiamo andare così presto?». Ecco, Colcos diventa così una storia familiare molto più ampia, legata anche alla madre dell'autore e alle origini della famiglia. E qui c'è una cosa che mi piace molto dei libri: le storie private diventano universali, perché ovviamente io non conosco la famiglia Carrier, probabilmente voi non la conoscete, eppure leggendo una storia di famiglia ci si ritrova, ci riconosciamo, perché cambiano nomi, cambiano le case, cambiano i paesi, ma certe dinamiche familiari sono universali. Adesso però facciamo una cosa che in estate dovremmo fare più spesso, ovvero rallentare. Non è obbligatorio leggere 80 pagine al giorno, non è obbligatorio finire 3 libri in una settimana, non è una gara, anzi, a volte il libro migliore dell'estate è quello che leggiamo lentamente, è uno di quelli che ci accompagna durante tutta la nostra estate. Tra le proposte dell'estate 2026 c'è Tutte le mattine di Sibilla, di Virginia Evans. Un romanzo con protagonista Sibilla, una donna ultra settantenne, una storia costruita anche attraverso il tema delle lettere e dei rapporti umani. È il tipo di libro che ci permette di introdurre un'altra domanda: quanti libri leggiamo per conoscere meglio gli altri e quanti per conoscere meglio noi stessi? Ecco, qui mi verrebbe da rispondere forse entrambi, perché quando leggiamo una storia non cerchiamo necessariamente qualcuno che ci somigli, a volte cerchiamo qualcuno che sia completamente diverso, e proprio per questo ci aiuti a capire qualcosa.

Ed eccoci ritornati amici, siamo quasi alla fine di questa puntata di No Cap dedicata ai libri e nella nostra valigia però manca ancora una cosa, no? Manca quel libro che non avevamo programmato di leggere, quello che compriamo perché qualcuno ce lo consiglia, quello che troviamo per caso, quello che vediamo su un tavolo in libreria. E qui voglio ricordarvi una cosa: non esiste una lista perfetta dei libri dell'estate, le liste servono per orientarci, sì, non per obbedire. Però se quest'estate avete voglia di leggere un grande classico, leggete un classico; se avete voglia di leggere un giallo, leggete un giallo; se volete rileggere quel libro che amavate a 20 anni, rileggetelo. Quindi se volete leggere un fumetto, leggete un fumetto; se volete ascoltare un audiolibro mentre camminate, va benissimo. E se per tutto agosto non aprite nemmeno un libro, non sentitevi in colpa, perché anche leggere dovrebbe essere un piacere. E allora chiudiamo il nostro gioco di questa puntata di No Cap dedicata ai libri con una situazione. Quindi partite domani, una settimana di vacanza, una sola valigia e avete spazio per 3 libri. Io farei così. Allora, numero 1, Partenze di Julian Barnes, di cui abbiamo parlato all'inizio, perché ogni viaggio comincia prima di arrivare. Numero 2, Domenica di George Simenon, perché un po' di mistero in vacanza, diciamocelo, non guasta mai. Numero 3, Colchos di Manuel Carrier, perché se siete in vacanza con la famiglia potreste aver bisogno di, ecco, di sentirvi meno soli. Io ora adesso voglio sapere voi quale dei 3 libri mettereste nella vostra valigia. Scrivetecelo, raccontatecelo, mandateci un messaggio WhatsApp oppure sui nostri canali social. Il numero è 334 315 9000. E ecco, perché magari il libro che stiamo cercando noi in realtà ce l'avete già consigliato voi, e forse questa è la cosa più bella della lettura: un libro passa da una persona all'altra, da una mano all'altra, da una generazione all'altra, e ogni volta racconta una storia diversa, storia scritta dall'autore e quella che ci costruiamo noi mentre la leggiamo. E quindi buona estate, buone vacanze, buona città per chi resta, buon mare per chi parte e soprattutto buone pagine. Io vi saluto e vi lascio ovviamente con la musica, perché un buon libro può portarci lontano, questo è vero, ma ogni tanto anche una bella canzone sa farlo. Ciao amici, io sono Vanna Onorato, grazie per essere stati in mia compagnia con questa puntata di No Cap, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del sud-est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come la Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
1: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu e al Real il grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto 2 errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14° e il 23° del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
2: Gli è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
1: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
3: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro, manca tanto.
1: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Sugli altri campi il Manchester City di Maresca vince 2-0 in casa del Porto di Farioli. Ascoltiamo i due tecnici italiani a Sky.
4: Questo è un posto molto difficile dove venire ed è una squadra che gioca bene. Abbiamo cercato di pressarli alti, di togliergli tempo con palla e abbiamo fatto una buona gara.
5: Penso che abbiamo fatto una partita di alto livello, abbiamo lottato su ogni pallone e a questo livello è chiaro che come lasci un metro paghi pegno e in questo caso a volte anche lasciandone metà è bastato purtroppo per concedere 2 gol.
0: 3-2 il Lille di Davide Ancelotti tra le mura amiche contro il Betis. Stesso risultato anche per Dortmund e Aston Villa che superano Villarreal e Bruges. 1-0 invece il risultato tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. I partenopei arrivano alla sfida del Maradona dopo la sconfitta di campionato contro l'Inter. Parola capitano Di Lorenzo.
6: Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
0: Orgoglio è invece la parola d'ordine di mister Allegri, consapevole delle insidie dell'Udinese.
7: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
0: Calcio d'inizio ore 21. Stasera in campo anche Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Il tesseramento di Malagò, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente al momento del deposito della candidatura, attesa la replica del procuratore Figi Cicchinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. Ultimo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie-break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zeng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley. Sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura i mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca allo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
8: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
9: Notizie in breve da Extra.
10: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1.300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
11: Flyspot.
12: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
13: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
12: Ma io ho il giga!
13: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
11: Flyspot.
14: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Pietro all'ascolto e non. Sono invece nati in data 9 settembre Lev Tolstoi, Cesare Pavese, Michael Bublé, Michael Keaton e Alberto Matano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado della Vergine, sei intelligente e versatile, molto spesso ti astrai e sogni, ma nella vita di tutti i giorni riuscirai generalmente a essere pratico. Sei devoto al tuo prossimo e comprensivo fino all'indulgenza, generoso e portato a perdonare. Il difetto al quale devi porre argine è questo eccessivo essere indulgente. Sei incline infatti a perdonare anche coloro che ti fanno del male, possibili sofferenze a causa di una separazione. E noi invece di separarci uniamoci alle stelle per sapere da loro come sarà questo 9 settembre per tutti noi. Ariete, diventiamo oggi più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Giove continua il suo trigono dal Leone, c'è coerenza tra quello che pensiamo e quello che facciamo. Toro, giornata con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse. Coltiviamo i legami. Buona occasione per chiarire malintesi e ritrovare l'intesa con chi ci ama. Il clima si fa più disteso. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni. Con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Più tardi torna il bisogno di ordine. Sistemiamo la scrivania e le carte e organizziamo l'agenda settimanale. Cancro, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Dedichiamo tempo a ciò che rilassa corpo e mente, una tisana, una lettura piacevole, un bagno caldo, della buona musica. Leone, ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Risplendiamo per eleganza e simpatia in ogni incontro sociale, attirando consensi e nuovi ammiratori. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani serve fare una cernita severa del superfluo. La semplicità e l'essenzialità oggi sono gli alleati più fedeli per ottimizzare ogni singola risorsa utile. Bilancia, mercoledì tranquillo, la sera porta un registro sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Venere si prepara a lasciarci, assaporiamo questo stato di grazia nei rapporti, senza darlo per scontato. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale, messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. La luna da stasera è in Vergine e il pensiero si fa più selettivo. Tagliamo le cose inutili e teniamo l'essenziale. Sagittario, non rimandiamo nulla perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Il fronte amoroso è illuminato, sfruttiamolo prima di domani, quando la luce cambia con Venere in Scorpione. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese, facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Venere è inquadrato ma si avvia al sestile nei legami affettivi, stiamo per uscire da una fase incerta. Acquario, attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato, qualcuno cercherà di farci perdere la calma, ma restiamo lucidi, ignoriamo i pettegolezzi e concentriamoci soltanto sugli obiettivi del mese. Pesci, qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. La luna esorta a non rispondere agli appunti che potrebbero farci, stando in posizione difensiva. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare. Giorgio De Chirico.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina torniamo a parlare con le istituzioni e diamo il buongiorno al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Buongiorno.
4: Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
3: Allora, noi ci conosciamo, ci diamo del tu, però sappiamo bene, che tu adesso sei il vice sindaco, quindi dovrei dare un tono istituzionale, però se preferisci lo facciamo.
4: Siamo qui
3: ovviamente. Allora, secondo, come lo definiamo questo qui? Secondo mandato da vice sindaco, come lo definiamo Gianfrancesco innanzitutto?
4: A tutti gli effetti un secondo mandato.
3: E allora, le cose di cui riparliamo, dovremo parlare, sono veramente tante. E allora partiamo subito dall'insediamento, le priorità che ti sei dato, perché tu hai come delega le deleghe importanti, quelli che sono i lavori pubblici, la mobilità, quello che è poi la manutenzione e la giosta del Saracino, che insomma la prossima settimana andremo a correre giosta e ovviamente ne parleremo. Senti, le priorità, perché tu già ti avevi fatto un programma anche frutto dell'esperienza che ti eri fatto prima, no? Come hai deciso ad affrontare questo mandato, i temi che ad Arezzo poi sviscereremo?
4: Ma allora, in campagna elettorale noi abbiamo raccontato abbastanza la nostra idea di città, quelle che secondo noi erano le priorità, le prime cose su cui concentrarci, quindi insomma ho iniziato a fare una serie di appuntamenti con gli uffici per iniziare a mettere tutto sui binari, mettere in carburazione il veicolo secondo quelle che sono le nostre esigenze, i nostri indirizzi, e pian piano a mettere tutto.
3: Ecco, guarda, io non te la volevo fare la domanda, ma siccome l'hai citato tu la campagna elettorale, dacci un tuo velocemente un tuo parere su quelli che sono stati i risultati della tua elezione, insomma. Hai avuto un risultato
4: inaspettato. Ogni tanto vedi, ora me lo dice, ci ripenso, mille preferenze. È una cifra astronomica, impensabile, che non avrei mai pensato, anche perché non mi sono concentrato molto sulle mie preferenze in questa campagna elettorale. Mi sono concentrato al 99% su Marcello. Ovviamente mi interessava l'obiettivo principale. Sono stato per 3 mesi fianco a fianco a lui, senza chiedere più
3: però,
4: di tanto.
3: Però ora io devo fare l'avvocato del diavolo, ma questi 1000 voti, insomma 1000 preferenze, più o meno aleggiavano anche prima, ti ricordi? Che poi dice, ma adesso facciamo uno stop, se ricordi, questi disse, proprio tu definisti un'era geologica, 5 anni, anzi meno.
4: È il motivo per cui non avrei mai pensato di prendere questa quantità di preferenze, insomma, se andiamo a paragonare con chi, con gli uscenti, senza fare...

0: Che gli hai detto? Dice, ragazzi, dobbiamo rimboccarci le mani.
1: Ma guarda, la cosa più simpatica è stata che il primo giorno in pronti via, la prima riunione l'ho fatta sulla giostra in realtà. Il primo pensiero è andato ai costumi, siccome è un intervento che richiederà molto tempo e una priorità assoluta sulla quale, insomma, vorrei portare a casa il risultato. La primissima riunione insieme al sindaco è stata per avviare questa procedura sulla realizzazione dei nuovi costumi, e quando avremo confezionato tutto la racconteremo. Ancora un pochino, è un po' presto, però la cosa simpatica è stata che sono andato agli uffici di via Tagliamento, quindi opere pubbliche e manutenzione, e non c'è stato da presentarsi, no? Quindi hanno tirato fuori i fogli del piano triennale, piano degli investimenti, e abbiamo iniziato a lavorare. È stato come fosse andato tutto in continuità, non ho colto l'interruzione. Quindi è stato di una naturalezza incredibile, questo mi è piaciuto, e insomma ho ritrovato un bel clima, c'era da parte di quasi tutti una grandissima attesa, perché anche nel corso della campagna elettorale, insomma, in tanti mi avevano rappresentato la speranza che potessi tornare per collaborare insieme, perché dico la verità, nel mio ufficio io mi sono divertito tanto, li ho fatti lavorare, li ho fatti sgobbare, loro lo sanno, sapevano cosa gli sarebbe aspettato, però alla fine da soddisfazione anche a loro. Quindi abbiamo iniziato a mettere per terra tutte le idee, dal sistema innovativo sulla manutenzione delle strade, che ancora dovrà essere finanziato, quindi richiede tempo, però insomma abbiamo iniziato ad approfondire tutto quanto. Hanno sicuramente dato una bella impronta fin da subito sulla manutenzione del verde, tolte le polemiche, quelle magari se ci vuoi entrare ci entri,
0: dopo ci si entra,
1: però penso di aver già dato una bella impronta anche su quello. Sul piano triennale delle opere pubbliche, oltre a approfondire tutto quello che è in essere, quindi cantieri in corso e programmi che si era prefissata la vecchia amministrazione, su cui in alcuni casi ho dovuto togliere, altri aggiungerò, però insomma abbiamo ripreso un pochino il percorso di tutto.
0: Senti, ci vuoi dire che insomma qualcuno ti ha detto bentornato, Camurri, vice sindaco, oppure Gianfrancesco, ti ha detto qualcuno bentornato?
1: Quasi tutti.
0: Dai, è vero?
1: Assolutamente.
0: Questo ancora uno sforzo.
1: Quasi tutti.
0: Ti ha detto bentornato.
1: Ma guarda, mi trovo bene con i miei uffici, i miei collaboratori, veramente. Poi qualcuno è cambiato, qualcuno è andato in pensione, qualcuno purtroppo andrà in pensione a breve, anche dei pezzi molto validi, però nel corso dei primi 5 anni ho instaurato con la maggior parte un rapporto, oltre che di fiducia, veramente di collaborazione,
0: ecco,
1: e di amicizia.
0: Una cosa che si è notata da subito, questo te lo dico perché è innegabile che non si sia visto, è il modo di comunicare le cose. Ora tu già lo facevi prima, però questi social, insomma, dove ti dice, allora la situazione è questa. Sei uscito con la storia delle fontane che nessuno, cioè non la conoscevamo, e subito ti ricordi, noi dicevamo, cioè, le fontane sono così perché Pepe, ci vuole tanto a fare una comunicazione in questo senso.
1: Ma guarda, è quello che mi sono prefissato, alla fine è inutile cercare di giustificare o di celare certe realtà, è bene raccontare né bene né male come stanno le cose, esattamente quello che farò con Via Fiorentina non appena avrò fatto questi ultimi 10 metri. Sto attendendo un ultimo incontro che contavo avvenisse nel corso di questa settimana, ma purtroppo non avverrà, però abbiamo già visto che il cantiere è ripartito.
0: Io avrei delle video differenti di ieri mattina, insomma. Prima dimmi delle fontane, dove ti ci porto?
1: Non voglio dire, non voglio andare troppo avanti, ma sono abbastanza convinto che
0: iniziamo a velocemente a affrontare i temi, visto che abbiamo toccato le fontane, perché quello è stato il primo, secondo me, se va più o meno, a parte la giostra,
1: sì,
0: insomma, però
1: forse
0: ecco, ma lì come si risolve sta cosa secondo te? Giustamente dici, i tecnici, cioè gli amministratori, chi deve firmare non si prende responsabilità perché non sono a norma, la tendenza vuole rifarle come prima, che non sarebbe una norma, che ci facciamo?
1: È il tema di sempre, io forse l'ho raccontato anche da te, uno dei principali scogli che ho incontrato anche nel corso dei primi 5 anni sono questi rapporti con la sovrintendenza.
0: Ma perché a Siena?
1: No, non perché a Siena, perché c'è questo modo di approcciarsi alle richieste, posto che ci sono dei tempi biblici e spesso non vengono rispettati. Tu pensa che per un altro intervento limitrofo, ora evito di entrare nel dettaglio, termine 120 giorni, per dare una risposta, dopo 150 non è arrivata.
0: Ah,

0: dopo 150 mandiamo una richiesta di sollecito, arriva parere negativo, o meglio, sì, parere positivo ma sostanzialmente negativo, perché ci impongono di fare una cosa che è infattibile. Però il concetto è che non è come un codice degli appalti o un regolamento al quale uno si attiene. Spesso quando ci si interfaccia con la sovrintendenza siamo sottoposti alla benevolenza o alla interpretazione personale di quel funzionario che esamina
1: quella parte. Questo non dovrebbe esistere nei meandri dei rapporti di potere nello Stato. Esatto. No, lo Stato deve essere il primo che rispetta.
0: Tanto è vero che fontane analoghe in città neanche troppo lontane, il restauro è stato gestito in altro modo. Quindi questo significa che un funzionario a Firenze ragiona in modo diverso rispetto a un funzionario di Arezzo, e questo oggettivamente crea insomma delle situazioni di incertezza che fanno perdere tempo. La poca chiarezza fa lavorare male, fa anche innervosire, perché chiaro, francamente poi non si raggiungono gli obiettivi, si spendono un sacco di soldi, perché è burocrazia, la burocrazia costa.
1: E l'amministrazione che poteri ha in questo senso? Cioè ha il potere di protestare, che ne so, verso lo Stato per dire...
0: Se avrò modo cercherò
1: se
0: di...
1: Se disattendono loro in prima persona...
0: Ma io non dico che disattendono, al di là delle tempistiche di risposta, però oggettivamente c'è un atteggiamento che io trovo personalmente poco chiaro e in taluni casi anche poco collaborativo. Poi parlando con i professionisti del settore, non è un sentore soltanto mio, quindi evidentemente è un senso abbastanza diffuso di questo.
1: È chiaro, allora non ti voglio tirare sulla polemica con le istituzioni, però dici una cosa, e quindi si intravede qualcosa, un modus operandi per poter arrivare a una quadra?
0: Allora io ho un appuntamento che per l'appunto credo che sia stato chiesto ieri o ieri l'altro dalla mia segreteria con il sovrintendente, con il quale mi sono già incontrato e al quale avevo rappresentato tre fattispecie di problemi, due specifici, uno più generale. Eravamo rimasti di vederci anche insieme al sindaco ad inizio settembre, quindi subito dopo la giostra. So che verrà la giostra il nostro sovrintendente. Dico la verità, ho trovato una persona molto...
1: Glielo riserverete un posto sulla tribuna?
0: Come?
1: Glielo riserverete un posto? Io non sarei mica tanto d'accordo comunque.
0: Dacci le fontane. Molto d'accordo, cioè, no, ho trovato una persona molto disponibile.
1: Va bene.
0: Considera che non è il sovrintendente che esamina le pratiche. Sovrintendente ha dei funzionari che...
1: Chiaramente. Va bene, vedremo un po' che cosa succede. Senti, altro tema di cui ti sei occupato, a parte l'inaugurazione del Rossellino, lì ovviamente noi andiamo a fare il servizio perché la gente non... Quando parli di gratuità, magari bisogna specificare...
0: È durata poco,
1: ma andava specificata perché c'è stato le comiche. Lo so, ma all'inizio proprio non era stata capita, era le comiche quella macchinetta, credimi, poi era incappucciata. Vabbè, al di là di questo, però andiamo su temi un pochino più così. Noi abbiamo filmati per esempio via Filzi e via Fiorentina, andiamoci subito, così li facciamo subito. Da dove partire? Da via Filzi.
0: Uguale.
1: Via Filzi. È stato fatto il servizio ieri, a parte le talpe, ora ci sono anche le nutrie, ma c'è uno stato veramente... E poi è aperto, cioè è stato forzato il cancello, la gente entra dentro la notte, insomma, e si vede. C'era una, mi sembra, un'ordinanza del sindaco Marcello,
0: c'è.
1: No?
0: C'è. C'è un'ordinanza del sindaco che deve essere rispettata, e l'ufficio ambiente so che insomma sta pressando molto sul rispetto di questa ordinanza. Per quello che riguarda la parte pubblica, anche se conseguenza della parte privata, facciamo disinfestazioni continue, ma ovviamente in area privata deve intervenire
1: il privato.
0: Non più tardi di ieri l'altro, mercoledì, ogni mercoledì abbiamo il comitato di direzione con tutti i dirigenti, e il dirigente dell'area ambiente ha specificato che insomma sta abbastanza con il fiato sul collo alla proprietà, e conto che a settembre rimetteranno tutto a posto, dovrebbero tombare in modo definitivo, sanificare e tutto
1: nel
0: quanto.
1: Nel frattempo scorrono le immagini.
0: Anche se nel frattempo, insomma, voci di corridoio mi dicono che potrebbero aver trovato anche un interlocutore interessato
1: all'acquisto. Il comune non è interessato all'acquisto di quest'area?
0: Ma no, ti dico la verità, no.
1: mi sembra che anche l'avevi detto in tempi non sospetti di quest'area, non è insomma
0: vocata, non l'ho mai vista di buon grado, non per localizzazione in primo luogo, perché è una zona oggettivamente dal punto di vista della mobilità, della viabilità, dell'accessibilità, dello della facilità di scorrimento, ma poi ricordiamo che questo qui dovrebbe essere anche un edificio strategico in caso di calamità, insomma ci sono tutta una serie di situazioni per cui la localizzazione secondo me non era
1: qui. C'è il piccolo puntino che uno ti deve fare, sì, però
0: io c'ero.
1: Tu c'eri, ecco. Sì, sì, che è successo in quel periodo che fu scelto? No, vabbè, senza, noi non vogliamo entrare nelle, però insomma diccelo, perché
0: ma io non volutamente, forse avevo un po' preventivato e avevo visto lungo sulla concludersi di questa vicenda. All'epoca al sindaco dissi che non mi volevo occupare di questa questione perché non mi convinceva, non ci vedevo chiaro, secondo me non avrebbe non sarebbe arrivata in fondo, e infatti non esiste un mio intervento in consiglio comunale al riguardo. Sfido chiunque a trovare una parola al riguardo, l'ha seguita direttamente l'ingegner Ghinelli, quindi
1: vabbè, chissà che questo
0: me ne sono tirato fuori, insomma, ecco, tutti gli effetti,
1: chissà, forse questo
0: per quanto tutti... per carità il piano triennale delle opere pubbliche comprendeva anche questo, e quindi io sono assolutamente consapevole del fatto che portato in consiglio comunale.
1: Sì, questo fu insomma una delle cose che veniva fuori. Sì, dice, però si ripresentano all'epoca delle vostre candidature Comanducci e Gamurrini, che comunque su Via Fizi già hanno il loro perché. E allora ti chiedo, vabbè, dovrà comunque la proprietà mettere in sicurezza, fare qualcosa, vedere, ma se questo non viene fatto, il comune agirà per, come si chiama?
0: In danno.
1: C'è la possibilità di agire in danno.
0: Assolutamente. Io conto di trovare sempre una soluzione bonaria. Abbiamo incontrato la proprietà, ci siamo lasciati ovviamente in fase interlocutoria per capire se riusciamo a dare una destinazione, a trovare il verso per diciamo gratificare anche a livello economico la proprietà, che comunque ha
1: la proprietà è una banca o una ATI? Per una volta era un'associazione temporanea di imprese, no?
0: Per la realizzazione.
1: Ah, dopo è la proprietà comunque della banca.
0: E quindi vorrei trovare una soluzione bonaria, perché oggettivamente quando si va per carte bollate uno può essere convinto di tutte le ragioni del mondo, ma non si sa mai come va a finire. Quindi io le scongiuro sempre queste strade. A breve ci dovremo rivedere, vediamo un pochino.
1: Vabbè,
0: speriamo a fare uno step ulteriore.
1: Speriamo, perché lì anche a livello sanitario lì c'è un puzzo allucinante, c'è la scuola, a parte le case, insomma. Quindi va bene, passiamo da un'altra parte, andiamo in via Fiorentina. Sì, andiamoci subito. Tu dici che sì, ieri c'è stato qualcuno lì del comune, perché queste noi le abbiamo, le nostre spie segrete, insomma. Però in settimana dice ripartono i lavori. Io nel frattempo ti faccio vedere ieri, insomma, che comunque questi lavori non nel senso. No, scusa, questa è via Sansovino, questo ci andiamo dopo. Insomma, raccontaci ora via Fiorentina che cosa. Perché è stato un periodo fermo, dice, sono in ferie. Ora via, sono in ferie. Insomma, prima vabbè, hanno aspettato le elezioni, tutto quello che vuoi. Lo stato di oggi.
0: Allora, su questo argomento, per correttezza nei confronti di tutti, sai che io non ne ho parlato pubblicamente. Intendo
1: quello che puoi dire.
0: Intendo non approfondirlo, perché sto aspettando di fare l'ultimo incontro, che è quello definitivo, per oltre che per il quadro completo ce l'ho, però ho bisogno di definire il futuro. Mi ci ho voluto un po' per ricostruire tutto quanto l'accaduto, perché non è stato semplice. Ho fatto un paio di incontri con la ditta, una marea di riunioni interne con tutti gli uffici interessati per capire tutto quello che era successo. Però a questo punto contavo di vedere il titolare dell'azienda che sta eseguendo i lavori nel corso di questa settimana, è fuori Italia, rientrerà la settimana del 7. In quella settimana lì sono, insomma, a questo punto, a meno che non succeda qualcosa di strano, abbastanza convinto di riuscire a dare una comunicazione definitiva e spero tombale su tutto quanto
1: tema.
0: Che è una rappresentazione da un lato di quello che è stato fino ad oggi. Su questo è così,
1: è quello
0: è cristallizzato,
1: sì.
0: E di quello che nell'arco di questo un mese e mezzo, due mesi dal nostro insediamento, perché non è tanto che ci siamo, con un mese un po' particolare nel mezzo, perché comunque le ferie sono sacrosante per tutti, e quindi ho avuto anche un po' di difficoltà di comunicazione, anche se io le ferie oggettivamente non le ho fatte, per raccontare quello che sarà da qui in avanti.
1: Però tu appena ti sei insediato, una delle, se l'hai fatta un'uscita, e lì ti è toccato fare un po' come fece il Sacchetti,
0: insomma. Ogni tanto si può anche sbagliare, chi non fa non falla. Io, preso dall'entusiasmo, avevo sentito dire che la tempistica era questa, mi sono fidato del della comunicazione avvenuta dagli amministratori.
1: Quindi sapremo qualcosa dopo il Saracino, insomma. Il Saracino mi sembra, sì, che sia uno spartiacque, scusa se lo dico, ma lo diciamo un po', è vero o no?
0: Ma sì, riparte sempre tutto a settembre, dopo il Saracino riparte sempre tutto. Senti, iniziano le scuole, inizia il movimento.
1: Grande paura per alcuni lavori che non erano stati terminati nei tempi del 30 giugno 2026, scadenza dei termini PNRR, che dopo fortunatamente sono stati prorogati. Andiamo a Piazza Saione. Piazza Saione, io ti devo ringraziare perché alcuni cittadini lì hanno visto come veniva grazie che io ho messo lì, ecco qual è il progetto. Ma insomma, lì voglio dire, comitati o non comitati, a che punto siamo lì? E poi ti soddisfa la piazza come viene adesso? Perché questa.
0: Allora, a che punto siamo? Siamo agli sgoccioli, oggettivamente. Ormai siamo arrivati in fondo. Nel corso di un mesetto e mezzo, secondo me, dovremo rendere la piazza fruibile. C'è un tema di cantierizzazione che riguarda prima l'apertura di una parte della piazza, quella più prospiciente, la chiesa, per consentire il traffico.
1: Quella curva è stretta lì.
0: Sì, per consentire il traffico che vada via Trasimeno verso via Gueffa, che non potrà entrare su via Vittorio Veneto perché dobbiamo realizzare il marciapiede e quant'altro, dei fordi, le compagnie verdi. Però insomma, siamo arrivati in fondo. Mi piace, non mi piace?
1: Allora, tu assessore nella passata legislatura l'avresti fatto?
0: Me la proposero, non l'ho fatto.
1: Ah, ecco.
0: Un bel giorno arrivò un mio tecnico, parlavamo d'altro, io puntualmente tutte le settimane facevo le riunioni per capire lo stato d'avanzamento di tutti i lavori, gli obiettivi che davo e compagnia bella, e mi arriva con questa bella cartellina: ma io avrei pensato questa cosa. Guarda, non mi convince neanche un po', abbi pazienza, ma secondo me non è una cosa da fare, perché questa non è né una piazza né una viabilità, è una via di mezzo.
1: È un ibrido.
0: E quindi semplicemente ho detto: meglio lasciare le cose come stanno piuttosto che affrontarle rendendo una risposta che secondo me avrebbe creato problemi, come di fatto poi l'ha creata. Questa piazza, poi, dal punto di vista della realizzazione, ognuno ha la propria opinione. Per quello che riguarda l'esecuzione, come progetto generale, a me non piace, perché non è né una piazza né una viabilità. È una viabilità stretta, è una piazza stretta. È una piazza che secondo me poteva essere pensata come piazza a tutti gli effetti, quindi tutta a un livello più rialzato. Tante città oggi vediamo che ci sono delle piazze più rialzate, dove i veicoli, quando entrano dentro, si accorgono di entrare in una zona che non è più strada, quindi deve avere un comportamento un pochino più attento, e poi esci. Questa ha dei saliscendi, ha degli slalom un po'
1: stretti,
0: secondo me qualche problema lo darà. Però è andato così, ora vediamo.
1: Il primo progetto è stato cassato, insomma, per via dell'abbattimento degli alberi e così via, quindi poi è venuto fuori questo progetto.
0: Io capisco i tecnici, capisco veramente, perché io l'ho seguita marginalmente, perché eravamo in campagna elettorale, perché all'epoca oggettivamente, nel periodo precedente la campagna elettorale, non mi occupavo di questioni specifiche, quindi l'ho seguita in modo molto marginale. Però ho capito che l'ufficio è stato messo in difficoltà, perché ha dovuto cambiare progetto un miliardo di volte, e quindi di fronte a mille cambiamenti è chiaro che
1: alla fine,
0: secondo me, per come la vedo io, né bene né male, un'amministrazione e un amministratore deve essere un decisionista. Quindi ascolto tutti, mi formo la mia bella idea, però, e poi vado avanti con una strada che deve essere una strada convincente. Poi posso penalizzare qualcuno, sì, posso fare più contenti altri, va bene, però deve essere una scelta, diciamo, di corpo, perché nel momento in cui fai le scelte democristiane alla fine non fai niente
1: per accontentare tutti e non accontenti nessuno. Noi facciamo un'intervista a un signore che conosceva la storia, io non lo conosco chi è, ma conosceva la storia di quella piazza, e tutte le volte ci metto le mani, forse era meglio prima quando c'era il sottopasso, sapevi che c'era anche
0: ho i video.
1: Ah, ce l'hai, ecco, io non lo sapevo questo. Vabbè.
0: Tre anni fa,
1: senti, sì, degli interventi che noi abbiamo seguito particolarmente, ma non per deformazione perché avevamo la fissa, ma c'era quello dei giardini del Porcinai. Tu, te, Porcinai, chiamali come vuoi, ma tu sei soddisfatto? Tu fossi all'opposizione, no? E fai un cosa di opposizione, non mi ricordo come si chiamano, insomma, te sei soddisfatto dei Porcinai, dei giardini, ricordando anche il costo, perché non è indifferente, non è un dettaglio, ti soddisfano?
0: Allora,
1: senza andare a parare responsabilità o no,
0: no,
1: cioè,
0: no, tanto quello è un progetto,
1: tanto quello ormai
0: è... anche quello è un progetto che è nato sotto la mia legislatura, la prima legislatura a Ghinelli, e che avevo partorito un po' io in modo un po' diverso rispetto a quello che è stato attuato. Complessivamente la ristrutturazione è la ristrutturazione di pregio, perché comunque i vialetti in massetto architettonico, le aiuole rifatte, tutto quanto, quindi va benissimo. Illuminazione rifatta come si deve, quindi tutto molto bello. La cosa che non mi ha mai convinto e sulla quale io mi ero spinto, lo sai, all'epoca inizialmente era stata anche accolta la sovrintendenza, poi dopo forse visto il moto popolare ha ritirato un po' i remi in barca, è la questione relativa alle alberature.
1: Agli alberi, sì.
0: Alberature che ormai compiono quasi un centinaio di anni, che sono indiscutibilmente belle in alcuni casi, perché ci sono alcuni alberi che oggettivamente sono belli, però siamo un po' a fine vita. Questo significa, se guardate quei viali, sono tutti sdentati, sono stati ripiantati dei lecci quando hanno concluso i lavori, sono più o meno tutti secchi. Difficile che rivengano su in modo bello e diciamo slanciato come quelli attuali, perché trovano occlusioni, perché trovano le piante esistenti e compagnia bella. Ma al di là di quello, secondo me in alcuni casi bisogna fare un piantellamento, che non significa togliere e basta o desertificare. Io mi sono ripromesso e l'ho anche comunicato che nel corso di questi 5 anni pianteremo tantissimi
1: anche
0: alberi.
1: Te sulle piante, insomma, c'hai.
0: Ma io credo che le piante debbano essere curate, che il verde debba essere gestito.
1: Però nella prima legislatura ti avevano affibbiato un po' il termine della motosega.
0: Ma sì, ma è vero, ma perché io oggettivamente non era stata fatta una manutenzione ordinaria come doveva essere fatta. Abbiamo visto anche tanti alberi che sono caduti, cioè abbiamo scampato dei pericoli incredibili.
1: Quella alle poste cos'era? Che albero era quello?
0: Era un platano.
1: Un platano, ecco, che era marcio dentro, insomma, era marcio.
0: Quindi. Che tra l'altro conterei, se riesco, di rimetterlo a dimora.
1: Va bene. Senti, ma si fa informazione di queste cose? Perché, per esempio, il filmato che ho di Sansovino, pare che la gente non sapesse niente, si è trovata un cartello, facciamo...
0: Ma che non è la gente, non sono i residenti.
1: Chi sono? Perché dopo alla fine il lavoro l'avete fatto, insomma.
0: Certo che l'abbiamo fatto, è un lavoro normalissimo.
1: Ma si può informare in maniera... Ora, non dico di scrivere buticare, insomma, carino, però...
0: Voglio dire, nel corso della settimana precedente abbiamo fatto lo stesso tipo di intervento, copia e incolla, proprio Ctrl C, Ctrl V, in via Signorelli.
1: E non è successo niente?
0: No.
1: Era qui che è successo?
0: Ma non lo so, è stata un movimento più che popolare, politico, popolare.
1: Allora, non mi dire che avete l'opposizione in questo momento.
0: Ma io non parlo di opposizione, però, come ho raccontato nel video, molte delle persone che mi hanno detto essere presenti quella mattina in cui doveva intervenire l'azienda del verde avevano un'etichetta politica ben precisa.
1: Vabbè, questo può essere un caso, insomma.
0: sarà un caso ma forse anche no. Comunque io ho spiegato come stavano le cose, il giorno dopo siamo intervenuti, abbiamo fatto quello che andava fatto. E
1: ascolta, ma lo farete anche in via Nenni? Nenni, i lampioni sono...
0: Lo faremo ovunque sarà necessario.
1: Come si chiama l'intervento di preciso?
0: Allora, in questo caso abbiamo spalcato.
1: Spalcato, ecco.
0: Abbiamo spalcato, abbiamo tolto tutti come si chiamano, le gettate, sì, quelle a basamento,
1: che vengono anche quelle basse, ma anche quelle che venivano giù,
0: i e i polloni.
1: Oh mamma mia, senti, ci fai anche una a noi poveri, insomma, cittadini,
0: sono opere di manutenzione normale. Ma ti devo dire che quando ero lì in via Sansovino mi sono affacciato delle persone, dei residenti, perché hanno visto che ero lì, no, aspetti, cioè, questi alberi vanno tagliati, no? Guardi, non si tagliano gli alberi, cioè, no, però andrebbero un pochino abbassati perché sono molto alti, le foglie arrivano sui nostri tetti, ci intasano tutto, noi abbiamo dei problemi di manutenzione importanti, perché ogni volta che si alluviona c'entra l'acqua in casa, perché
1: le docce sono
0: si intasano, quindi bisogna fare anche un intervento per abbassarli. Quindi le piante vanno mantenute,
1: le piante vanno mantenute.
0: La potatura però non è stato oggetto dell'intervento attuale. La potatura sappiamo tutti che si fa quando la pianta è ferma.
1: Ecco, una delle cose che dicevano, ma che mi hanno chiesto, dice, ma avete il permesso? Sapete che si fanno in determinati tipi di...
0: Assolutamente sì, i tecnici del mio ufficio sono preparatissimi, abbiamo un ufficio verde.
1: Mi pare che siano volate queste le parole,
0: sì, che
1: faceva questo.
0: Erano, diciamo, probabilmente poco informati. Dai, mettiamo
1: va bene,
0: così.
1: Senti, andiamo negli orti urbani. Che mi dici degli orti urbani? Noi ci siamo andati, io non li conoscevo, dice, ci scrivono, dice, andate agli orti urbani, io vado con Angiolino e trovo una situazione, a parte il cemento consegnato in quella maniera, cioè la pietra, no? Del pavimento tutta sporca di cemento, che io a casa mia gli avrei detto te lo contesto subito, ma al di là di questo, le piante tutte secche, che ci si fa qui?
0: Ma so, quello,
1: 1.200.000 euro.
0: Quello
1: insomma
0: rimane in quel modo, ovviamente l'hanno fatto così, rimane così.
1: Ma ci si può mettere le panchine, l'alberi?
0: Sì, no, le panchine degli alberi, sì, l'ho già detto.
1: L'hai già detto?
0: Sì, sì, sì, quello assolutamente. Gli alberi sono stati piantati. Vabbè, io avrei messo altre.
1: Sono seccati.
0: Avrei messo
1: un C10.
0: Sì, c'è un C10, sono tutta una serie, non so se l'hai visti, probabilmente no. Però lungo le mura che ho fatto ripulire 2 giorni fa, perché hanno consegnato questi lavori senza neanche ripulire.
1: Guarda che c'era i capperi lì,
0: Sì, vabbè, però c'erano le mura, no, c'erano soltanto i capri, c'erano le spinaie e le ho fatte ripulire non più tardi di 2 giorni fa, però sotto quelle mura ci sono degli ulivi.
1: Ma
0: certo, io non so chi l'abbia pensato a questa cosa, ma non ha senso, l'ulivo richiede tanta manutenzione, non è una pianta da... Ora, c'erano gli orti urbani una volta, sì, va bene, ma non dobbiamo cercare di replicare quello che c'era, dobbiamo fare una cosa funzionale ai tempi attuali. Quindi vediamo un pochino, spero che se ne secchino tanti per piantare qualcos'altro.
1: Questi appezzamenti chiamati orti urbani, no? Ma sono a disposizione dei cittadini?
0: No, cioè, quello lì è un...
1: un'opera d'arte,
0: te la racconto per com'è, cioè io nel senso che l'ho trovata così, però il concetto è che originariamente quella era una zona chiamata gli orti urbani, perché c'erano gli orti urbani, e quindi il disegno architettonico che si è voluto dare a quell'area è ispirato a un concetto di orti, anche se non sono...
1: Ma non era per darli ai cittadini?
0: No, assolutamente no.
1: Perché lessi l'articolo di una collega che diceva era una disposizione, no?
0: Tra l'altro che le aiole, alcune sono anche, secondo me, carine. Cioè, ci sta, è bello. Secondo me andrà visto fra diversi anni, quando avremo delle alberature più imponenti. Infatti, semmai la critica che faccio io è che quando si pensa a questa roba, posto che, credimi, le opere pubbliche sono sempre un disastro, perché non si sa mai le aziende che vanno a realizzare certe opere, e spesso dobbiamo mediare molto, perché rischio di saltare per aria, dover riniziare da capo, aprire contenziosi è altissimo, e spesso si spende molto di più, si dilungano i tempi. Ma al di là di questo, secondo me, diciamo, quello che contesto è che quando andiamo a piantare delle alberature, dovrebbe essere delle alberature che già hanno un po' di sostanza, perché ci vuole tempo per far crescere una pianta, poi dipende dalle specie ovviamente,
1: certo.
0: Ma se piantiamo già un albero che comincia a essere 3 metri, fra qualche anno inizia a vederlo. Se pianto un alberello di 90 centimetri o 1 metro, che ha un fuscellino di 3 centimetri di diametro, quello lo vedrò al giorno del mai.
1: Esatto.
0: Vediamo, a ottobre vorrei intervenire anche.
1: Senti, parlando di alberi, mi viene da pensare che gli alberi hanno le radici via Fraguittone, lì come si chiama? Che ci si fa? Come si fa quelle radici?
0: È uno dei tre temi di cui ti parlavo prima. La racconterò.
1: La racconterai, però la ci stai lavorando, insomma.
0: Ma non ci sto lavorando, ci aveva già lavorato la vecchia amministrazione.
1: Sì, l'assessore Casi che aveva fatto fare tutta una serie di studi, trivellazioni, cose, dice lì di là c'è il muro, quindi le piante hanno preso tutta la strada.
0: Sono tutte storte, sono caduti degli alberi anche in questi
1: quello rami, è pericoloso, insomma, in c'è certi crateri.
0: Assolutamente, ma lì non si può intervenire sulla strada se non abbattendo gli alberi.
1: Ma proprio definitivamente non si può alzare il livello della strada,
0: no,
1: che ne so, 10 centimetri, 20, no?
0: No,
1: io sono assolutamente.
0: Hanno spaccato tutto quelle radici.
1: Va bene. Però se andiamo più avanti, c'è una cosa curiosa che io ti voglio chiedere. Noi abbiamo seguito sempre quel cantiere in cima al Poggio del Sole, no? Carino, c'era una ruspina, lavoravano. Alla fine, però, c'è successo qualcosa. Sta ditta gli è stato contestato che quello che avevano fatto. Probabilmente non andava bene. Sempre ti riporto le parole dell'assessore. Dopodiché è sparito tutto, non si sa, è stato per un periodo che non si sapeva nemmeno se c'era il cantiere, tutto divelto, c'era di tutto dentro, è arrivata Netta Nuova, finite i lavori e via. Cioè, ma scusa, lì è così? Cioè, perché.
0: Hanno risolto il contratto, hanno dovuto chiamare qualcun altro.
1: Ah, l'hanno risolto il contratto lì.
0: Penso di sì, penso che sia stato risolto. Non so se poi c'è un contenzioso o meno, perché anche quello, quando ci siamo insediati, era sostanzialmente concluso il cantiere. Però è il tema annoso delle opere pubbliche. Purtroppo il codice degli appalti mette tutte le amministrazioni nelle condizioni di operare con questa estrema incertezza, perché nel momento in cui tu vai a bandire una gara ti può venire chiunque, e chiunque significa chiunque con chi ha livelli di professionalità.
1: Lo fate tramite il MEPA o c'è Star?
0: Sì, vengono pubblicate le gare sui canali classici. E poi partecipa chi è iscritto, chi vuole partecipare, chi ha diciamo formalmente diritto a poter partecipare. Tema è che spesso partecipano anche aziende che non sono
1: che ti mettono il cartello di divieto, quelli del Covid, chi ha la febbre non può entrare nei giardini del porcinai, chi non ha la febbre sì, insomma.
0: Ma la differenza fra chi sa lavorare e chi insomma è in grado di portare avanti questi interventi e chi non è in grado si vede subito, il cantiere si vede, l'impronta si vede
1: mi dicono che a livello di amministrazione mi dicono che non è facile trovare aziende,
0: difficilissimo,
1: è vero,
0: difficilissimo.
1: E le armi a disposizione della pubblica amministrazione, armi tra virgolette, non è che siano poi così vabbè non ti voglio trattenere molto, però dobbiamo parlare anche del Saracino. Ora io non ti porto sulle torri via Tiziano, lì se ne occupa Piomboni, mi sembra, certo. No, quindi poi chiamerò uno a uno gli assessori. La viabilità qua via Chiarini è allucinante, grazie per aver fatto mettere quel cartello, te lo dico, perché quel semaforo era una cosa incredibile anche ora, qualcuno, però lì i camion, cioè ormai la gente e forse anche Google ha capito che elimini la città, se vieni da Cortona, Camuscia, elimini tutta la città, è un traffico
0: come la strada di Montione che passa,
1: è come la strada di Montione. Qualcuno mi ha ricordato la variante Donati, la conoscevi la variante Donati?
0: Ma quella lì è una strada già individuata 20 anni fa, non è la variante Donati, ne abbiamo parlato anche noi in campagna elettorale, o meglio ne abbiamo parlato noi e forse poi anche lui.
1: Lui prima, dai, qualche anno fa, vabbè, quello che sia, dai.
0: Vabbè, comunque sì, la conosco.
1: Che si fa su queste strade?
0: Allora, io ho tre macro progetti che richiedono, oltre che un tempo di progettazione piuttosto lungo, anche delle risorse economiche molto molto importanti.
1: PNRR tu non ce l'hai adesso, vero?
0: No.
1: Fondi PNRR?
0: No, ovviamente no.
1: Peccato,
0: E quindi sono d'accordo con Angiolino Piomboni, che in questo è stato bravissimo, perché lui è stato quello che ha diciamo portato avanti la progettazione del ponte provvisorio alternativa Ponte Buriano.
1: È la provincia, però lì.
0: La provincia, lui era vicepresidente.
1: Ah, era in provincia, sì, è vero, sì, poi è andato.
0: E ha intercettato dei fondi ministeriali per realizzare il nuovo ponte. Tutto questo in un anno e mezzo, due anni di suo mandato in provincia. E quindi conosce dei canali che io non conosco. Ne abbiamo parlato un paio di volte in giunta, l'ultima volta ieri mattina per l'appunto. E quindi questi tre macro progetti che ho in testa vorrei vedere di sottoporli a un tavolo ministeriale per capire.
1: Ma ci spogli di qualcosa? Di che sono?
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Sono uno la caserma della Polizia Municipale.
1: Ecco, quindi all'area manutenzione?
0: Assolutamente.
1: che è bella, insomma.
0: Sempre, io ho sempre pensato che la localizzazione migliore fosse quella. Sei in centro, a piedi, a un'area, a un sedime del comune, c'è tanto spazio, sei in una zona critica.
1: Vabbè, mettiamoci, hai ripensato, dai, su.
0: No, no, io l'ho sempre pensato così. Ci sono verbali, quindi non ti dico niente di nuovo. Uno, quello. Due, questa bretella che parte da fondo di Via Lepoli e arriva a Montione, quindi alternativa alla bretellina attuale, che è oggettivamente impraticabile,
1: sì,
0: soprattutto per mezzi pesanti che non ci potrebbero passare, che ci passano. Che
1: anche qua ora c'è stato messo un divieto, ma vabbè.
0: La terza, che poi in realtà sono due, la terza e la quarta, sono uno, un sistema di ingresso nel centro di Arezzo attraverso binari con un parcheggio scambiatore al casello. Noi abbiamo il trenino di LFI che passa lungo quella dorsale che costeggia sostanzialmente il raccordo autostradale.
1: Sì, che va sino a Lunga, no? Da lì.
0: Esattamente. E ha una stazione a San Giuliano, Pattifolle non c'è più, però se si prosegue nella strada dove c'è la come si chiama l'area di smaltimento rifiuti,
1: sì, quella di Toscana, sì, sì. A Vicio Maggio.
0: Proseguiamo a dritto, poco dopo intercettiamo la ferrovia e c'è una grande area. Potrebbe essere.
1: Ah, quindi l'idea è uno scambiatore lì?
0: L'idea che abbiamo è di pensare, ma ovviamente con molta calma, perché vanno capiti i flussi turistici, vanno capite tante cose. Comunque, un parcheggio scambiatore, l'utilizzo di quelle rotaie in modo tale che uno non senza entrare in città, esce dall'autostrada, parcheggia lì 7 minuti di orologio in centro, non ha bisogno di cercare posto.
1: Per la città del Natale potrebbe essere.
0: Per la città del Natale sì, però al di là del fatto che, ripeto, è un investimento molto molto importante. Delle interlocuzioni con LFI le abbiamo già avute, perché nel corso di questi 2 mesi abbiamo lavorato tantissimo. Tanto, veramente tanto, significa che noi stiamo in comune mediamente 12 ore al giorno.
1: Anche il sindaco, appunto, sì.
0: Anche il sindaco. Anzi,
1: sì. Verrà dopo il saracino.
0: Letteralmente murati in
1: senti,
0: comune.
1: Senti, hai parlato di scambiatore, ma via, cosa da Conte a Montefeltro è ferma? Che è successo?
0: Siamo non è ferma, entro il 15 di settembre è conclusa.
1: È finita entro il 15 settembre?
0: Sì. Allora, lì c'è un tema che è quello che ci ha fatto ritardare un pochino, che riguarda l'immissione da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro.
1: Sì.
0: È molto vicina alla rotatoria, per cui chi si mette da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro svoltando in sinistra, quindi verso il centro città,
1: sì,
0: ha poca visibilità sulla rotatoria e spesso uno guarda a destra che non arrivi nessuno, a sinistra che non arrivi nessuno dalla parte nella corsia in cui uno si deve immettere, ti metti, riguardi a destra, ti arriva una macchina che ce l'hai già sotto perché è molto vicina.
1: Ho capito.
0: E quindi con l'ufficio mobilità, con l'ingegner Bernardini e con il geometra Moretti, che è il progettista direttore dei lavori, abbiamo condiviso che viene leggermente variato l'angolo di ingresso, di uscita dalla rotatoria verso via Bonconte a Montefeltro, per renderlo un pochino più secco, in modo che i veicoli siano costretti un po' a rallentare invece che entrare,
1: sì,
0: con facilità.
1: È chiaro.
0: E poi viene fatto un attraversamento pedonale rialzato in uscita dalla rotatoria, in modo tale da rallentare ulteriormente e consentire a chi entra da via della Cella di...
1: Guarda, quest'angoli di intersezione, se vado a parare al raddoppio del Baldaccio, anche lì c'è quest'angolo con quella curva che, insomma, Du Bus non si scambia, no?
0: Arezzo si dice
1: Corriere. Va bene, andiamo al Saracino. Allora, il 6 andremo a correre Giostra. Che novità ci sono? Tu sei anche assessore alla Giostra, no? No, assessore alla Giostra, tu sei il referente.
0: Assessore alla Giostra.
1: Assessore alla Giostra.
0: Presidente.
1: Ma prima chi era l'assessore alla Giostra? Perché c'era il delegato alla Giostra, Bertini. Ah, l'assessore alla Giostra era il sindaco.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso sei tornato
0: il
1: tu.
0: Il presidente da consultare i quartieri.
1: Ecco, che novità ci dici di questa Giostra? 150 anni dal conclave di Arezzo, Ubis Periculum. L'altra sera in Duomo il dottor Rossi ci ha dato una bella spiegazione. Dici le novità di questa Giostra.
0: Tante novità e tante ci saranno nel corso dei prossimi anni, perché ho già buttato tanta roba sul tavolo con i rettori, con i quali ci siamo già visti 2 volte.
1: Te l'hanno detto loro bentornato come gli uffici.
0: Sì, sì.
1: Anche loro ti hanno detto bentornato.
0: Assolutamente.
1: Vai.
0: E ci siamo già visti 2 volte, abbiamo pianificato una riunione mensile, quindi faremo minimo 12 riunioni all'anno, perché la Giostra deve essere attenzionata in modo costante. All'epoca, quando fu fatta la riforma cosiddetta Camurrini,
1: Sì,
0: poco prima
1: ci voglio arrivare.
0: Io non ho fatto il presidente della consulta dei quartieri perché il sindaco comunque vuole tenersela per sé, così come ha fatto nei 5 anni successivi. Oggi la delega, oltre che la delega, ho anche la funzione di presidente della consulta dei quartieri, quindi ho il management completo della giostra e credo di poter interpretare il ruolo e la riforma che avevo pensato nel modo corretto, perché alla fine forse avevo fatto una riforma che, se volete, era un po' calzata su di me da appassionato di giostra, da persona volenterosa di voler raggiungere certi obiettivi, ma non avevo considerato il fatto che magari non tutti potessero essere come sono io. L'auspicio che nel futuro ci siano sempre più persone vicine alla giostra, come sta avvenendo, e che quindi anche gli assessori o i delegati futuri abbiano a cuore la manifestazione così come ce l'ho io. Comunque abbiamo fatto 2 riunioni con loro, poi ho visto ovviamente tutti gli attori della giostra, musici, sbandieratori, signarezzi, piuttosto che coordinatori di regia. Con gli uffici abbiamo fatto già decine di incontri, penso di avere la maggior parte delle email interne con l'ufficio giostra per la 150esima. Abbiamo fatto alcune piccole riforme, una per tutte riguarda la cerimonia di domani mattina, che fino a giugno era una fredda, poco bella conferenza stampa. Invece ora diventa la cerimonia, quindi una cerimonia a tutti gli effetti, con l'araldo che chiamerà, con qualcuno vestito in abiti giostreschi, ovviamente non i rettori, non io, non il sindaco, poi vedremo negli anni futuri se vorremo cambiare ulteriormente, ma non credo. E quindi diventa una cerimonia a tutti gli effetti, invece che farla in consiglio comunale la faremo nel chiostro del palazzo comunale a piano terra, in una zona ombreggiata, quindi venite, saremo tutti
1: mattina, che ora?
0: Alle 10:30. Quindi venite, perché sarà una manifestazione nuova, aperta a tutti, finalmente, con una scaletta ben precisa. Parleranno ovviamente i rettori, il sindaco, io, parlerà il soggetto che ha fatto il bozzetto, che ha vinto il concorso, parlerà il nostro vescovo che ha fatto parte della giuria di valutazione insieme a me, parlerà il nostro maestro intagliatore Francesco Conti e il dottor Luca Berti, che è colui che legge le motivazioni, quello che c'è dietro a questa dedica. Però gli diamo una forma un pochino più istituzionale, un pochino più
1: quindi non una conferenza stampa, una sterile conferenza stampa, mi dovrebbe dire.
0: E questa è la prima cosa importante. La seconda, della quale vado molto fiero, è che oggi, domani, mettiamola così, sarà concluso il cantiere di Piazza Grande, quindi in Piazza Grande assisteremo alle prove già da lunedì con tutta la piazza
1: montata e
0: adornata. Quindi ci saranno anche tutti i tratti.
1: Tutto pronto. Ma i ristoratori sono d'accordo?
0: I ristoratori a questo punto sono d'accordo.
1: Per forza, ce l'hai messa.
0: No, a questo punto sono d'accordo, nel senso che non è che sono andato d'imperio. Ne ho comunicato, ne abbiamo parlato e hanno compreso bene, perché alcuni di loro, ricordiamoci, le due in particolare, sono anche uomini di giostra.
1: Sì, esatto. Quindi,
0: esatto. E quindi hanno detto, da ristoratori ovviamente un po' ci penalizza questa cosa, ma da aretini e amanti della giostra capiamo che la nostra manifestazione va avanti a tutti.
1: Senti, tre argomenti veloci in sequenza, perché siamo quasi in chiusura. Posti, biglietti e soprattutto lo sciopero e l'assemblea della Polizia Municipale.
0: Posti, da dove vuoi partire? Posti e biglietti, cosa intendi? Qual è la
1: I posti sono sempre, ogni anno dicono sono pochi, tanti quartieristi, tante persone che vorrebbero entrare più in piazza, lì c'è un fattore sicurezza, lo sappiamo, ma si può fare qualcosa per i posti in piedi?
0: Non lo so, l'ho valutata, ne dovrò parlare con l'ingegnere, ne dovrò parlare con il coordinatore della sicurezza, colui che firma il piano di sicurezza, ne dovrò parlare con il questore. Quindi dovrà
1: il
0: essere valutato.
1: Questore, sì. Il prefetto,
0: questore, sì. Certo, tutto il tavolo tecnico, per capire se nell'eventualità in cui si dovesse decidere di ampliare ulteriormente il pubblico sulle tribune, eventualmente va ampliato sulle tribune.
1: Ah, non i posti in piedi?
0: No, quello non ci si fa sicuramente. Diciamo, le uscite di sicurezza e tutto quello che gravita intorno alla piazza sia sufficiente per far defluire in sicurezza appunto eventuali altre X persone.
1: Ok.
0: Un'idea me la sono formata, però non la racconto perché non è il caso. Mi piacerebbe poter dare soddisfazione. E
1: a noi, se ci dai delle piccole anticipazioni, ci piace, tanto
0: sì,
1: le riprendono tutti,
0: le
1: anche i colleghi.
0: Magari è una cosa che non si concretizza, devo andare per step, perché in primo luogo devo capire se a loro va bene, dopodiché devo capire se riesco a progettare una tribuna che deve essere sviluppata più in verticale, ovviamente, perché le distanze sono quelle. Le nostre tribune sono molto piatte, quindi secondo me c'è modo di
1: alzando l'angolo anche lì,
0: alzando un po' l'angolo, non arrivando a livello di quella della curva dello stadio, perché sì, è molto ripida, e neanche a livello della vecchia, non so se la ricordi, la vecchia Torre Rossa.
1: La Torre Rossa, no,
0: la
1: questa
0: tribuna
1: mi manca.
0: In legno che era su via Seteria.
1: Questa mi dispiace, no? Ma ammetto
0: sei
1: la mia
0: mancanza.
1: Ma io vengo da Rigutino, non vengo da Arezzo, capito? Io sono un rapo di Chiana, come ci chiamavate una volta. Quindi
0: in via Seteria, storicamente, quando ero ragazzino, ma me la ricordo poco perché ero piccolo, fu montata per qualche anno questa tribuna molto, molto verticale che si chiamava la Torre Rossa.
1: Figurati, e chi scendava lì?
0: Il pubblico.
1: Il pubblico,
0: certo,
1: non aveva paura.
0: Sì. E quella non esiste più, però non la faremo ovviamente verticale in quel modo perché era tremendo. Io mi ricordo questa sensazione di questo tribunone molto.
1: Poi c'era una questione di sicurezza,
0: bambino,
1: sicuramente
0: era più la percezione.
1: I biglietti seguono ovviamente di pari passo i posti, ma c'erano i biglietti per i quartieri. I quartieri si lamentano sempre che quelli destinati ai quartieri sono pochi, non sanno come decidere di darli ai propri. È così o non è così?
0: Assolutamente no.
1: Non è così, ecco qui.
0: Assolutamente no. Ora quest'anno va così, l'anno prossimo vediamo.
1: Vedrai. Vabbè. L'ultima cosa.
0: Ne hanno tanti. Tu considera che su 2400 biglietti che ci sono a sedere, in biglietteria ne vanno circa 700.
1: No, da 2400.
0: Beh, c'è uno scoop?
1: Mi sa di sì, perché da 2400 ne vanno in biglietteria 700.
0: Poco più.
1: Ora io capisco che non lo darete al sovrintendente
0: no, ma al di là degli ospiti del sindaco,
1: mai,
0: che sono un numero più o meno sempre quello, e sono istituzioni
1: in biglietteria 700 posti
0: circa quelli, perché tutti gli altri sono diciamo affidati tra tribuna A, tribuna B, tribuna C.
1: Questi sono numeri che non abbiamo mai conosciuto,
0: in parte i quartieri, in parte ad altri soggetti, poi per carità ci sono quelli riservati agli sponsor, che non ci mancherebbe altro, chi dà i soldi poi ha diritto ad acquistare, cioè questi che si parla comunque di biglietti,
1: acquisti che
0: biglietti a pagamento, quindi non è che ne vanno 700 a pagamento e gli altri no vanno
1: è chiaro,
0: tutti
1: però
0: a pagamento, però diciamo che nel momento in cui si apre la biglietteria troviamo già coperti una quantità importante di biglietti che sono già stati pagati.
1: Ho capito. Senti, l'ultima cosa.
0: Poi ce ne sono 200 per i turisti, cioè ci sono anche quelli.
1: Questo tema del. Ieri sera con Ivo si è avuto un po' un punto di dibattito su questo tema. E ci sono dei problemi, probabilmente rivendicati dalla polizia locale, una sigla sindacale, mi pare uno o due sigle sindacali, insomma, e hanno deciso, avrebbero deciso quello che so, di fare. O l'assemblea, chi ha detto l'assemblea, chi lo sciopero per il giorno del Saracino. Il sindaco ha detto ne parliamo dopo e subito ieri sera dice ma perché non ci ha parlato? No, dico, vabbè, uno ti viene con lo sciopero e gli dici ora ci parliamo, aspetta un attimo. Vuoi dire qualcosa o lo lasciamo al sindaco?
0: L'ha spiegata abbastanza bene il sindaco, vediamo un pochino come va a finire. Diciamo che la cosa che ha tenuto a specificare il sindaco, dato che poi il concetto che passa è che un intero corpo viene additato come quelli che fanno uno sciopero il giorno della giostra.
1: Non è la prima volta, però.
0: Sì, però è una sigla sindacale, due sigle sindacali, sono i sindacati, non tutti appartengono, non tutti faranno sciopero. Vediamo quanti faranno sciopero, però è ingiusto mettere tutto dentro un concone quando in realtà c'è una parte che è quella che esce pubblicamente, che ha deciso di percorrere questa strada legittimissima, ci mancherebbe altro, e una parte che invece non intenderà probabilmente.
1: Il sindaco ha usato un termine per dire che non era, era come se era inadeguato, cioè il tempo non era ora da fare, insomma, una cosa.
0: Ma non lo so, vediamo quante assemblee faranno di domenica nei prossimi anni, piuttosto.
1: Va bene, dai, siamo andati un po' oltre, però i temi con te bisogna che tu venga più spesso, perché qui mi dicevano: ma tu non inviti più il sindaco e il vice sindaco? Dico, sono venuti i primi quando erano candidati, ti ricordi?
0: Certo,
1: no? Quindi dico, esatto, quindi mi fa piacere che sei venuto, prendiamoci l'appuntamento di magari
0: io mi diverto sempre molto
1: anche farle ricorrenti
0: nel posto dove mi rilasso, parliamo in una chiacchierata al bar, quindi mi diverti veramente tanto.
1: Noi cerchiamo di fare informazioni, però vedi, cioè, io non ti tiro
0: al bar, nel senso che ne parliamo in modo così molto
1: ma
0: molto
1: perché
0: sciolto.
1: Non ho interesse a tirarti nelle polemiche, perché a noi interessa, penso che
0: ci non le faccio più le polemiche,
1: ma insomma Falconina, dai,
0: no, non mi piace, no, voglio andare sul concreto.
1: Comunque, va bene,
0: mi scuso se non sarò molto presente, ma credimi, è un periodo in cui siamo veramente
1: sui social molto... ci vai, ecco, qui l'amministrazione me lo chiederò come Manducci, insomma, anche devo usare anche gli altri canali, insomma, perché no, non tutti hanno i social, magari
0: è vero,
1: questo
0: è vero, sono d'accordo con te, a parte che gli altri canali possono comunque prendere le notizie dai social e ribaltarle,
1: ma, canali comunali del comune c'è tutta una serie di
0: Metteremo su infatti un ufficio apposito, ma te lo spiegherà il sindaco,
1: va bene. Allora io ringrazio Gianfrancesco Camurini, vice sindaco del Comune di Arezzo, grazie comunque per ogni cosa che fate, perché tu vieni dalla lista Fare, no? È una lista Fare, voglio dire, comunque la città ha bisogno di tante cose, abbiamo capito che insomma tu sapevi, vero, che l'eredità che avevi, quindi voglio dire
0: più o meno sì, vagamente in realtà.
1: Ecco, dopo come è meglio o peggio quello che hai trovato?
0: È così, dai.
1: Lasciamola perdere. Bene, grazie, ciao, buon lavoro, ci vedremo
0: grazie
1: in piazza, allora andremo a correre giostra.
0: Mezz'ora sono lì.
1: Ecco, tu sappi che noi la radio 24 secondi prima degli altri diamo la voce dell'Araldo, tanto per dirti, perché il digitale terrestre. Ciao, grazie Gianfrancesco Camurini, vice sindaco d'Arezzo, buon lavoro anche a te e grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Netanyahu accuse su due fronti, Ucraina, telefonato di un'ora Trump e Putin, il leader russo non colpirò l'Europa, Berlino, la crescita nei sondaggi, boom dell'AfD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel, dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio, leggi elettorali oggi in Senato, Vannacci diventa un caso per la lezione ai poliziotti, il seminario di Torino, il Viminale frena. La Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna a altri 11 paesi, ma non dall'Italia, per i coloni e la Cisgiordania, successo dell'AfD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore, dopo i colloqui Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili, Torino la polizia a lezione da Vannacci e scoppia il caso. La Stampa, Zelensky pronto ai compromessi, l'intervista al presidente dell'Ucraina, abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Vannacci in cattedra per i poliziotti, bufera e dietro fronte dal questore. Flat tax per i giovani e pensioni a 64 anni, apertura di Giorgetti. Viaggio tra gli ultimi artigiani del sale dolce, Cervia, 10 volontari raccolgono prodotto come nel 700. Il Fatto Quotidiano, la bomba Salini Salvini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere, world building e il ministro battono cassa col governo. Bibi fu avvisato del 7 ottobre, 12 paesi anticoloni, l'Italia no. Il Resto del Carlino, giovani aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi. Campo largo, i leader si ritrovano alla festa di AWS, le alleanze nel centro-sinistra. Cruz Balme, Vita Venezia, il nostro bunker d'amore. Il Messaggero, svelato il mosaico segreto di Nerone, tesoro nascosto, inaugurata la Galleria delle Terme di Traiano con la città di Pinda e le muse dell'imperatore. Sanzioni ai coloni, Londra sotto contro Israele, accusa Netanyahu, GB e altri 11 paesi in Cisgiordania, pulizia etnica. Manovra, spuntano flat tax giovane, età pensionabile a 64 anni. Legge elettorale, stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci, riforma in aula al Senato, voto sulle preferenze. La verità, la sinistra insulta poveri e operai, le elezioni domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo. La Merkel, mi si spezza il cuore per gli europei rovinati dalle sue politiche, non ha pianto. Sotto inchiesta i servizi di Report. La Lega attacca, sia la tassa sulle banche, diciamo basta, intervista a Borghi. I giudici hanno un nuovo hobby, scarcerare chi picchia poliziotti. Un altro episodio a Termini, il premier inaccettabile, minano la credibilità dello Stato. Il Giornale, il no di Meloni a Vannacci, niente alleanze che lui, il cantiere del centrodestra. Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero, l'inchiesta sull'attentato. L'assistente di Siffredo mandò l'ordinanza alla compagna di Davitola, Mister Report apre alle candidature, se mi cacciano. Zelensky vuole vedere Donald, Putin, telefonata Trump, nessun attacco all'Europa. Il campo largo delle trame contro Elli, liste leadership, ricatti e pressing a sinistra. Il Tempo Quotidiano, toga rossa prendi tutto, altro che FD onda nera, l'appuntamento più rischioso nelle prossime settimane è l'elezione del nuovo CSM, sarà quel consiglio a decidere tutto, i vertici delle procure di Roma, Milano, Napoli, Palermo, il successore di Melillo della procura antimafia, più i capi di tutti i principali tribunali. Libero Quotidiano, Ranucci la vita alle donne lasciate segrete, i telefoni delle compagne usati per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati. Centrodestra Unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude. L'assistente sociale dei bimbi del bosco viene rimosso. Italiani? Gente fantastica. Trump adesso vuole ricuscire. Il Manifesto. L'ultima bugia. Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti. Un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier italiano a 50 giorni dal voto. Il campo largo fa la trattativa in piazza, la festa dei VOS è più programma che primari, con un compromesso in vista dell'Ucraina. L'Avvenire, a tutto scontro, la Gran Bretagna sanzioni i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra degli Houthi in Yemen. Congelati i licenziamenti, sull'Ilva si guadagna tempo, il governo non esclude una quota pubblica, in crisi immobili imbottiti. Secolo d'Italia, un altro scandalo, aggredisce due poliziotti ma torna libero, la rabbia di Meloni inaccettabile. In primo piano, telefonata di un'ora tra Trump e Putin, sul tavolo le richieste di Mosca per lo stop alla guerra in Ucraina. Manovra, Giorgetti, faremo di più ma sempre con realismo, il rilancio sul limite più alto per la flat tax. Il bengalese degli abusi sulla tredicenne al minimarket ringrazia la toga, non ho fatto niente di sbagliato. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana, il Tirreno, da Livorno, monopattini senza casco e senza targa, ma poche multe, 85 contravvenzioni nel 2026, ma tanti sfrecciano sui marciapiedi. Piombino, crollano cornicioni su un'auto in via Tobagi, i residenti, chi vive qui è in pericolo. Casalp, non ci sono soldi per tutti i lavori. Vediamo da Viareggio, la Cassazione, la condanna di Moretti non è illegale, depositate le motivazioni sulla sentenza della Suprema Corte. Muore sotto un camion nel posteggio del Conad, tragedia Licciana Nardi, vittima un 88enne lunigiacese che era andato a fare la spesa. Pisa, rischio multe con la ZTL Stadio, registrate le vostre targhe, appello del comune ai residenti e a tutte le altre categorie autorizzate. La Pontedera, l'Adi al distributore, rubati ADV e olio. Blitz alla est di Valle Europa e vetrata sfondata, danni per migliaia di euro. Da Massa Cozzile lo sorprende nella sua auto e lui la colpisce con il cellulare, arrestato 36enne, trovato dalla donna nell'abitacolo. Pistoia, dalla bufera oltre 200.000 euro di danni, tra le strutture comunali più colpite vi sono scuole, cimiteri e impianti sportivi. Andiamo nell'area grossetana, al Misericordia il ranch diventa vero parcheggio, primi 100 posti, e poi centro sportivo contro ordine della giunta da Roselle, l'Unione Sportiva Grosseto paga una rata e promette una fideiussione valida, rinviato lo sfratto. Andiamo al Corriere di Siena, botta e risposta sulle ferrovie, l'approdo di Bezzini, Partito Democratico, rete ferroviaria italiana e governo in ritardo di 4 anni, Tucci, Fratelli d'Italia replica, ma la regione cosa fa? I bambini delle contrade fanno festa con i tabernacoli, gioia appartenenza, è stato il giorno dei tabernacoli, bimbi protagonisti in tutte le strade. Un'occhiata a Firenze e la Repubblica, Ponte Alpino addio cantieri, venerdì riapertura in anticipo, poi Teatro della Toscana e boom, abbonamenti a quota 1000. Corriere Fiorentino, Gianni, rilancio in vista su Roma, Campolargo in crisi, ma che sono io il garante, nel futuro un mio impegno nazionale. Corriere di Arezzo, le aziende della terza età, l'allarme della CNA, il 13,2% delle imprese individuali a meno di 70 anni, occorre ricostruire il ricambio. Controllore aggredito, scatta la denuncia, individuato l'uomo della testata. Gianni, per strada per Media Etruria, taglio del nastro, inaugurazione della variante sulla strada regionale 71.

0: A leggere poi i grandi eventi d'autunno, il mercatissimo scalda motori, giro del mondo in 310 stand, già scalpita la città del Natale. Scuole, ecco le reggenze, il nuovo quadro dei presidi, cattedre complete al 94%. Psicologo in classe, il piano, nuovi fondi per gli studenti. Fuga in nave con la guerra nel cuore, Olga il viaggio disperato a 20 anni. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12:19.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'inizio della settimana non ha visto variazioni particolari dopo un weekend all'insegna ancora del gran caldo, dopo mesi ininterrotti di temperature sopra media, decisamente sopra media. Quindi poche novità fino alla giornata di mercoledì, dove qualcosa comincerà a cambiare. Una depressione nord-atlantica sarebbe quindi intenzionata a approfondirsi e portare pertanto quindi perturbazioni con piogge temporali non solo sulle Alpi, ma anche su parte della Valpadana, la Liguria soprattutto e l'Alto Tirreno, con un calo delle temperature avvertito di almeno 6-8 gradi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
7: Flyspot.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: è bellissimo, bellissimo.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, hey Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
1: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
0: Omicidio a Marano Vicentino in provincia di Vicenza. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa. A ucciderlo una serie di coltellate, secondo una prima ricostruzione. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nella notte. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, sul posto i carabinieri. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi in tutta Italia ci saranno manifestazioni promosse da oltre 250 associazioni per contestare quella che viene definita norma bavaglio, che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. Al microfono di Alessandro Cisilini, il segretario di stampa romana Stefano Ferrante.
2: L'antisemitismo è una cosa seria, va combattuto sempre e ovunque, come tutti i razzismi, in tutte le forme vecchie e nuove. Ma il disegno di legge sull'antisemitismo, con la lotta all'antisemitismo, non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare la legittima critica allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che, ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
0: Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E il premier britannico Burnham ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il presidente statunitense non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e Time of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando però di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora 3° nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tiebreak dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: New York, Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone, le 2 sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Khachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp, e nel frattempo è salito al 2° posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz, scivolato in 3ª posizione, mentre in 4ª proprio Shelton, che continua a sognare con i suoi tifosi.
0: Calcio, altra notte di Champions League, in copertina la sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal, calcio d'inizio alle ore 21, tra le altre spiccano Liverpool, Atletico Madrid e Barcellona Feyenoord, domani le altre due italiane, la Roma in Turchia e attesa dal Fenerbahce, il Como in casa ospita il Lipsia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.
1: This is something special for you. For you.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 9 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Netanyahu accuse su due fronti. Ucraina, telefonato di un'ora Trump e Putin. Il leader russo, non colpirò l'Europa. Berlino, la crescita nei sondaggi, boom della FD, Merz sotto attacco, il dolore di Merkel. Dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio, legge elettorale, oggi in Senato. Vannacci, diventa un caso per la lezione ai poliziotti. Il seminario Torino, il Viminale, frena. La Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Haaretz rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non dall'Italia, per i coloni e la Cisgiordania, successo della FD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore, dopo i colloqui Putin sente Trump, mentre su Kiev tornano i missili, Torino la polizia a lezione da Vannacci e scoppia il caso. La Stampa, Zelensky pronto ai compromessi, l'intervista al presidente dell'Ucraina, abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Vannacci in cattedra per i poliziotti, bufera e dietro fronte dal questore. Flat tax per i giovani e pensioni a 64 anni, apertura di Giorgetti. Viaggio tra gli ultimi artigiani del sale dolce, Cervia, 10 volontari raccolgono prodotto come nel 700. Il Fatto Quotidiano, la bomba Salini Salvini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere, world building e il ministro battono cassa col governo. Bibi fu avvisato del 7 ottobre, 12 paesi anticoloni, l'Italia no. Il Resto del Carlino, giovani aumenti detassati, super flax tax per gli autonomi. Campo largo, i leader si ritrovano alla festa di AWS, le alleanze nel centro-sinistra. Cruz Balme, Vita Venezia, il nostro bunker d'amore. Il Messaggero, svelato il mosaico segreto di Nerone, tesoro nascosto, inaugurata la Galleria delle Terme di Traiano con la città di Pinda e le muse dell'imperatore. Sanzioni ai coloni, Londra sotto contro Israele, accusa Netanyahu, GB e altri 11 paesi in Cisgiordania, pulizia etnica. Manovra, spuntano flat tax giovane, età pensionabile a 64 anni. Legge elettorale, stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci, riforma in aula al Senato, voto sulle preferenze. La Verità, la sinistra insulta poveri e operai, le elezioni domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo, la Merkel mi si spezza il cuore per gli europei rovinati dalle sue politiche, non ha pianto, sotto inchiesta i servizi di Report, la Lega attacca sia la tassa sulle banche e diciamo basta, intervista a Borghi, i giudici hanno un nuovo hobby, scarcerare chi picchia poliziotti, un altro episodio a Termini, il premier inaccettabile, minano la credibilità dello Stato. Il Giornale, no di Meloni a Vannacci, niente alleanze che lui, il cantiere del centrodestra. Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero, l'inchiesta sull'attentato. L'assistente di Siffredo mandò l'ordinanza alla compagna di Davitola, Mister Report apre alle candidature, se mi cacciano. Zelensky vuole vedere Donald, Putin, telefonata Trump, nessun attacco all'Europa. Il campo largo delle trame contro Elli, liste leadership, ricatti e pressing a sinistra. Il Tempo Quotidiano, toga rossa prendi tutto, altro che FD onda nera, l'appuntamento preschioso nelle prossime settimane è l'elezione del nuovo CSM, sarà quel consiglio a decidere tutto, i vertici delle procure di Roma, Milano, Napoli, Palermo, il successore di Melillo della procura antimafia, più i capi di tutti i principali tribunali. Libero Quotidiano, Ranucci la vita alle donne lasciate segrete, i telefoni delle compagne usati per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati. Centrodestra unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude. L'assistente sociale dei bimbi del bosco viene rimosso. Italiani? Gente fantastica. Trump adesso vuole ricuscire. Il Manifesto. l'ultima bugia. Poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, ma lui non informò i servizi segreti. Un nuovo tassello in un mosaico di omissioni e menzogne che può abbattere il premier israeliano a 50 giorni dal voto. Il campo largo fa la trattativa in piazza, la festa dei VOS è più programma che primari, con un compromesso in vista dell'Ucraina. L'Avvenire: a tutto scontro, la Gran Bretagna sanzioni coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra degli Houthi in Yemen. Congelati i licenziamenti, sull'Ilva si guadagna tempo, il governo non esclude una quota pubblica, in crisi i mobili imbottiti. Secolo d'Italia, un altro scandalo, aggredisce due poliziotti ma torna libero, la rabbia di Meloni inaccettabile. In primo piano, telefonata di un'ora tra Trump e Putin, sul tavolo le richieste di Mosca per lo stop alla guerra in Ucraina. Manovra, Giorgetti, faremo di più ma sempre con realismo, e rilancio sul limite più alto per la flat tax. Il bengalese degli abusi sulla tredicenne al mini market ringrazia la toga, non ho fatto niente di sbagliato. Andiamo a leggere adesso i quotidiani della nostra regione toscana. Il Tirreno, da Livorno, monopattini senza casco e senza targa, ma poche multe, 85 contravvenzioni nel 2026, ma tanti sfrecciano sui marciapiedi. Piombino, crollano cornicioni su un'auto in via Tobagi, i residenti, chi vive qui è in pericolo. Casalp, non ci sono soldi per tutti i lavori. Vediamo il da Viareggio, la Cassazione, la condanna di Moretti non è illegale, depositate le motivazioni sulla sentenza della Suprema Corte. Muore sotto un camion nel posteggio del Conad, tragedia di Ciano Nardi, vittima un 88enne lunigiacese che era andato a fare la spesa. Pisa, rischio multe con la ZTL Stadio, registrate le vostre targhe, appello del comune ai residenti e a tutte le altre categorie autorizzate. La Pontedera, l'ADI al distributore, rubati ADV e olio. Blitz alla est di Valle Europa e vetrata sfondata, danni per migliaia di euro. Da Massa Cozzile lo sorprende nella sua auto e lui la colpisce con il cellulare, arrestato 36enne, trovato dalla donna nell'abitacolo. Pistoia, dalla bufera oltre 200.000 euro di danni, tra le strutture comunali più colpite vi sono scuole, cimiteri e impianti sportivi. Andiamo nell'area grossetana, al Misericordia il ranch diventa vero parcheggio, primi 100 posti, e poi centro sportivo contro ordine della giunta, da Roselle l'Unione Sportiva Grosseto paga una rata e promette una fideiussione valida, rinviato lo sfratto. Andiamo al Corriere di Siena, botta e risposta sulle ferrovie, l'approdo di Bezzini, Partito Democratico, rete ferroviaria italiana e governo in ritardo di 4 anni, Tucci, Fratelli d'Italia replica, ma la regione cosa fa? I bambini delle contrade fanno festa con i tabernacoli, gioia e appartenenza, è stato il giorno dei tabernacoli, bimbi protagonisti in tutte le strade. Un'occhiata a Firenze e la Repubblica, Ponte Alpino addio cantieri, venerdì riapertura in anticipo, poi Teatro della Toscana e boom, abbonamenti a quota 1000. Corriere Fiorentino, Gianni, rilancio in vista su Roma, campo largo in crisi, ma che, sono io il garante, nel futuro un mio impegno nazionale. Corriere di Arezzo, le aziende della terza età, l'allarme della CNA, il 13,2% delle imprese individuali ha meno di 70 anni, occorre ricostruire il ricambio. Controllore aggredito, scatta la denuncia, individuato l'uomo della testata. Gianni, per strada per Media Etruria, taglio del nastro, inaugurazione della variante sulla strada regionale 71. Gli occhi della speranza e la missione Zambia, il bilancio dell'associazione castiglionese. Andiamo alla Nazione di Arezzo, giostra, tornano le torri, tribuna, e poi l'oro non si alza ma cammina. Entriamo in cronaca. Oro, solo per un pareggio da Vicenza, affari ridotti ma si allarga il mercato. Seco traina l'intelligenza artificiale, palestre per Dobò e nuova crescita. Giosta, ora lo stadio si allarga verso tribune più alte e capienti e stop alle code per i biglietti. Biancoverdi, scena senza precedenti, location da Sant'Agostino a Santa Maria. In vista la denuncia sugli scudi. Andiamo a leggere poi i grandi eventi d'autunno, il mercatissimo scalda i motori, giro del mondo in 310 stand, già scalpita la città del Natale. Scuole, ecco le reggenze, il nuovo quadro dei presidi, cattedre complete al 94%. Psicologo in classe, il piano, nuovi fondi quindi per gli studenti. Fuga in nave con la guerra nel cuore. Olga, il viaggio disperato a 20 anni. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14.
1: Buongiorno da Marco Mancini. 7 arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
2: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. 7 persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i 7 arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
1: Omicidio a Marano Vicentino in provincia di Vicenza. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa. A ucciderlo una serie di coltellate. Secondo una prima ricostruzione, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nella notte. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, sul posto i carabinieri. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi in tutta Italia ci saranno manifestazioni promosse da oltre 250 associazioni per contestare quella che viene definita norma bavaglio, che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. Al microfono di Alessandro Cisilini, il segretario di stampa romana Stefano Ferrante.
3: L'antisemitismo è una cosa seria, va combattuto sempre e ovunque, come tutti i razzismi, in tutte le forme, vecchie e nuove. Ma il disegno di legge sull'antisemitismo, con la lotta all'antisemitismo, non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare le legittime critiche allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che, ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
1: Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E il premier britannico Burnham ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il presidente statunitense non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e Time of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando però di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie-break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: New York Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone, le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Khachanov è opposto al belga Block. Box. Nella notte toccherà al numero uno del seeding Sasha Zverev, il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton che continua a sognare con i suoi tifosi.
1: Calcio, altra notte di Champions League, in copertina la sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal, calcio d'inizio alle ore 21, tra le altre spiccano Liverpool, Atletico Madrid e Barcellona Feyenoord, domani le altre due italiane, la Roma in Turchia e attesa dal Fenerbahce, il Como in casa ospita il Lipsia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Notizie in breve da Extra.
8: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
9: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, no non-movers, four records going up and three records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, niente stabile, quattro in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Angelina Mango con Marco Mingoni e Canto d'Amore, The Bowser con Magnetic e Sunburn con My Body Isn't Ready. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana, che è una re-entry. Gaia, Bossa Nostra.
10: New entry.
9: New entry.

Bossa Nostra, Gaia, riconquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 9, seconda new entry. E anche qui è una re-entry. Anna, White Girl Wasted.

White Girl Wasted. Anna riconquista la nona posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, due posti in più per Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi, 7 le settimane in classifica, dalla 10ª all'8ª posizione, 2 posti in più. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John of the Top 10 Hits. Al numero 7 perde i tuoi posti Samurai J. Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 15 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 posti in meno. E al numero 6 perde 4 posti, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E al numero 5, metà classifica, la seconda new entry della settimana, Peggy Goo and Iris Star, Woman.
1: New entry.

Sun, Peggy Goo e Ira Star conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde tre posti Moving the Sun, Hugel, Emil Angel and Alternate.

0: Hugo, Imo Angel and Alternate Day, Move in the Sun. Dalla prima alla quarta posizione, tre posti in meno.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 hits. Al numero 3, Madonna, Dance Teria.

Danceteria, Madonna, 5 settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2 avanza di una posizione il brano Partenope, Merck & Cremont, featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: Riepilogo alla Top 10 Hits al numero 10, prima new entry della settimana. Gaia, Bossa Nostra, al numero 9, seconda new entry. Anna, White Girl Wasted, al numero 8, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera, al numero 7, Samurai J Flamenco Paranoia, al numero 6, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al numero 5, Peggy Goo and Ida Star, Woman, al numero 4, Hugo Immel Angel and Alternate, Moving the Sun, al numero 3, Madonna Dance Theria, e abbiamo appena ascoltato al numero 2, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Saif con Parlar d'Amore.
1: Number 1

0: winner of the week, Parlar d'amore di Saif. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Gaia Bossa Nostra. Al numero 9, Anna White Girl Wasted. E in quinta posizione, Peggy Gou and Ida Star Woman. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: E allora ciao Vanna, buongiorno.
2: Buongiorno Beppe, buongiorno.
1: Quindicesima puntata di Crazy Week.
2: Visto che l'hai detto questa volta, Crazy Week.
1: Sì, l'eccezione conferma la regola. Se il mondo sta andando tutto al contrario, oppure,
2: anche noi andiamo
1: sì,
2: al contrario.
1: Oppure, ma oggi siamo tutti contenti, specialmente gli americani, perché sai che arriva il secondo mandato di Trump. Quindi festa giubilio.
2: Esatto, oggi Trump deve. Va
1: Trump
2: bene.
1: Day. Allora,
2: e ti porto infatti una notizia curiosa. Tu pensa?
1: Subito, è successo subito qualcosa?
2: Subito, vai. In Arizona, ti dico questa. In Arizona una bambina, cioè una bambina di 9 anni si è fatta tatuare la bandiera americana sul braccio.
1: Qui ovviamente,
2: c'è qualcosa
1: anni,
2: di strano,
1: insomma,
2: perché
1: vabbè,
2: a 9 anni non vabbè, sarebbe
1: insomma,
2: normale.
1: Vabbè, sì, insomma.
2: Però non è
1: mi sembra poco normali, però vabbè.
2: Sì. Non è finita qui perché lei pensa che aveva chiesto in realtà il ritratto di Trump sul collo.
1: No, il ritratto di Trump sul collo.
2: Sì, ti rendi conto? Lei aveva chiesto il ritratto, però poi evidentemente si è fatta un po' convincere,
1: forse,
2: e se alla fine si è fatta fare questa bandiera americana sul braccio,
1: anche perché doveva mettere da una parte Trump e dall'altra Musk, insomma,
2: ecco,
1: no?
2: Sì.
1: Beh, ormai sono la coppia di fatto, quindi
2: va bene.
1: Allora tu mi porti su questa cosa paradossale, secondo me, devo dire, e io ti dico che se nell'Illinois, nello stato di Illinois, un buon Natale pensa con 46 anni di ritardo. Ti ricordi che ogni tanto abbiamo trovato quelle notizie che quando si butta giù muri si trovano i gatti chiusi,
2: si trovano cose,
1: sì, addirittura
2: gatti.
1: Ci trovano anche l'anfratti dove ci vanno a dormire uomini nudi di notte, ti ricordi?
2: Insomma, no?
1: Ecco, questo signore che si chiama un proprietario, diciamo, di un'impresa edile a Lombard in Illinois, Stati Uniti, che cosa ha fatto? Stava mettendo, insomma, sistemando le cose, ha buttato giù un muro di cartongesso e a un certo punto si è trovato una scatola.
2: Un regalo
1: addirittura con la scatola fatta con la copertina della Disney di qualche tempo fa.
2: Pensa un po'.
1: E dice, ma che cosa è? Insomma, sta di fatto che a 53 anni ha trovato un regalo che gli era stato fatto 46 anni prima.
2: No.
1: E l'ha aperto e c'era dentro una serie di aeroplanini, quelli in plastica, quindi che addirittura i genitori di Tim, si chiama Tim, questo non si ricordavano nemmeno quando gliel'hanno fatto meno, però
2: visto certo.
1: Per Natale usavano nascondere i regali, non li fa vedere, questo mi sa che mi ha nascosto troppo. Insomma, ha trovato dopo 46 anni un set di aeroplanini colorati Thunder Jets. Pensa questi
2: no,
1: americani.
2: Vabbè.
1: Beh, dai, pensa carinissimo, insomma, dai.
2: Va bene, allora io invece ti porto una notizia che la fonte è il People, e questa, in pratica, questa signora pensa di avere una relazione con Brad Pitt.
1: Wow.
2: E tu, sì, esatto.
1: E io con Angelina Jolie.
2: Magari.
1: No, ma hanno divorziato, mi pare, no?
2: Sì, hanno divorziato,
1: insomma,
2: infatti.
1: Due belli insieme, infatti, non vanno d'accordo.
2: Cioè,
1: ci vuole.
2: Non lo so, in realtà, se hanno divorziato, boh.
1: Vabbè,
2: non,
1: comunque ci vuole un brutto e un bello.
2: E quindi tu pensa che questa signora pensa di avere la relazione con Brad Pitt e gli dona 830.000 euro, come se Brad Pitt ne avesse bisogno, per delle cure mediche.
1: Come e cure quindi, mediche?
2: Sì, sì, perché
1: sta male Brad
2: ti spiego.
1: Pitt.
2: Sì, a quanto pare sì. L'uomo, usando foto e messaggi falsi generati dall'intelligenza artificiale, aveva fatto credere a questa signora di essere appunto il famoso attore Brad Pitt, che era però in difficoltà economiche a causa del divorzio con Angelina Jolie.
1: Queste donne.
2: E quindi la donna, poverina, credendo di aiutare Brad Pitt, inizia appunto a mandargli questi soldi, e tu pensa che lei ha trasferito quasi tutti i suoi risparmi ottenuti dal suo recente divorzio e
1: per curare il suo
2: povero Brad Pitt.
1: Quanto gli ha dato?
2: 830.000 euro.
1: Mamma mia ragazzi. Non ci credete che Brad Pitt sta male, soprattutto che ha bisogno
2: di soldi.
1: Cioè, ma di che si parla, insomma?
2: Vabbè,
1: tutto può succedere. Allora noi parliamo in questo signore di di prima che ti ho raccontato, ho trovato un jet di Thunder Jet, cioè un set di Thunder Jet e aeroplanini.
2: Stamattina
1: ti parlerò tanto di aeroplanini.
2: Ok, sempre.
1: Di roba che
2: sempre
1: vola.
2: Come
1: lasciamo
2: sempre
1: perdere il falconiere della Lazio, quello
2: lasciamo
1: che parla...
2: perdere.
1: Va bene. Allora, senti, è successo che tutti noi a volte stigmatizziamo il comportamento della Ryanair, no?
2: Sì.
1: Perché questi voti, questi voli, queste compagnie low cost ti fanno pagare anche l'aria che respiri. Cioè il sedile,
2: certo,
1: te lo danno a prezzi un po' anche abbordabili, e per quello tanti di noi hanno viaggiato, diciamo.
2: Certo.
1: Però poi se porti una caramella in più, un grammo in più, ti danno una sonata. Ecco, però che cosa ha fatto la Ryanair? In questo caso ha fatto una cosa ben diversa. Era un volo che andava da Dublino a Lanzarote, però c'era un passeggero talmente violento, talmente maleducato, insomma sono stati costretti a fare un atterraggio prima e farlo dirottare a Porto, in Portogallo.
2: Okay.
1: Ecco, al passeggero gli hanno chiesto 15.000 euro di risarcimento. Perché? Perché i passeggeri, che erano lì, gli altri 120,
2: hanno avuto dei disagi,
1: sì, andavano in vacanza. Tu pensa, hanno perso un giorno di vacanza per uno, quindi hanno detto tanto becchetti 15.000 euro, basta i maleducati, basta i improvvisati. Quindi la Ryanair per una volta ti fa pagare anche se fai il maleducato, giustamente, devo dire.
2: Questa volta giustamente, però.
1: Sì, devo dire, chissà, insomma, se poi l'ha pagato questo, perché non mica ha detto, sai, boh, ma non lo so. Comunque, attenzione, non fate i maleducati.
2: Non fateli, in generale, però a maggior ragione su un volo.
1: Insomma.
2: Allora, io invece ti porto un'altra notizia curiosa, che è la fonte del Post.
1: Sì.
2: Tu hai presente, no, gli Australian Open?
1: Sì,
2: ovviamente
1: tennis.
2: Sì, tennis. Si tratta di tennis. Però che cosa succede? Che questa volta non possiede i diritti TV. E quindi cosa ha fatto? Hanno pensato bene di trasmettere le partite con giocatori animati in 3D in stile Nintendo Wii. Cioè tu praticamente stavi giocando alla Nintendo,
1: cioè,
2: e ti guardavi.
1: Che mandava? Cioè mandava le partite, ma
2: con se guardate le immagini, ci sono appunto questi pupazzini che giocano a tennis quando in realtà sono dei giocatori.
1: Beh, un modo per risparmiare, visto quanto chiedono di ingaggio per i diritti.
2: Sì, però non si
1: era un'emittente
2: vedere
1: TV, era una cosa del genere.
2: Cioè proprio non avevano, gli australiani non avevano appunto i diritti, e quindi hanno pensato bene di fare questa cosa qui. Ma
1: vabbè, comunque tutto mondo e paese, c'è l'arte dell'improvvisazione, che dicono sia solo italica,
2: non
1: era italiano quello, no? Tre volte.
2: No.
1: Vabbè. Va bene, allora parliamo sempre di aerei. Questa mattina te l'ho detto,
2: voglio
1: andare dove
2: facciamo un viaggio, Beppe,
1: tanti viaggi noi. Però attenzione, perché se da una parte in Italia ti dicono se i treni arrivano in ritardo facciamoli partire prima, è successo che un aereo che arriva con un minuto di ritardo secondo l'orario di marcia lo facciano atterrare in un aeroporto diverso. È successo sempre a Ryanair, quindi stamani facciamo anche pubblicità, decollato da Gran Canaria e diretto a Berlino. Nello scalo della capitale tedesco però c'è un divieto: tu non puoi atterrare dopo le 0, dalle 0 al 00 alle 5 di mattina.
2: Okay.
1: Quindi tu non ci puoi atterrare. Lui era arrivato lì alle 001, gli hanno detto: caro pilota, questo atterraggio non sa da fare.
2: No.
1: E allora l'hanno mandato a Hannover, 250 km di distanza. Beh, insomma, che dire, non lo so come l'hanno preso gli stessi passeggeri,
2: certo,
1: che poi si sono dovuti trovare, aspettare lì e andare direttamente a Berlino il giorno dopo.
2: Mamma
1: però
2: mia,
1: anche questo, quindi mai
2: per
1: ritardi.
2: per un minuto no, vabbè,
1: perché
2: ragazzi,
1: tedeschi sono rigidi, hanno detto alle 00,
2: ho capito,
1: tu
2: però
1: non puoi arrivare 90 secondi dal rigido orario del coprifuoco o un minuto, no, a 00 pum, se tu stai atterrando ritiri sulle ruote e
2: no,
1: riparti.
2: Vabbè comunque, allora cambiamo argomento. Aerei. Una coppia a Londra ha chiamato il loro neonato Lucifero. Ok, tu diresti il nome è un po' particolare.
1: Sì, c'è stato
2: però
1: che li chiamava Sandokan all'epoca, ma ora proprio Lucifero, porino, dai,
2: povero bambino. Però in realtà dietro c'è una storia. Perché l'hanno chiamato così? Perché tu pensa che questo bambino è nato nella sala parto numero 6 ed è stato messo sul letto numero 6 nella stanza numero 6.
1: Vabbè, lo potevano chiamare Sestilio, scusa. proprio Lucifero, poverino. Sì.
2: Ma poi perché? Perché il nome è ispirato anche alla serie Netflix Lucifer e al suo significato, quindi di portatore di luce.
1: Ah, ecco, infatti sì, da sempre Lucifero porta la luce, no?
2: Esatto,
1: insomma,
2: quindi,
1: e ricordiamo che il 666 per così
2: sì,
1: è il numero
2: del associato
1: diavolo.
2: Al diavolo, esatto. Infatti da qui sono partite molte critiche e invece i genitori hanno spiegato che loro no, che questo nome rappresenta invece solo luce e amore.
1: Sì, va bene, ci sono genitori in effetti che al mondo hanno qualche problemino, si sperano nella visto quando da grandi poi
2: sì,
1: ci si chiama con
2: sì,
1: accorciando
2: sì.
1: i nomi, lo chiameranno Lucy. Va bene, un'altra cosa che mi sembra questa la posso definire un po' come il primo ministro del Pakistan ha definito una stupidità la cosa che ti sto dicendo adesso.
2: Va bene.
1: Parliamo sempre di aerei. Allora, l'aereo che vola contro la Torre Eiffel, devi sapere che
2: l'ho vista l'immagine.
1: Un'immagine scelta dalla Pakistan International Airline. Sai che il mio francese la semende folie, no? Ecco, allora, per annunciare la ripresa dei voli verso Parigi, cosa hanno fatto? Hanno fatto una bella immagine dove c'è la bandiera francese, si vede a destra la Tour Eiffel e un aereo che gli vola
2: che
1: contro.
2: Gli va incontro.
1: Paris, we're coming today. Cioè, ecco. Stiamo arrivando. Ora, voglio dire, dopo un'immagine così, purtroppo, devo dire, lo dico seriamente, riporta all'immagine delle Torri Gemelle. Quindi
2: certo.
1: È stata proprio una cosa allucinante che ha fatto accapponare la pelle a tutti. E infatti lo stesso primo ministro ha detto: avete fatto proprio una stupidità. Una cosa allucinante. Comunque, riprendono i voli, insomma, con la speranza che non
2: vadano incontro alla Torre
1: e che tolgano questa cosa che proprio è nefasta come quella di Lucifera. Guarda, mi viene da dire.
2: È vero. Va bene. Allora, ritorniamo in Italia.
1: Eccoci qua.
2: In questi giorni c'è stata la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, il 17 gennaio, ok? E in occasione appunto di questa giornata, cosa hanno fatto? È uscito Topolino tradotto in dialetto catanese, fiorentino, milanese e napoletano.
1: No, aspetta, dialetto fiorentino? Ma che dialetto? Il fiorentino e il senese sono la lingua italiana.
2: Vabbè, ma ci sono proprio quei termini fiorentini.
1: Sì. Che tu vuoi?
2: Bravo, esattamente. E quindi hanno detto che fatica tradurlo, perché perché chi l'ha dovuto tradurre, capito? Dall'italiano al dialetto.
1: Vabbè, quindi catanese, fiorentino.
2: Catanese, fiorentino, milanese e napoletano.
1: Ah, l'amighetta, com'è? Cos'è la che schi? No, non si dicono i milanesi.
2: Il milanese non lo so.
1: Vabbè, comunque anche questa è una bella cosa. Senti, io ti riporto, tu mi hai portato in Italia, no?
2: Sì,
1: io a questo punto ti porto sempre in aeroporto, ma all'aeroporto di Caselle Torinese.
2: Va bene.
1: Perché? Perché ti porto qui? Perché pensa che la notizia che prendiamo da Today ci dice che c'è un cinghiale e l'aereo viene dirottato.
2: Ora, un cinghiale all'aeroporto.
1: Noi abbiamo trovato i topi che hanno fatto scendere l'aereo.
2: I vermi,
1: sì, di tutto, no?
2: Di
1: più. Ormai negli aerei volano di tutto, vola di tutto dentro. No, le aquile no, non mi ci portare sull'aquila. Però questo cinghiale, poveretto, che sapete che insomma ormai stanno invadendo tutte le nostre da tutte le parti, è successo che questo cinghiale ha superato le reti con il filo spinato.
2: Certo.
1: Perché insomma il filo spinato gli fa niente a cinghiali, ed è entrato nell'area della pista d'atterraggio. Capisci che in quel momento stava per arrivare un aereo che stava per atterrare e hanno detto: questo atterraggio non sa da fare.
2: Certo.
1: E appunto si sono dovuti andare per questioni di sicurezza, l'hanno dirottato all'aeroporto di Milano Malpensa. Tra l'altro devi sapere che tra Milano Malpensa, Milano Linate e l'aeroporto di Torino Caselle non è che corre buon sangue.
2: Quindi
1: l'hanno mandato loro quel cinghiale sulla pista.
2: Chissà, va bene. Comunque, a proposito di Milano, ti porto questa notizia che è un po' anche, diciamo, sconvolgente e ti fa anche un po' riflettere.
1: Wow, che succede?
2: Perché ovviamente tu sai che in città ci sono tantissimi rider, no?
1: Questi, i rider, quelli che portano
2: il cibo da sport. No? E tu pensa che a Milano purtroppo un rider è stato aggredito da una cliente, però il bello non è della questione appunto non è questo, cioè che dovrebbe far riflettere in realtà che sia
1: poveretti, lavorano per un euro, due,
2: esattamente, però poverini. Purtroppo qual è il fatto? È che l'azienda appunto per cui lavorava questo rider gli ha addebitato 16 euro per la merce rimasta a terra.
0: Cioè?
2: Perché a causa appunto dei disguidi sul citofono, il rider non è riuscito a contattare la cliente, che irritata quindi è scesa in strada e lo ha spintonato, facendogli cadere il telefono e danneggiando quindi tutta la merce. E nonostante l'aggressione subita, l'azienda ha debitato al rider 16 euro per la mancata consegna.
1: E cioè, al cliente niente?
2: No, nulla.
1: Ma non, no, si ragazzi, fa, ragazzi, non si, non fa. Si fanno queste cose.
2: Ma anche l'azienda, questo... dico, ma com'è, no, possibile?
1: Quelli gli danno un euro a ogni 10 chilometri, cioè quelli, no, veramente, ragazzi, poverini, devono pedalare tutto il giorno, per quelli veramente si fanno uno stipendio sudando, scusate se lo dico in maniera, sono assolutamente a favore dei rider. E quella cliente, la prossima volta che ordina una pizza o qualcos'altro, metteteci il Guttalax dentro. Sai cos'è il Guttalax?
2: No,
1: no,
2: lo so.
1: No, come no, almeno una piccola punizione.
2: Oddio, salto, va bene
1: dai, allora no, veramente non si fanno queste cose, bisogna rispettare anche queste persone. Se il campanello, se il citofono non vi funziona,
2: comunicatelo,
1: fate riparare, datevi un cellulare, smettete di stare sempre su WhatsApp o al telefono aspettando il principe azzurro. Se avete ordinato la pizza o qualcosa, sapete che arriverà il vostro rider.
2: Esattamente, va bene.
1: Va bene, io ho finito qua, allora abbiamo finito.
2: Sì, anche io ho finito le notizie per questa settimana. Appuntamento alla prossima, allora, con bene, altre notizie. Va bene?
1: Ciao,
2: grazie
1: Anna,
2: Beppe,
1: grazie
2: a tutti.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: pomeriggio da Daniele Ubaldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo 13 giorni di lutto, funerali solenni oggi per Harald V, re di Norvegia, morto il 28 agosto ad 89 anni. A Oslo sono confluiti diversi regnanti e leader per una cerimonia che rende omaggio anche ai suoi 35 anni di regno, dai reali di Spagna e sovrani di Svezia, Danimarca, Belgio e Giordania. Per la Gran Bretagna fa le veci di Carlo il principe William, tra i presidenti europei anche quello ucraino Zelensky. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter, battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Estatissima, il programma della tua estate.
7: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 2 settembre, benvenuti insomma da Alessandro Fizzotti in questo bel mese della ripartenza, no? Ma soprattutto benvenuti ad una nuova carichissima puntata di Estatissima. Se qualcuno pensava che con l'arrivo di settembre avremmo abbassato i toni, beh, si sbagliava di grosso, no? Il nostro settembre profuma ancora di estate, di energia, di voglia di spaccare il mondo, no? Siamo al giro di boa della settimana e la nostra missione è ricordarvi che il divertimento non ha davvero nessuna scadenza. Oggi abbiamo una scaletta che è una vera e propria ricarica di positività, perfetta per chi sta affrontando i primi impegni della stagione con grinta. E quindi lasciate che la nostra musica diventi la vostra marcia in più, quel soffio di vento fresco che vi spinge verso nuovi obiettivi. Siamo davvero carichi, siamo pronti e abbiamo una voglia matta di farvi sentire bene, come si dice. E allora oggi, proprio per farvi sentire bene, inizieremo con un bel collegamento sulla salute, no? Sulla salute delle nostre vertebre, della nostra schiena, del nostro fisico in generale. Ci collegheremo infatti con un neurochirurgo, il dottor Enrico Aymar, che ci dà tutta una serie di istruzioni anche per cercare di far star bene le nostre ossa, non solo in vacanza ma anche a casa. Poi lo spazio con il nostro cuoco italiano d'eccezione, il maestro Fabio Zago, sarà con noi per raccontarci ancora una volta una bella ricetta da mordere per questa bella estate che ancora comunque non è finita. E poi parleremo di eventi, appuntamenti, danza, teatro, insomma l'occasione di andare a vedere qualche bel posto in giro per il bel paese, accompagnati dalla voce di Elisabetta Dente e della sua rubrica Onda d'Azzurro. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, alzate il volume al massimo perché Estatissima non si ferma, anzi accende.

0: Tornati all'appuntamento con la salute e il benessere all'interno di Estatissima. Insomma, siamo nel pieno dell'estate, no? Tempo di mare, relax, colpi della strega? Spesso nel tentativo di recuperare la forma fisica in una settimana o trascinando borse frigo pesanti come macini sulla sabbia, dimentichiamo che la nostra colonna vertebrale non va in vacanza, anzi è proprio sotto il sole che rischiamo di sottoporla agli stress peggiori. E per capire come goderci davvero la nostra vacanza senza tornare con la schiena a pezzi, siamo in compagnia di un vero esperto, il dottor Enrico Aymar, stimatissimo neurochirurgo. Benvenuto in Estatissima.
1: Ciao Fitz, ben trovato.
0: Allora Enrico, in estate scatta spesso la voglia di recuperare, no? Dopo mesi di ufficio e sedentarietà ci improvvisiamo campioni di beach volley o scalatori provetti sotto il sole cocente. Quali sono i movimenti killer per i nostri dischi intervertebrali durante queste attività improvvisate e come possiamo divertirci senza finire dritti sul tuo letto a farci visita?

0: sovraccaricata e spesso i pazienti hanno il famoso colpo della strega e si fanno male. Quindi ragazzi, non andiamo a correre se siamo in sovrappeso.
1: Senti, a volte il nemico è proprio il viaggio o il luogo del riposo, no? Cioè ore di macchina per raggiungere la meta, notti passate su materassi troppo morbidi o vecchi nelle case vacanze o nei campeggi. Quali sono i tuoi consigli d'oro per evitare che il risveglio in vacanza diventi un incubo di dolori cervicali o lombari?
0: Ma allora, il consiglio è di portarsi sempre un cuscino da casa, se è possibile, in modo tale da poter appoggiare il capo nel cuscino che è più idoneo all'abitudine di ognuno di noi. Detto questo, poi la cosa importante è, quando si va in vacanza, è testare la prima notte. Se la prima notte sul materasso è funesta, allora a quel punto veramente il consiglio è di comprarsi un bel materassino gonfiabile e dormire sul pavimento. Sembra un consiglio banale, però ti assicuro che io, che sono un lombalgico, non dirò a nessuno, ma sono un lombalgico, quando vado in vacanza e trovo il materasso scomodo, faccio così.
1: Favoloso, insomma. Senti, come neurochirurgo vedi spesso le conseguenze di traumi importanti, no? Al di là del pericolo estremo dei tuffi in acque basse, che sconsigliamo ovviamente, ci sono rischi più silenziosi in spiaggia. Penso per esempio a chi solleva, come abbiamo detto, le borse frigo pesanti con la tecnica sbagliata, a chi passa ore su lettini che non sostengono la colonna. Cosa non dovremmo mai fare sul bagnasciuga per proteggere la nostra salute, insomma?
0: Allora, sul bagnasciuga, se noi non giochiamo a pallavolo durante l'anno, non dobbiamo giocare a pallavolo. Se noi non facciamo nessuna attività fisica durante l'anno, non dobbiamo giocare a racchettoni. Dobbiamo, alla fine dei conti, la cosa più importante è camminare sulla spiaggia, fare delle lunghe passeggiate, fare quelle cose che si vedono al mattino sulla spiaggia, il risveglio posturale con quei bei ragazzoni atletici che aiutano le signore anziane a muovere la muscolatura. Però ragazzi, non dobbiamo fare attività in cui si stimola la torsione della colonna vertebrale. Quindi racchettoni, ragazzi, attenzione, che sono tra i peggiori killer della schiena.
1: Senti, ma tu in spiaggia riesci a rilassarti o guardi con ansia la gente che solleva l'ombrellone?
0: Ma guarda, in tempi passati guardavo con ansia perché temevo che qualcuno mi chiedesse un aiuto. In realtà poi, da quando sono invecchiato e ho la panza, nessuno mi considera più, quindi fondamentalmente mi faccio gli affari miei, leggo la Gazzetta dello Sport e vivo tranquillo.
1: Grazie al dottor Enrico Aymar, neurochirurgo, per essere stato con noi, e buon lavoro e buona estate soprattutto.
0: Ciao Fitz, a risentirci presto.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Estatissima!

0: Siamo arrivati all'appuntamento che veramente, insomma, ci piace raccontare di cucina, ci piace raccontare insieme al nostro cuoco italiano di riferimento che è Fabio Zago, questi piatti che sicuramente una volta che saranno poi tutti lì sul nostro podcast diventeranno un vero e proprio ricettario per le nostre estati prossime anche, perché no? Fabio, benvenuto.
1: Grazie e grazie anche per questo suggerimento, passeremo alla storia con queste ricette.
0: E perché no, insomma, è bello del podcast, è proprio questo, rimangono lì. Senti, oggi parliamo ancora una volta di pollo, però questa volta facciamo un couscous, ovvero couscous di pollo e verdure d'estate.
1: Sì, questo è un piatto unico, questa volta un pochino impegnativo per i nostri amici ascoltatori, e adesso tento di raccontarlo per parti, diciamo, no? Come facciamo noi cuochi. Intanto il couscous, ovviamente per comodità, prendiamo quelli già pronti, precotti, basta mettere in una ciotola, pesare la giusta quantità di acqua bollente da versare sopra, un goccio di olio e un pizzico di sale, si aspettano i minuti indicati dalla confezione. Il couscous assorbe tutta l'acqua bollente, si insaporisce di olio e sale, bisogna sgranarlo quando è ancora caldino, quindi con le manine e pregando il couscous dalla ciotola passa in una teglia bella comoda, bella larga, e così si sbriciola e non fa più il mucchio. Fatto. Le verdure, scegliete le verdure che vi piacciono. Io per quattro persone taglio una cipolla a cubetti, un peperone a cubetti, una zucchina a cubetti, una melanzana a cubetti, salto tutto in padella uno dopo l'altro, taglio la cipolla, la rosa da un po' di olio 5-6 minuti con un po' di sale, la metto da parte, passo un foglio di carta sulla padella, olio e aglio, salto il peperone per 5 minuti, lo aggiungo alla cipolla, e così farò con le zucchine e con le melanzane, quindi quattro cotture una dopo l'altra in successione fino al grado di cottura giusto. Bisogna assaggiare, ho detto 5-6 minuti, magari diventano 8, dipende da quanto è stato tagliato grosso questo cubo. Poi naturalmente nel couscous aggiungo queste verdure, foglie di basilico, timo, sale, pepe. Il mio couscous alle verdure è pronto, profumato di verdure e di erbe aromatiche, magari ancora un goccio di olio in più. Al momento di andare a tavola, il pollo tagliato a cubetti, almeno 100 grammi a testa, diciamo il petto di pollo che per voi è più comodo, anche quello spadellato in padella antiaderente, sempre la stessa, olio e aglio, 4-5 minuti, i cubetti di pollo sono pronti. Couscous, verdure, il pollo appoggiato sopra in un grande vassoio di portata e si va a tavola. Finito.
0: Semplice anche questo, insomma, come, insomma, per come ce l'ha raccontato Fabio, poi bisogna vedere noi in cucina.
1: No, scusami,
0: se siamo...
1: scusami se ti interrompo. No, hai detto bene, è elaborato il piatto, ma non è difficile. Cioè, so che ci sono tanti lavoretti da fare, ma non sono difficili, sono due cose diverse. Elaborato, ma è facile.
0: Ecco. Ce l'ha detto il maestro e noi gli diciamo va bene, ci proviamo.
1: Okay.
0: Grazie, attenzione va perché bene. Ci macchetta.
1: Grazie a te e agli ascoltatori. Ciao. E ci facciamo anche due risate che d'estate ci vogliono anche quelle.
0: Assolutamente, ciao Fabio, a presto.
1: Ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori, un ciao.

0: buona domenica.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti e agli eventi in giro, no? Per il nostro paese. Qui con noi la nostra inviata Elisabetta Dente. Buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Partiamo subito dal Piemonte, Elisabetta.
2: Dal Piemonte, sì, dove ci attende una rassegna fra Cuneo e provincia. Mirabilia International Circus and Performing Arts 2026, ventesima edizione, Mirabilia The Festival, in programma fino al 6 settembre, e Mirabilia On The Road, in programma fino al 20 settembre, aventi per motto Camminante, no hay camino, se hace camino al andar, che riprende il celebre verso di Antonio Machado. Presentano 52 compagnie provenienti da tutto il mondo che si esibiscono in arti performative contemporanee. Ultimi appuntamenti a Dogliani dall'11 al 13 settembre e a Carru dal 18 al 20 settembre.
1: Andiamo al prossimo appuntamento, questa volta in Veneto.
2: In Veneto, a Malcesine, in provincia di Verona, dove ci attende la mostra Gustav Klimt, Oro e Colore. Austriaco, uno dei rappresentanti di spicco della secessione viennese, Gustav Klimt fu molto legato al lago di Garda, tanto da eleggerlo al suo buon ritiro. La città di Malcesine, in provincia di Verona, dove soggiornò per la prima volta nel 1903 per poi ritornarvi 10 anni più tardi, gli dedica una mostra curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, aperta fino al 6 settembre a Palazzo dei Capitani, dal titolo Gustav Klimt, Oro e Colore. Sono 70 le opere esposte, fra eliografie e preziose collotipie che anticipano la sua celebre stagione aurea, oltre disegni preparatori e studi di figura provenienti dalla collezione privata di Fiorenzo Silvestri. Andiamo a Verona con l'estate teatrale veronese Festival Shakespeareano, dove Massimo Cacciari, diretto da Leonardo Tosini, è autore e interprete di Rex Destruens da Relire di William Shakespeare al Teatro Romano il 3 settembre.
1: E ora chiudiamo con due appuntamenti invece che riguardano Lombardia e Piemonte.
2: E organizzati dalla Milanesiana, e sono esattamente due mostre, entrambe chiudono il 13 settembre, il cui progetto è stato curato da Luca Volpatti. Alla Galleria Ceribelli di Bergamo, Capricci di Rose di Weiner Baccari, e alla Reggia di Veneria Reale, comune della città metropolitana di Torino, Il nome della rosa di Umberto Eco nella visione di Milo Manara.
1: Grazie ad Elisabetta Dente, che torna con noi la settimana prossima in estatissimo. Un abbraccio.
2: A te, grazie a te.

Chiudiamo questa puntata di metà settimana, dove il clima di settembre ci regala comunque giornate miti e interessanti. Sapevate che respirare vicino al mare aumenta l'ossigenazione dei tessuti? Approfittate di queste ore meno afose per rimettere in moto il vostro organismo tutto. Per trovare invece qualche suggerimento utile audio, potete andare sul nostro podcast ufficiale. Il sito è istatissima.it. Seguiteci anche sui social per restare aggiornati su Facebook e LinkedIn e continuate a mandarci i vostri WhatsApp alla nostra linea ufficiale della radio. La vostra partecipazione è il regalo più bello di questa stagione 2026. A domani per un'altra ondata di grandi successi radiofonici.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne e ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. L'eredità di Francesco Guccini, il popolare cantautore morto il 6 agosto, 86 anni, finisce alla moglie e alla figlia secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno alla seconda moglie, Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa vanno tutte le quote di partecipazione della società Alimentra, il 50% dei diritti d'autore, sia per le canzoni che per i libri. Per la residenza bolognese del musicista, che negli anni è stato ritrovo di musicisti e intellettuali, si era ipotizzato un destino di casa museo. Quarto dei 5 film italiani in gara oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, che applaude Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella in ruoli particolarmente intensi. L'altro film in gara è Dao di Kirzanowski, biografia di un fisico in Unione Europea che deve difendersi dalle accuse di essere propaganda filorussa. Sul tappeto rosso spicca Alvaro Vaquer, protagonista del terzo film in concorso, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che centra la semifinale. Dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.
4: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
5: Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
6: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
7: Non c'è niente da fare.
6: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
7: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
6: Prima della pausa estiva.
7: Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
6: Sì.
7: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre.
6: Ripartiamo. In quarta,
7: assolutamente. Ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
6: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma. 5 anni. Dai.
7: Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
6: Enrico, non ci lasciare. Così.
7: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
6: Guarda, sei anche rannuvolato.
7: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
6: nuvoloni neri,
7: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
6: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
7: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
6: Ma cioè,
7: dietro ogni persona c'è una famiglia,
6: Cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
7: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio,
6: No.
7: Che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare. D'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
6: No.
7: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte, nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca,
6: è vero,
7: cioè voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che per esempio BYD ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei, da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
6: Ma
7: te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici,
6: ma scherzi,
7: cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
6: che concorrono a creare una macchina poi.
7: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BID, Chery, SAIC, Lip Motor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
6: perché hanno un prezzo più abbordabile,
7: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
6: Certo.
7: E ne fa il prezzo.
6: Certo.
7: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto due anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro. Oggi la stessa Panda, aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una City Car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una City Car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
6: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
7: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
6: Certo.
7: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
6: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
7: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
6: Certo.
7: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash,
6: durano una vita,
7: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
6: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
7: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo
6: tutti
7: noi. Si vedono,
6: certo.
7: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento
6: vero,
7: Stellantis,
6: vero.
7: Dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
6: Certo.
7: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'Assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti. Stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
6: questi siti
7: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali. Ecco. Questa è la situazione.
6: Comunque buone vacanze
7: per chi andrà in vacanza. Altro tema che non ci appartiene per motori e dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
6: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone. Una lettura tranquilla.
7: Una lettura che serve a renderci consapevoli.
6: Ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
7: e contenti, non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza.
6: È tutta un'emergenza.
7: Sì.
6: Viviamo in emergenza.
7: Purtroppo sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire perché insomma si chiama motori e dintorni.
6: Certo.
7: Era il paradiso
6: e
7: dei
6: ora
7: fiori.
6: Prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
7: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
6: Già, anche questa cosa è
7: il caro vacanze, e poi qui è tutta.
6: Comunque è proprio il caro trasporti, perché sai, Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta. Ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti. E invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, adesso. È ora

0: due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai, Enrico, ritaglialo, no?
0: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro infatti, compleanno infatti, e via.
1: Infatti.
0: E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
0: anche
1: e
0: a
1: soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
0: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
0: Se volete dubbi, perplessità, scriveteci.
1: Sì,
0: noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e buona estate a tutti.
0: Saluti a tutti.
2: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto, ma ascoltiamo i due allenatori, Chivu e il suo vecchio maestro. Lo Special One.
1: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabéu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
2: Inter squadra top, il miglior equipo d'Italia con distanza, solo vedo la Roma con gambe per stare lì vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario per una squadra dominatore in Italia, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions.
0: E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona, per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
4: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta, i Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
0: Domani sarà la volta di Roma e Como rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce, in casa con il Lipsia. Insieme a Napoli e Arsenal stasera alle 21 si giocano anche PSG, Slovan Bratislava, Liverpool, Atletico Madrid, Sporting, Galatasaray. Alle 18.45 Barcellona, Feyenoord e Stoccarda, Viking. Voltiamo pagina, tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero uno del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne, la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. Giornata di vigilia per l'Little Volley di De Giorgi, che domani a Napoli, nella splendida cornice di piazza del plebiscito, affronta la Svezia nell'esordio degli europei maschili. A Berlino, vietato sbagliare per l'azzurra del basket, che negli ottavi dei mondiali, stasera alle 20.45, affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai.
8: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Eh? Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot. Sono le 17:05. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
9: Eccoci qua, ben trovati in questo settembre, ben rientrati in questa speriamo normalità per un altro giro, un'altra corsa che so, in quelle che è il meraviglioso mondo della natura raccontato e spiegato da Valentina Giusti. Vediamo se è rientrata dalle vacanze.
10: Eccomi.
9: La Valentina.
10: Ciao Giuseppe, ben
9: ritrovato. Certo, sei rientrata.
10: Certo.
9: E siamo rientrati un po' in ritardo, devo dire.
10: Esatto.
9: Un po' scoppiettanti poco, insomma.
10: Sì, rientriamo un po' così, no? Come i bambini qua, che a settembre devono riniziare la routine.
9: Ma non è che siamo andati a settembre noi, no? Visto quando noi veniamo andati a settembre, no?
10: Esatto.
9: Mi senti? Sì, tutto
10: certo
9: a posto.
10: Che ti
9: benissimo.
10: Sento.
9: Allora, senti, noi riniziamo questo fine
10: trasmissione. Questo percorso, sì.
9: Questo percorso siamo alla 110ª puntata.
10: Sì, riniziamo da 110.
9: Riniziamo da 110. E dove ci porti in questa 110ª puntata?
10: Vi porto proprio nel cuore di settembre, di quello che succede a settembre, perché settembre è un po' un inizio anno, no? È vero che lo sappiamo tutti che è a gennaio l'inizio anno, però settembre ha quel senso di ripartenza. E perché finiscono le vacanze e soprattutto riniziano le scuole.
9: Non mi dire che c'erano animali che vanno a scuola.
10: Non ci sono degli animali che vanno a scuola, però i bambini iniziano subito. Cioè, io credo che
9: tante
10: i genitori, la cosa che sentono dire dai figli più spesso a settembre: mamma, ma io ho sonno.
9: Esatto, casco dal sonno, muoio dal
10: sonno.
9: Sì,
10: ma questi bambini che devono riniziare la routine scolastica morti di
9: ma
10: sonno.
9: Ma mica solo i bambini, sai, insomma, settembre,
10: no,
9: insomma, iniziano ad arrivare le giornate
10: non
9: più
10: freschi. Non era aprile dolce dormire.
9: Beh, non lo so.
10: Ma è anche settembre.
9: E quindi
10: ho pensato, no? Ma chissà se nel mondo animale ci sono degli animali che sono proprio morti di sonno.
9: Io te ne dico uno.
10: Vediamo. Secondo me mi caschi subito nel cliché.
9: Nel cliché, per me quando uno dice dormi come un ghiro.
10: Eccolo.
9: Dai, dimmi che non sono l'unico che dice queste cose.
10: No, non sei l'unico e è vero, perché il ghiro comunque merita una citazione, quindi anzi grazie. Però gli animali che oggi ho scelto non ci sarà il ghiro, ma semplicemente per un motivo.
9: Perché?
10: Perché io oggi voglio parlare di quegli animali che proprio dormono tutti i giorni, cioè quelli che dormono. Il ghiro invece va in letargo. Quindi
9: capito, ma
10: è
9: anche
10: proprio
9: lui dormirà da qualche giorno.
10: Certo,
9: giorni.
10: No, dorme per mesi, però è proprio un rallentamento metabolico.
9: Cioè, non mi dite che adesso mi cambi il proverbio, dormi come un ghiro.
10: Vai in letargo come un ghiro, si dovrebbe dire vai in letargo come un ghiro.
9: Vabbè, allora vediamo, facci iniziare questo percorso.
10: Allora, per iniziare il percorso ti porto lontano.
9: Dove?
10: Ti porto in Australia.
9: In Australia?
10: Sì, da un campione del pisolino.
9: Chi è?
10: Il koala.
9: Il
10: koala.
9: Aspetta, perché io devo trovare il koala.
10: Il koala.
9: Mi manca il koala.
10: Ti porto quindi.
9: Oddio, dove sta il koala?
10: Ti porto nelle foreste di eucalipto dell'Australia.
9: Dimmi che questo è un koala, ti prego.
10: È un koala che dorme. E dorme nelle foreste di eucalipto perché quello è il suo habitat. Il koala è un marsupiale. Questo significa che la madre porta il piccolo in una tasca ventrale che poi è il famoso marsupio
9: che non vuol dire che è della stessa natura dei canguri, insomma, no?
10: Sì, è un marsupiale come i canguri.
9: È tipo un canguro?
10: Non è tipo un canguro tipo un orso, nonostante in inglese il nome lo faccia pensare.
9: Va bene.
10: Però è anche lui un marsupiale, quindi anche lui tiene secondo me ce lo tiene perché sennò gli cadrebbe, visto che dorme 18-20 ore al giorno.
9: Quanti? 18 insomma,
10: sì. Praticamente se fosse uno studente, uno di questi studenti da cui siamo partiti, non potrebbe fare i compiti, avrebbe la giustificazione integrata. Perché...
9: c'è da dire che trova dei posti, dorme negli alberi, vedo, guarda come ci si è messo per benino, cioè proprio questo.
10: Ma poi è proprio, ecco, questa foto per chi ci segue in video è morto di sonno.
9: Sì, questo sì, se poi, non lo so, speriamo che non cada di sotto, se no poi dal sonno
10: speriamo
9: passa.
10: Che non sogni.
9: No, ecco, perché poi c'è il rischio. Però c'è da dire che effettivamente, e senti, ma allora il metabolismo si ferma anche per
10: no? Allora, qui c'è una cosa diversa. Infatti, per lui dormire è una strategia energetica. Perché? perché la sua dieta è composta quasi esclusivamente da foglie di eucalipto. Solo che le foglie di eucalipto non è che hanno un problema solo, ne hanno almeno tre noti, ovvero il primo è che sono poverissime di energia, quindi forniscono poca energia.
9: Devi mangiare tante, quindi.
10: Il secondo è che però sono difficili da digerire.
9: Ah, pure.
10: E il terzo è che contengono delle sostanze che sono potenzialmente tossiche.
9: Pure.
10: Esatto.
9: E che le mangio da un pane, mi viene da dire.
10: Allora,
9: cioè,
10: questo me lo sono chiesto anch'io, però.
9: Scusa.
10: Allora, la natura, diciamo, che non gli ha dato la possibilità di scelta.
9: Cioè, dice tu dormi e mangi le eucalipto.
10: Esatto, però gli ha concesso un apparato digerente proprio specializzato con dei microrganismi intestinali unici che lo aiutano a utilizzare questo alimento. Solo che ottenere un po' di energia da queste foglie richiede veramente tanto tempo e quindi lui dorme per risparmiare energia e nel frattempo cercare di digerire queste foglie e prendere il poco di energia che hanno.
9: Ecco, questa è una cosa, beh, c'è da dire che chissà se consuma più energia per digerire che da quella che prende, però insomma, probabilmente non è così, sennò sarebbe morto,
10: diciamo,
9: insomma.
10: Che ha un equilibrio precario che lui mantiene dormendo.
9: Nino, ho capito, va bene.
10: Sì, ci sono tra l'altro delle curiosità molto carine sul koala e una è che hanno delle impronte digitali che sono sorprendentemente simili a quelle umane.
9: Voilà.
10: Sì, a prima vista proprio le possono ricordare e appunto, come dicevo, non sono orsi, anche se in inglese vengono chiamati koala bear, quindi koala orso, invece non è affatto un orso, è proprio una specie diverse.
9: Ho capito, quindi questo se la dorme 20 ore al giorno?
10: Esatto, e tra l'altro dorme, visto noi, no? Quando il riposino dopo il pranzo e quando il pranzo è stato pesante, invece lui dorme perché il pranzo è stato troppo leggero.
9: Va bene, dov'è quell'altro? Quindi ora io potrei dire dorme come un koala, te lo immagini?
10: Dormi come un koala, esatto.
9: Sì, la sera quando uno va a letto che ha mangiato troppo, quello dorme, tu vai a dormire come un koala.
10: Solo che lui dorme perché ha mangiato troppo poco e quindi deve risparmiare energia.
9: Va bene. Va bene, qual
10: è
9: l'altro?
10: È più vai a letto senza scena.
9: Ah, ho capito,
10: koala.
9: Va bene, Polina. Allora, dice attento, muoviti poco perché consuma poco.
10: Dormi
9: perché,
10: visto che non hai mangiato.
9: Va bene.
10: Poi c'è un altro campione. Non ti piace, però a me sì.
9: No,
10: quindi
9: dai,
10: spesso lo riporti.
9: No, perché? L'ho visti qui.
10: Comunque, ma dormire a testa in giù.
9: Guarda, io li metto perché ci sei te, però non si possono vedere.
10: Vabbè, loro lo sappiamo ormai, l'ordine dei chirotteri. 18-20 ore al giorno anche.
9: È vero
10: loro.
9: Che il pipistrello di notte non dorme?
10: Certo che non dorme, deve cacciare.
9: Se no, insomma.
10: Se no dorme sempre.
9: Ecco, avevamo sfatato un po' queste cose, no? Che stando così loro hanno due problemi. Il primo, il sangue alla testa non gli ci va
10: perché il loro apparato circolatorio è perfettamente
9: bilanciato
10: per
9: sì,
10: fare
9: però
10: questo.
9: Però loro dormono, mangiano.
10: Avevamo l'altro problema.
9: L'altro problema, cioè quando fanno
10: i bisogni.
9: Senti,
10: i bisogni di pipistrello comunque non so, cadono a terra perché
9: è famoso guano.
10: Esatto, super fertilizzante.
9: Sì, ma anche super pericoloso, che ci trovi di tutto dentro, insomma, anche i cormorani così, però c'è da dire, vabbè, si sposteranno perché se no.
10: Esatto.
9: Quindi 18 ore al giorno questi chirotteri.
10: Sì,
9: tutti.
10: Chirotteri, chi più chi meno, perché considera che ci sono circa 1400 specie di pipistrelli nel mondo, quindi insomma questa è un po' una media.
9: Ecco, ricordiamo che Valentina ne avevi due, vero?
10: Sì.
9: Ecco, e quindi l'hai visti che dormivano, non so.
10: Però in alcune specie, soprattutto quelle più piccoline, il tempo dedicato al sonno è veramente elevato, arrivando proprio a queste famose 20 ore.
9: Mamma mia. Va bene, e quindi ora però me la passi che io dormire con un pipistrello, no? Perché uno potrebbe dire, ah, ma la dorme a testa in giù, no? Questo lo leviamo.
10: Esatto, ma perché? Ma dormire appesi per loro è un grandissimo vantaggio, perché prima di tutto possono arrivare in dei luoghi dove sì, i predatori non possono arrivare. E poi questa posizione gli permette, visto che loro rimangono appesi grazie a un tendine, cioè loro hanno la possibilità di lasciarsi cadere nel vuoto e iniziare subito a volare e essere per terra.
9: Ma devono tenere la mano stretta per non cadere,
10: no? Ma è automatico. Rimane
9: vabbè.
10: Grazie a un tendine rimane
9: la natura. Sicuramente anche qui ha fatto il suo corso. E poi dove mi vuoi portare? Perché adesso
10: allora
9: voglio dire, se non me ce l'ha messo il ghiro, non ce l'hai messo,
10: non ce l'ho messo.
9: Dove andiamo?
10: Allora non ti porto nelle nostre case, ti porto dal suo parente.
9: Un po' grande il suo parente.
10: Grande,
9: eccolo
10: da
9: qua.
10: Proprio parente grande.
9: Per chi non ci può vedere in TV, noi abbiamo, cioè, abbiamo ovviamente in screen un bel gatto rosso, no? Tipo sì, quello della colonia felina di Lignano, che è quello che comanda, Rossino.
10: Certo.
9: Ma noi adesso ne abbiamo messi due un pochino più grandi.
10: Sì, ecco qua il re della savana e del pisolino.
9: Ecco.
10: Ovvero il nome scientifico Panthera leo, lo sapevi? Bellino.
9: Cos'è Panthera leo?
10: È il nome scientifico del leone.
9: Del leone?
10: Sì.
9: Panthera leo.
10: Sì.
9: Esiste la differenza tra leone e leonessa? No.
10: No, il nome scientifico è lo stesso.
9: Va bene.
10: Poi classe dei mammiferi, ordine dei carnivori, famiglia dei felidi.
9: Dei felidi. Senti, chi dorme più, il maschio o la femmina?
10: Allora, in realtà dormono entrambi e soprattutto ti potrei quasi rispondere la femmina, perché è lei che caccia. Allora, il leone vive nella savana, quindi una zona molto calda, impervia, quindi nelle ore più calde è meglio evitare di sprecare energie,
9: sì,
10: quindi si spengono e si riposano. Ma perché dormono così tanto? Perché anche qui si parla di 16-20 ore al giorno. Perché? Perché cacciare è un lavoro estremamente costoso dal punto di vista energetico,
9: certo,
10: e soprattutto inseguire una preda velocissima richiede una quantità di energia enorme, e in più non tutte le battute di caccia hanno successo, quindi si rischia anche che fai questa corsa che ti esaurisce proprio a livello energetico e poi neanche mangi. E quindi il leone ha una strategia donata dalla natura molto intelligente dal punto di vista metabolico, ovvero quando non serve muoversi è meglio dormire e conservare le energie. Perché ti dicevo che probabilmente sono le femmine a dormire di più? Perché sono le femmine le principali cacciatrici del branco, sì, e quindi molto spesso collaborano tra di loro per avere più possibilità di successo nella cattura della preda. E quindi insomma sono loro che hanno.
9: Ma non è vero quindi che non cacciano i leoni maschi? Insomma.
10: Molto meno. Però sai che cosa fanno i leoni maschi? Ruggiscono, e il ruggito è un verso eccezionale perché può essere sentito a chilometri di distanza. Sì, è proprio uno strumento fondamentale per i branchi di leone per comunicare la propria presenza e quindi evitare conflitti.
9: Ho capito. Va bene, quindi leoni, abbiamo detto 18 ore al giorno più o meno, no?
10: Sì, e diciamo che prediligono come ore di attività la notte, però non sono animali notturni, neanche crepuscolari, perché il loro ritmo di attività in realtà è molto flessibile in base al clima.
9: Ho capito. Va bene, allora prima di andare al nostro invece Felix Normalis,
10: Panthera gatto,
9: che è quello che insomma è nelle nostre famiglie sempre di più, e insomma se il leone è il re della savana, il gatto
10: è il re della casa,
9: questo
10: sì,
9: ormai
10: sì, anche il proprietario
9: è proprio assolutamente
10: padrone di casa,
9: cioè, comanda lui. Però abbiamo un altro animale che mi hai messo prima,
10: e qui guarda vorrei anche un po' sfatare un mito, tra l'altro questo
9: è il bradipo.
10: Allora, ordine dei Pilosa, vivono nelle foreste tropicali dell'America centrale e del sud. Esistono bradipi a due dita, a tre dita, ma il numero di dita si riferisce soltanto agli arti anteriori alle
9: anteriori,
10: mani, diciamo,
9: sì,
10: no? Per capirci meglio, vedi, si vedono. Allora, e ora qui c'è una domanda da porsi, no? È presente il bradipo, un animale lentissimo, esatto. Un animale lentissimo.
9: Dice che nei peli ci va tutto il muschio.
10: Vero, le alghe, le alghe perché sono talmente lenti che gli crescono le alghe addosso, davvero. Sì, sì, davvero. Ma per anni è stato raccontato come un animale che dorme circa 20 ore al giorno, ma proprio ultimamente sono stati condotti degli studi su alcuni bradipi liberi in natura e hanno dimostrato che il realtà loro dormono molto meno, dormono 8-10 ore al giorno come noi.
9: E allora?
10: È solo che è difficile distinguere

0: Cioè lui si muove lentamente, ma molto lentamente. Lo sai che in queste zone, quando c'è un bradipo che attraversa la strada,
1: sì,
0: è veramente un problema, perché si creano delle file lunghissime, perché
1: non
0: lui
1: non
0: ci mette,
1: toccano chiaramente.
0: No, però lui ci mette tantissimo, si muove proprio lentamente. Per fortuna però succede di rado di trovarli che attraversano la strada, perché infatti vive sugli alberi, raramente scende e trascorre tantissimo tempo proprio immobile. Però appunto immobile non significa addormentato, quindi non sta risparmiando.
1: Ora
0: non sta
1: chi
0: dormendo.
1: È in radio non lo vede, ma chi ha Facebook, YouTube, insomma, che può vedere il video, io se lo fisso mi viene da dormire a me, insomma.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero,
1: sguardo che non
0: è vero.
1: Si sa che cosa guarda,
0: sì,
1: cioè.
0: Sì, però sai quando è che è un po' più agile? Qui stupisce,
1: nella stagione dell'amore.
0: No,
1: dai, uno è più agile, no?
0: In acqua.
1: E ci va in acqua lui?
0: Sì, perché è molto più agile di quanto si possa pensare, perché è capace di nuotare e questo gli serve per attraversare i corsi d'acqua.
1: Va bene, quindi abbiamo smitato anche questo
0: esatto,
1: bradipo, che non è
0: poi
1: il
0: più grande dormiglione
1: no,
0: del
1: infatti,
0: mondo.
1: Cioè,
0: è più un genio del risparmio energetico.
1: Ok, slowly, vivi slowly che vivi meglio.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè. Però adesso che ci abbiamo, ora me lo dici.
0: Il nostro gatto, il gatto nelle nostre case, che insomma l'avremo notato, no? Che dorme tantissimo.
1: Come mai dorme così tanto? Quanto ore sono? Io non ho fatto caso.
0: I gatti possono dormire anche loro sulle 18 ore, sì, assolutamente. È un animale che sai, anche loro vengono
1: di
0: dalla
1: notte
0: natura.
1: Di notte non è che dorme tanto.
0: Bravissimo, è un animale crepuscolare in natura, quindi al tramonto e all'alba, diciamo che sono i momenti di massima
1: attività. Anche un po' potente quando vuole andare
0: esatto,
1: fuori, cioè.
0: Però cioè capita, no?
1: Entra nei buchi del divano laterali dove c'è il copridivano che tu entri sotto.
0: Sì, sì, ma guarda, io sai, vivo con quattro gatti, no? Ecco. Quando mi capita di stare...
1: Tanto salutiamo anche Gastone.
0: Gastone. Di stare una giornata
1: dorme,
0: a casa, i miei gatti durante tutta la giornata dormono. Come la notte noi andiamo a letto, iniziano a portarci palline, topini, giochini, chiamarci, saltare, prendere i piedi. Ma dico, non potevi farlo 3 ore fa tutto questo? No, perché poi mentre dormono, se vai e li disturbi,
1: ma scherziamo.
0: Loro sono i proprietari di casa quindi...
1: Comunque allora, se dovessimo dare fare una classifica.
0: Una
1: no?
0: classifica.
1: Il più dormiglione di tutti, quindi?
0: Ah, io metterei il koala. Sì, io metterei il koala, poi metterei i pipistrelli pari merito con il leone e l'ultimo il bradipo, perché in realtà abbiamo visto che è un grande
1: lo metto.
0: Il gatto lo mettiamo tra il koala,
1: anche lui la sua realtà
0: lo mettiamo con il leone.
1: Se un gatto non dorme, secondo me sta male.
0: Ma certo, sì, certo. È anche proprio un parametro diagnostico, cioè nel senso, quando un gatto sta male per patologie anche gravi, proprio una domanda che si fa al proprietario
1: se
0: è
1: dorme.
0: Se quel gatto riesce a riposare.
1: E io intanto ti metto il nostro gatto
0: questo è nel tuo destino.
1: Questo ne abbiamo fatto una icona con Ivo, noi mettiamo sempre questo, guarda, perché questo è un mito, questo gatto, non so come si chiama.
0: Che ti giudica da sopra.
1: Sì, lo vedi, esatto, perfetto, va bene.
0: Lo sai, voglio dare, visto mi piace, no? Un po' fare il connubio con il cinema.
1: Sì.
0: E quindi parlando del bradipo e dei bambini che tra poco tornano a scuola, mi è venuto in mente di dare un consiglio per un cartone da guardare insieme ai bambini, proprio Zootropolis.
1: Zootropolis?
0: Sì, Zootropolis, tra l'altro è proprio, cioè, è roba mia, perché parla di animali e c'è un bradipo eccezionale.
1: Beh.
0: Eccezionale.
1: Io mi ricordo il bradipo, quello di Era Glaciale.
0: Vero, vero.
1: Anche lui era un bradipo.
0: È vero, anche quello.
1: Si muoveva abbastanza veloce.
0: Invece Zootropolis spiega molto bene.
1: Va bene,
0: la questione del bradipo.
1: Abbiamo capito anche questa 110ª puntata, questi grandi dormiglioni, insomma, però anche il ghiro un pochino dormirà tutti i giorni, dai.
0: Però insomma, il ghiro è più letargico che addormenta.
1: Va bene, allora voi potete dire dormi come un
0: koala.
1: Un koala. Dormi come un pipistrello.
0: Dormi come il gatto.
1: Come un leone. Dice, come? Ma il leone ne ruggisce come... No, dormi come un leone.
0: O come il gatto.
1: Il gatto gli se ne permette tante. Fa le fusa come il gatto.
0: Oppure sei letto come un bradipo.
1: Sì, sei un opportunista come il gatto.

0: Sangue antescenale.
1: È vero.
0: Va bene, allora ringraziamo Valentina Giusti per il viaggio nel mondo del sonno, ma non troppo ci ha fatto fare, quindi noi ci...
1: Buonanotte.
0: Se rimetto quel qua, no era un bradipo, se rimetto quel bradipo giuro che mi addormento. Quindi sarà meglio
1: vai a cercare un albero per dormire come lui.
0: Esatto, ci trovo un koala, mi ha preso il posto. Ciao Valentina Giusti, ciao. Grazie di questo appuntamento e arrivederci alla prossima trasmissione. Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gattacicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E allora eccoci qua, buongiorno.
1: Buongiorno Beppe.
0: Carissimo, ma che splendore stamani, ma che gli hai fatto a capelli? Cosa gli hai fatto a capelli?
1: L'ho cambiati un po', ma per essere come? Un po' diversa, oggi come? Riccia.
0: Oggi riccia, va bene, abbiamo una vanna con i capelli vaporosi, chissà che notizie ci porti questa mattina. Cioè,
1: sempre belle.
0: Vabbè, ma noi siamo allora, le belle notizie.
1: Sì,
0: vai,
1: belle, parti. Divertenti. Allora, oggi ti porto a Cesena.
0: Cesena, bella, sì. La città Cesena. Cesenati, no, non c'entra niente.
1: Cesena.
0: No, va bene.
1: E ti dico che un ragazzo di 15 anni, un adolescente, pensa un po' che lui è diventato un hacker perché cambiava i voti in pagella e oltre questo, deviava le rotte delle navi nel Mediterraneo.
0: Che spettacolo.
1: Tu a 15 anni che facevi?
0: Beh, non me lo ricordo, ma sicuramente non facevo quello perché non avevo il computer, mica peraltro, sai, beh, insomma.
1: Ecco, i tempi sono cambiati e pensa che questo 15enne di Cesena, oltre a modificare appunto i voti scolastici, ha manomesso le rotte petroliere nel Mediterraneo, quindi creando appunto dei rischi per la navigazione. La polizia postale poi ha scoperto l'attività durante un'indagine approfondita e ha sequestrato i dispositivi del giovane.
0: Chissà che fine farà lui nel centro cyber sicurezza nazionale, sicuro.
1: Sicuro.
0: No, perché
1: vabbè, è un genio però, 15 anni.
0: Sì, è un genio, ma tu pensa che in Italia c'è una stretta veramente verso la sicurezza informatica, le aziende, tutte le istituzioni sono prese da queste. E poi arriva un
1: quindicenne. Potrebbe far comodo però.
0: Sì, arriva un quindicenne, patatà.
1: Vuol dire che poca sicurezza.
0: E ti manda una petroliera a casa.
1: Esatto.
0: Ma che spettacolo. Va bene, bravo ragazzo, impara così, insomma.
1: Continua così.
0: Magari usala per altre cose più. Vabbè. Senti, invece io ti voglio portare, è una cosa che mi ha colpito questa settimana. C'è una, tu sai che ci sono delle avvenenti ballerine che insomma ballano,
1: certo.
0: E poi si esibiscono anche insomma attraverso anche altri compagni di viaggio nel palco, no?
1: Sì.
0: Ecco, c'è una ballerina che si esibiva con un serpente,
1: ecco.
0: Una modella russa conosciuta come Shokodalera, non mi dire cosa significa.
1: No, non lo sappiamo.
0: Che succede? In un video lei inizia a ballare, tutte le sue forme sinuose, tutta questa bella, insomma, questa cosa, e poi a un certo punto c'è questo serpente che
1: mamma mia,
0: a un certo punto però si avvicina troppo e che successe, gliela morde sul naso in diretta su tutti i social. E insomma uno spavento pazzesco, però insomma la ragazza è stata immortalata in questo urlo
1: ha
0: fatto. Insomma, non avvicinatevi troppo ai serpenti, insomma se l'è cavata, però ha detto da oggi in poi solo lucerte. No vabbè, comunque tu che ci ritrovi in un ballo
1: con
0: di
1: il
0: una
1: serpente.
0: Ballerina col serpente,
1: non lo so, guarda, a me fanno paura i serpenti.
0: Che fa? Ti riporta al coso, al Adamo ed Eva, il serpente e la mela?
1: Ma no.
0: Essere?
1: Per fare una cosa diversa, visto che attirare.
0: Ma scusa, una ballerina fa dei balli sensuali, no? Che cosa c'è di sensuale in un serpente?
1: No, non lo so, guarda. Non ne ho idea, va bene.
0: Va bene,
1: allora invece questa volta ti porto in chiesa.
0: In chiesa? Oh,
1: ti porto in chiesa perché c'è stata un'iniziativa molto simpatica di Don Domenico, che lui è il parroco della chiesa di San Pietro a Trissino, che però ha suscitato un po' di polemiche perché cosa è successo? Praticamente lui ha portato degli hamburger gratis in chiesa per attirare i giovani.
0: Ma pensate, insomma.
1: E ha detto, oltretutto, ha detto Gesù approverebbe.
0: Come sarebbe a dire?
1: Questa iniziativa approverebbe questa iniziativa per coinvolgere appunto le nuove generazioni. Va bene, dai, vai in chiesa, mangi un hamburger gratis.
0: Mi sembra che un altro parroco che aveva fatto una festa in chiesa, che aveva fatto per attirare i fedeli? Anche lui una cosa del genere. Questo
1: c'è quel parroco famoso su TikTok che fa i video. Non mi ricordo com'era. È vero, però qualcos'altro c'era
0: qualcos'altro che abbiamo trovato. Va bene, quindi possiamo andarci a mangiare il.
1: Certo.
0: Benissimo. Ma poi questa iniziativa, diciamo così, ha funzionato, cioè ci sono andati a mangiare lì?
1: Penso di sì, non c'è scritto nell'articolo, va bene.
0: Senti, io invece da chiesa ti passo a una cassa da morto.
1: Non è
0: proprio così, però è successa una ragazza che si chiama Nicole Paolino, quindi sicuramente non è di qua, una donna residente nel Maryland, United States, chissà ora che fine farà con Trump, vabbè, a parte questo, da data per defunta in tutto il paese per un errore, pensa, causato dall'agenzia delle pompe funebri.
1: Ecco, certo.
0: Ma lei come se ne è accorta?
1: Sì.
0: Se ne è accorta perché, come tutti quelli che hanno la patente, ogni tanto bisogna andare a rinnovarla. Quando è la data in Italia che si rinnova la patente, che scade la patente?
1: 10 anni? No.
0: La data del compleanno.
1: Fanno scusa,
0: cadere sempre lì. E sai quanta gente viaggia il giorno del compleanno per andare a rinnovarla? Non è preciso. Vabbè, detto questo, lei è andata alla motorizzazione, il funzionario l'ha guardata, ha detto: ma guardi che lei è morta.
1: Eccoci.
0: Come sarebbe se è data un pizzico? Dice: come sono morta?
1: Sono un fantasma, sì, per
0: sono
1: caso.
0: Un fantasma. Insomma, tra l'altro, se la vedete qui su Portale Today, è anche abbastanza in carne, quindi voglio dire, vabbè, comunque, alla fine hanno scoperto che è stata un'agenzia di pompe funebri che, segnalando il decesso di un'altra donna, ha cambiato un numero di previdenza sociale, ha sbagliato, insomma, quindi l'aveva data per morta.
1: Certo, quindi, mamma mia, pensa un po', ti svegli la mattina e sei morto.
0: No, vabbè, però però c'è un vantaggio a essere dati per morti.
1: Che non dovevi rinnovare la patente?
0: Sì, e neanche prendi le multe, perché dici: ma scusa, come ho fatto questa che a passare a 180 in un paesino?
1: Che era morta. Mamma mia.
0: Sarà la nonna.
1: Va bene, allora adesso ti porto a Verbania, dove è successo una cosa molto particolare.
0: Che
1: perché
0: è successo? Che è successo?
1: Durante un pranzo di politici e vigili, ad un certo punto si parla che qualcuno ha messo dei lassativi nel cibo.
0: E perché? Il famoso Guttalax, te lo ricordi?
1: Non ne ho idea. Praticamente, vabbè, durante questo pranzo 28 dei 35 partecipanti, tra cui appunto vigili urbani, sindaci, assessori, hanno manifestato tutti i sintomi di intossicazione alimentari.
0: Cibo scaduto.
1: Cosa è successo però? Le indagini dei carabinieri hanno portato al ritrovamento di 2 boccette di lassativo.
0: Mamma mia, ragazzi, qualcuno ce l'aveva con loro.
1: Evidentemente sì, chissà.
0: Gli ha detto: ora vi siete dato mangiare, poi vi si aiuta a evacuare. Va bene, senti, a me sai che piacciono tantissimo i voli, no? Quello che succede nei voli,
1: sì,
0: negli aerei. E allora mi ha colpito.
1: Noi sempre gli aeroporti, noi gli aeroporti.
0: Ma abbiamo trovato di tutto nei voli, ti ricordi? Scappano i topi,
1: il cinghiale,
0: tutto quello che
1: vuoi.
0: I vermi che cadono. Ecco, tu pensa che è uno strano incidente che è avvenuto a bordo di un volo della Air Atlanta. L'aereo ha dovuto far ritorno a New York, sai perché? Pensa alla comunicazione con la torre: non abbiamo un problema tecnico, ma dobbiamo tornare a New York e effettuare un atterraggio d'emergenza. Non riusciamo a bloccare un cavallo.
1: Era un cavallo
0: che su questo 747 lo dovevano trasportare da qualche parte. Questo si è imbizzarrito, ha rotto le redini.
1: No.
0: Non so, ma non lo mettevano, cioè non lo so dov'era. Insomma, sta di fatto che se ne spasseggiava per l'aereo, era pericoloso, e quindi sono dovuti
1: tornare.
0: Sì. C'è l'immagine anche qui di questo cavallo, horse force plane to make emergency landing, cioè allucinante a New York. Quindi
1: no, vabbè.
0: Vabbè, però
1: il cavallo sull'aereo, questa non c'era mai capitata.
0: Effettivamente no, ha dovuto ritornare all'aeroporto di partenza, al John Fitzgerald Kennedy di New York. Quindi abbiamo anche il cavallo.
1: Vabbè.
0: E ce l'aggiungiamo.
1: Adesso voliamo ad Agrigento, perché non so se hai visto,
0: bellissima.
1: Ormai i social sono pieni di queste immagini di questi impiegati che praticamente sono per strada e con questo metal detector cercano qualcosa.
0: No, perché c'è la Valle dei Templi che cercano Agrigento, così, no?
1: Praticamente cosa è successo? Che per l'arrivo di Mattarella, che aveva un evento lì, insomma, avevano asfaltato tutto, le strade le avevano rifatte nuove, no? Il problema qual è stato? È che hanno coperto anche i tombini.
0: Come tombini?
1: Hanno coperto i tombini.
0: I tombini quelli.
1: E quindi ora li stanno cercando con i metal detector.
0: Vabbè, ma scusa, hanno fatto l'asfalto, poi hanno detto: ci penseremo.
1: Certo, sì, si copriva anche i tombini. Vabbè.
0: Insomma, però carina questa, ci potevamo pensare un po' prima, insomma. Vabbè. Va bene, io ti riporto in aereo.
1: Sì.
0: Sai che noi siamo, diciamo così, quando andiamo all'aeroporto abbiamo sempre paura di fare tardi, no?
1: Certo,
0: dice: parte l'aereo, guarda che l'aereo parte.
1: Sì, infatti devi arrivare un po' prima.
0: Non ti aspetta, assolutamente. Non è il treno di Salvini che ti aspetta, quindi.
1: No, il treno di Salvini arriva in anticipo.
0: Sì, perché parte prima.
1: Certo.
0: Quindi, vabbè, comunque, che cosa è successo? È successo in un volo della British Airways, quindi questi inglesi che sono assolutamente impeccabili, sì, che un volo ha ritardato di 24 ore.
1: Ah, pensati.
0: Improponibile, no? La pelle si accappona, perché niente sesso, sì, siamo, sì, inglesi, sì. Perché questo però? Perché le hostess erano ubriache, ecco, dopo una notte di eccessi.
1: Ecco.
0: Quindi l'equipaggio purtroppo ha passato una vera e propria notte di leoni, quella passata a Rio de Janeiro, beh, insomma, ci sarà stato il carnevale, da membri dell'equipaggio di questo Boeing 787-9 della British Airways, che non si sono presentati al lavoro. Quindi pensate, i tre avevano perso i loro telefoni aziendali, chissà com'erano poi. E quindi, beh, insomma, i tre ora sono accusati di falsa denuncia, rischiano una pena da sei mesi a un anno di carcere, e poi l'aereo era ripartito, appunto, 24 ore di ritardo il 7 di settembre.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Care hostess, non sbimbocciate, e soprattutto una cosa che abbiamo tralasciato, loro hanno detto: ma ci hanno derubato dei telefoni, di tutto, hanno scusato.
1: Invece no, era una bugia.
0: Va bene, vedi, anche gli inglesi toppano.
1: Un'altra che ha toppato praticamente è successo che regala una casa di lusso alla fidanzata, ma lei lo tradisce.
0: Come la tradisce? Ti regala una casa e lo tradisce? Siete ingrate voi donne, però, mi verrebbe da dire, ma come?
1: È così.
0: Ma ti avessi regalato un mazzo di rose, dici, ma che me ne faccio?
1: Invece no, evidentemente la casa non gli bastava, che ti devo dire?
0: Allora...
1: E cosa è successo? Che la Cassazione, oltretutto, ha deciso che questa si tratta di ingratitudine e quindi lei deve restituirgliela.
0: Cioè,
1: perché? Perché ti dico che la decisione si basa sul concetto di ingratitudine previsto dal codice civile, che consente al donatore di revocare una donazione in caso di comportamenti offensivi o lesivi da parte del beneficiario.
0: Ma pensa te, no? Insomma, quindi, ma te ti rendi conto? Io il tuo fidanzato ti regala una casa, e poi no, estrapoliamoci da te. Conosci un'amica che ha il fidanzato che gli regala una casa,
1: e poi lei lo tradisce, lei gliela deve restituire.
0: E te la tua amica che gli dici?
1: Brava scema.
0: ti dovevi far regalare anche una Ferrari, che sarà a posto. Va bene, però sapete, l'amore non si guarda, purtroppo l'amore va oltre le case, mi viene da dire. Beh, insomma, ci può da pensare, non si fa scoprire.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Sì, sì.
0: Senti, io ti faccio l'ultima notizia, invece ti porto l'ultima notizia, e ti porto esattamente sempre negli Stati Uniti, della Titan Airways. Senti, oggi non si parla di low cost, si parla tutto
1: oggi di... mi parli tutto sempre di aerei.
0: Sì, mi piacciono
1: sì,
0: perché voglio espatriare.
1: Ora ti regalerò un biglietto aereo,
0: brava, vado in Spagna, però in Inghilterra, questo era diretto in Florida, negli Stati Uniti. Che è successo? Che l'aereo è decollato in orario,
1: sì,
0: quindi non 24 ore dopo, però con a bordo 11 membri dell'equipaggio e 9 passeggeri, quindi pochino, mi sembra.
1: Piccolino, poca gente.
0: Con il comandante che soltanto oltre 14.000 piedi si è accorto che c'era qualcosa di anomalo nella pressione dell'aereo. Perché? Perché mancavano due finestrini.
1: Oddio, ma come fai?
0: Decolla senza due finestrini, in realtà, e senza le protezioni esterne dei due finestrini.
1: Certo.
0: E quindi era pericolosissimo viaggiare in questa maniera, e allora lui se ne è accorto e ha detto: sarà meglio tornare indietro.
1: Mamma
0: ovviamente,
1: mia,
0: ovviamente sono stati oggetto anche, tu sai che gli aerei prima di partire devono essere controllati.
1: Assolutamente.
0: Oggetti di indagini, vedremo un po' che è successo, però insomma, a 14.500 piedi, che non so di preciso quando siano, ma penso che siano intorno a 6-7 mila metri o qualcosa di meno, non lo so, però ha dovuto tornare indietro.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Quindi,
1: mamma,
0: una volta che era partito un aereo, tonfa, si dimenticano due finestre.
1: Ma poi come ti fa a non venire l'ansia quando sei in aereo?
0: Appunto, cioè,
1: se senti tutte queste cose.
0: Sì, abbiamo aggiunto anche un cavallo, quindi hai un'ultima notizia per concludere?
1: Sì, ho questa notizia che ti porto a Napoli, dove purtroppo un ristoratore è stato derubato, no? E quindi lo cosa ha fatto però? Ha lanciato un appello, dopo ovviamente essersi arrabbiato, dopo però ha deciso di lanciare questo appello. E praticamente cosa ha fatto? Costituitevi, lui si è rivolto ai ladri, ha detto: costituitevi e vi assumo a 1.400 euro al mese, così potreste cambiare vita.
0: Come sarebbe a dire?
1: Quindi lui dopo,
0: dopo che è stato derubato,
1: pensa un po', ha detto che cioè, che si fa? Facciamo, ha lanciato questo appello ai ladri dicendo che appunto se volevano potevano andare a lavorare presso il suo ristorante e lui gli avrebbe offerto 1400 euro al mese.
0: Beh, anche perché, scusa se mi permetto, ma mi pare che in questo periodo si trova molte poche persone che vogliono lavorare, ma tanti tanti furti ci sono,
1: tanti
0: in giro,
1: furti,
0: quindi magari andiamo a pescare lavoratori lì, no?
1: tantissimi,
0: comunque
1: vabbè,
0: ce ne vuoi,
1: bel gesto però,
0: sì,
1: da
0: ce ne vuoi di coraggio, insomma, sì. Ma questi poi si sono presentati
1: questo non c'è scritto nell'articolo.
0: Vi offrono 1400 euro al mese, contributi, tutto, tredicesima, ferie pagate,
1: tutto.
0: Chi vuole fare di fare i ladri, che
1: esatto,
0: magari, cioè,
1: tanto
0: rubate,
1: che
0: ci fate,
1: andate a lavorare,
0: va bene, andate a lavorare, troverete la Vanna con questi capelli vaporosi,
1: mamma mia, con questi capelli,
0: benissimo, ciao. Allora Vanna, grazie.
1: Ciao,
0: per se
1: Beppe, lo sapete perché Beppe dice così?
0: Perché?
1: Perché li vorrebbe anche lui quei capelli così lunghi.
0: Signorina Vanna Onorato, le ricordo che io i capelli ce l'ho, sono un pochino più sbiancati, però sa, me li
1: scherzo,
0: farò come
1: Beppe.
0: Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi, Affitti Brevi. È arrivata la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Dan Jorgensen ha presentato ufficialmente la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a tre. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore. Kiev conta 12 vittime civili. Quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket ai mondiali femminili in corso a Berlino. Torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20:45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Notizie in breve da Estra.
6: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

Hello, folks. This is Foxy John of the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, one on Mover, one record going up, and six records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John. Qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, un brano stabile, uno in salita e sei in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Blonde Redhead con Blood Spilled e neanche Mother con My Love. E ora si parte al numero 10 con tre posti in meno, troviamo Steve Lacy. Doom.

Doom, Steve Lacy, 2 settimane in classifica, dalla 7ª alla 10ª posizione, 3 posti in meno. E al numero 9 perde un posto, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

0: Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog. Sette alle settimane in classifica, dall'ottava alla nona posizione, un gradino in meno. E al numero 8, la prima new entry della settimana, Fontaine's D.C., Marianne.
1: New entry.

0: Marianne Fontaine's DC conquistano la prima new entry della settimana al numero 8.
1: Top 10
0: It's Foxy John of the Top 10 Rock, al numero 7, un gradino in meno per Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Beaches in Tennessee, Cage the Elephant, 8 la settimana in classifica, dalla sesta alla settima posizione un gradino in meno, e al numero 6 la seconda new entry della settimana, West Side Cowboy, Dobro.
1: New entry.

Dobro, West Side Cowboy conquista la sesta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock e a metà classifica number 5, un gradino in meno per Jack White, Dollar Bill.

Dollar Bill, Jack White. 6 settimane in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno. E al numero 4 perde un posto Celestial Bodies, Angus and Julia Stone.

0: Angus and Julia Stone, Celestial Bodies, 5 le settimane in classifica, dalla terza alla quarta posizione un gradino in meno.
1: Rock. Sono le 18 e 44 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. In terza posizione perde un posto Lonely in the Future, The Street.

The Strokes, Lonely in the Future, 5 settimane in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2, 3 posti in più per Block Party, We Can't Be Friends.

0: we can't be friends.
1: Run down. Riepilogo alla top 10 rock. Al numero 10, Steve Lacy, Doom. In nona posizione, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Al numero 8, Prima New Entry, Fontaine's DC, Marianne. Al numero 7, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Al numero 6, Seconda New Entry, West Side Cowboy, Dobro. Al numero 5, Perde un Posto, Jack White, Dollar Bill. In quarta posizione, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies. In terza posizione, The Strokes, Lonely in the Future. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Block Party, We Can't Be Friends. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana il brano Easy Street, Queens of the Stone Age.
2: Number 1.

0: winners of the week, Queens of the Stone Age, Easy Street. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 8, Fontaine's DC Marianne, e al numero 6, West Side Cowboy Dobro. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top
1: 10. Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
1: L'economia.
0: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Il mercato si aspetta un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. La decisione è stata rinviata ai prossimi giorni. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. I lavoratori essenziali e gli studenti non possono permettere di vivere nei luoghi in cui lavorano e studiano, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. E la Commissione europea propone anche una riforma degli appalti pubblici UE, obiettivo semplificare le procedure, ridurre gli oneri e rafforzarne il ruolo nella politica industriale e nella sicurezza economica. Le 3 direttive attuali saranno sostituite da un unico regolamento. Bruxelles stima risparmi amministrativi per circa 650 milioni l'anno su un mercato pari al 15% del PIL. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
3: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì con aperture su Piemonte, Ponente e Ligure con fenomeni isolati ancora instabili, invece altrove con rovesci e temporali intermittenti che saranno forti sulla Liguria orientale, sull'Emilia Romagna e sulle pianure Lombardo-Venete. Al centro maltempo con rovesci e temporali a carattere di nubifragio accompagnati da grandine su Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni più isolati, mentre al sud arriveranno i primi temporali sulla Sardegna e in arrivo anche sulla Sicilia orientale, altrove nubi sparse alternative a schiarite, temperature in calo anche al centro. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: E allora ci siamo, benvenuti alla 39esima puntata di Giostrando in questo sabato mattina. Sono scoccate da poco le 12.05.06 e noi partiamo come di consueto con i due cavalieri, no, paladini della giostra, dei pagli, di tutto quello che è nel mondo cavalleresco e giostresco, Roberto Ruparnetti e Roberto Rosati. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Diciamo subito che purtroppo non abbiamo le immagini perché termina da pochissimi minuti che è stata presentata la Lancia d'Oro.
0: Potevi averle però .
2: C'era alle 11 stamani, poi correre il radio.
0: Ma ti piace
2: a me potrebbe essere un
0: dedicata alla 750esimo anno del conclave di Arezzo,
2: 1276.
1: Che è stato il
2: 1276
0: a gennaio.
1: Perché
0: morì Gregorio X.
1: E quanti conclavi avevo fatto prima di quello?
0: Allora, prima di quello, per avere un papa ci ha voluto 33 mesi. Invece con Ubi Periculum, che i papi non mangiavano, l'avevano chiuso in questa dice, ora lo fate, in un giorno fecero Innocenzo V.
1: Primo conclave.
0: Don Alvaro è stata una pietra miliare. Arezzo è stato un portale.
1: Chi lo sapeva?
0: Vedi, come l'altra sera c'è stato un duomo.
1: Ma fino all'altra sera lo sapevi?
0: Io non lo sapevo.
1: Vedi, neanch'io.
0: Se a me dicevi Ubi Periculum,
1: ma io non sapevo che il primo conclave era stato fatto.
0: Io ti dicevo Ubi Periculum, è lui.
1: Si pensa,
0: dove è il pericolo?
1: Pensa, bisognerebbe diffondere la notizia in tutto il mondo. Ce la fai te a diffondere la notizia in tutto il mondo?
2: Tramite
1: la radio?
0: Ma ormai, voglio dire, sono passati 750 anni. Comunque il sindaco Manducci, contentissimo, ha detto 750 anni, 150esima.
1: Robby, io e te.
2: Comunque te dico,
1: ci manda via.
0: Sì, assolutamente
1: no,
0: sì.
1: Stamattina, sai chi c'aveva stamattina? C'aveva il vice sindaco, assessore della giostra.
0: Ieri mattina.
1: L'ho visto stamattina io il video. Che devo fare?
0: La sua prima uscita,
1: io l'ho visto
0: via
1: stamattina.
0: Radio, e seconda in assoluto, non aveva mai rilasciato interviste.
1: Cioè, questo che non sapeva neanche in dome se il burato era da una parte.
2: Creando.
1: No,
0: avete
1: lui fa tutto da
0: avete
1: sé,
0: creato un mostro.
1: Fa le domande sulla giostra, fa l'intenditore, capito?
0: Perché
1: poi no, mica te cita, mica dice
0: perché
1: io ho due esperti, no,
2: si vuol dire
1: si
2: dice ora stai anche su un cavallo parte di galoppo falso,
0: sì,
2: tu.
0: veramente io ho ribadito che noi arriviamo 24 secondi prima perché il nostro bene è quello della radio, non del Rosatio, dei Parnetti che non sono riusciti a spiegarmi di farmi sto Viceraldo, ancora non me l'hanno spiegato.
1: Dopo se ne parla, guarda, ce l'ho.
0: Ce
1: per il Viceraldo
0: finalmente
1: ce l'ho, c'ho un consiglio da dare.
0: Quando
1: i famosi consigli non
0: istituzionali devi estraniarti da quello che fai tu. Insomma, questa è una regola nostra, quindi del giornalismo, se no che si fa? Cioè, che gli parli?
1: Che sei sempre te che stuzzichi me, una volta che te stuzzico io te ne ha male.
0: Francesco, io c'ho il Parnetti che un se tiene, il Rosati che tutte le volte dico, oddio, speriamo non sia l'ultima trasmissione. Ma
2: comunque,
0: che gli dico? Lui è una istituzionale.
1: No, ma una volta che te stuzzico io, scusa, sei sempre te che sei lì qua a punzeggiare.
2: Comunque devo dire una cosa, per fortuna oggi non c'è ospiti.
1: Come no?
0: Qui arrivato. Che ti volevo dire.
1: Dopo c'è
0: un ospite.
1: Infatti,
0: ho preparato
1: tutto pronto.
0: Un'altra cosa per un ospite.
2: Un rinfreschino, una ferisce.
0: Ma no, anche perché dopo questa c'è il Saracino.
2: Domenica prossima, 6 settembre.
0: Vabbè.
1: Andiamo comunque.
2: Allora, comunque, come al solito, rapida.
0: Che cosa diciamo?
2: Allora, è prettamente giustesca, però facciamo anche una rapida carrellata su due eventi importanti. Tra l'altro, in uno c'è stato un episodio che non è mai accaduto. Comunque
1: andiamo in fila.
2: Beppe, andiamo in fila così. La prima foto, allora, il 15 agosto si è corso a San Ginesio il Palio della Pacca, che è il tiro al buratto. Qui si vede anche il tabellone, non è chiaramente.
0: Oddio, sembra quasi tipo nostro.
1: Qui tirano, non tirano con la lancia in croce, il tiro non è incrociato, è diritto.
0: Sembra molto ristretto.
1: Il buratto è dalla parte opposta rispetto al nostro.
2: Poi il percorso è un 8.
0: Ma quello non ha paura di prendere.
2: No, quelli sono gli addetti che girano il buratto, perché il buratto questo non ha una molla come il nostro,
1: è libero.
2: Cambiano il tabellone, perché nell'8 il cavaliere tira per 3 volte, fa l'assalto. attuale.
0: Ma quindi, scusa, che fa? Tiene il burattino mentre questo va a tirare?
2: Per evitare che
1: si muova.
2: Che si muova.
0: Esce sì. Appena.
1: È molto pericoloso, sta lì, diciamo.
0: Ah, ecco, okay. No.
2: Però devo dire, visto che in questa gara, tra l'altro, io faccio il maestro di campo, e devo dire che queste due persone sono molto affiatate.
0: Sì, no, ma io non metto in dubbio quello. Ma come si chiamano? Burattieri questi?
1: Non lo so. Arezzo Famigli, però lì
2: addetti.
0: Questo tiene il buratto fino a che quello non colpisce con la lancia e poi lo lascia.
2: Perché il buratto non avendo una molla, non avendo una molla, capito? Può darsi che quando è.
1: Ma diciamo che ci vuole una certa preparazione. Comunque, non è che lo
0: San Ginesio, dov'è di preciso?
2: Macerata. Comunque, Tommaso Suadoni, c'è anche la foto dopo con il palio, perché finito il palio viene portato nel carroccio.
1: Grande Tommaso Suadoni.
2: Nel carroccio trainato dai buoi. E tra l'altro, perché questo palio è stato una volta. Allora, San Ginesio corre due manifestazioni: la giostra anello a luglio e il palio della pacca a agosto. Una volta tutte e due assegnavano un palio.
0: Palio della pacca?
2: La pacca e la botta. Quello che si è visto ora.
1: La botta.
0: Quella che noi siamo andati
1: in dialetto.
0: È quelli che siamo andati a misurare il cerchio, l'aria, la superficie. Qui c'è questo problema, no? Speriamo di no.
2: No, però no. Da quest'anno, ora guarda, guarda.
1: Da quando hanno visto noi.
2: Se vuoi inquadrare. Allora, il tabellone. Ora, allora, è stata fatta. Sì, però attento, è stata fatta una modifica. Nel retro del tabellone è stato riportato l'impronta di quelle divisioni, che sono 180-60 punti. Perché dove marca la punta della lancia, viene determinato il punteggio.
0: Sì, ho capito.
2: E riprendendo ieri, sono state fatte delle mascherine.
1: Certo.
2: Due mascherine, anzi magari la prossima volta vedo di riportare.
0: Per me hanno visto voi, hanno detto.
2: Per avere un'idea di come
1: si stanno adeguando.
2: Anche perché tra l'altro devo dire, questo è un ruolo mio, cioè la decisione del punteggio non è di pertinenza del maestro di campo.
0: Non te fa tanto grosso,
2: no,
0: so che sei il maestro di campo.
2: No, però ti dico che sono i quattro, lì si chiamano custodi delle porte, vabbè, i quattro presidenti, che poi vanno a decidere il punteggio marcato. Chiaramente quello che il cavaliere Corso, cioè il rione per cui il cavaliere Corso non vota, ma sono gli altri tre.
0: Comunque è più semplice da Arezzo, noi siamo meglio.
2: Vabbè,
0: siamo più complicati, dai.
2: Allora, Tommaso, anzi voglio ricordare che lui ha corso su Desert Lerius, che da quando c'è questa diversificazione di palio ha fatto il maggior numero di punti, 1573, e nelle tre tornate, nei 9 assalti, ha sempre marcato 100 punti, che è il massimo.
0: 9 assalti.
2: Assalti del tiro al burattino. Siamo un assalto.
1: Fa 9 tornate.
0: Se ne impara sempre una. Ma non sono carriere da noi, scusa.
2: No, lì sono tornati.
1: Tornate
2: sull'otto per tre volte vai sul buratto.
1: Si chiamano tornate o assalti.
0: Guarda, mi piace questa specificità di ogni paio cose, che tu le conosci molto
2: mentre allora qui
1: è apposta.
2: Allora, qui invece un'altra cosa. Ora si parte dal finale. Questo è Lorenzo Melosso, qui siamo a Servigliano il giorno dopo, il 16 agosto. Lorenzo Melosso, che ha vinto il torneo cavalleresco di Castel Clementino, ma c'è stato
1: episodio. Aspetta un secondo prima di dire l'episodio, volevo fare una piccola parentesi.
2: Chiosa.
1: Sì, una piccola parentesi. Di solito io, lo sai e lo sanno anche chi ci segue, chi mi segue, che io faccio anche delle disamine via via su Facebook, pagelle, queste cose qui.
0: Che hai combinato?
1: Non ho combinato niente. Volevo fare innanzitutto i complimenti a Lorenzo, perché ha vinto, se lo meritava, è stata una gara veramente tiratissima, bellissima.
2: Ha vinto per due punti.
1: È stata bellissima, veramente ha dimostrato veramente il suo valore lì, e quindi l'aspettiamo ora alle prossime appuntamenti.
2: A Foligno,
1: tra l'altro qui c'erano i migliori, diciamo, cavalieri, anche perché
2: c'era
1: Luca Innocenzi e ad Alberto Rauco, insomma.
0: C'era il cannibale qui,
1: Sì, sì, è arrivato secondo e ha vinto
2: per
1: Lorenzo Melosso. Volevo dire che non ho potuto fare una disamina, no? perché onestamente io non c'ero. L'unica diretta che c'era era quella che faceva il buon Roberto qui con un cellulare. Onestamente non posso fare una disamina tecnica non la faccio su
0: però qualcosa si vedeva
1: ripresa.
0: Io l'ha attaccato, non va bene,
1: ma lui è lui è bravissimo, però non può, no, ora lo sa anche lui, non si può
2: no,
1: fare
2: io, ecco,
1: su,
2: io...
1: su una ripresa dal telefonino,
0: no,
1: su
0: vabbè,
1: un
0: auto
1: non si può fare,
0: che volevi
1: prego
0: dire?
1: vai sul discorso di Adalberto.
2: Vabbè, ecco, la foto dopo, ecco, perché dunque, allora.
0: Questo chi è? Adalberto
2: Questo
0: Rauco.
2: È Adalberto Rauco. Allora, tu inquadrami l'immagine sulla faccia di Adalberto. Dove puoi. Allora, questo è il momento in cui Adalberto, nella seconda tornata al terzo anello, l'anello non c'era.
1: Grida
2: l'anello, non c'è l'anello. Non c'è l'anello.
0: Come c'è l'anello?
2: È stato un episodio. Allora, partiamo
1: in terra.
2: Da,
1: partiamo
2: da una cosa. Dunque, a mettere gli anelli a Servigliano c'è un addetto del rione, in questo caso Porta Marina.
0: Ma dai, ma possibile?
2: E a verificare c'è anche una persona dell'ente. Allora, è successo che questo era il terzo anello. Sicuramente nei due precedenti anelli, quando Adalberto è andato a centrarli, magari
1: la vibrazione
2: del braccio ha fatto cadere il terzo anello.
1: Non se ne sono accorti.
2: Non se ne è accorto, ovvero la persona che era dell'ente ha raccolto un anello a terra, ma non so per quale motivo l'ha detto, non pensava che fosse quello attaccato, insomma, fatto sta
1: che quando è arrivato lì non ci ha trovato l'anello,
2: non c'era l'anello,
1: è aperto, e lì era in testa.
2: Considera che Alberto Rauco, ogni anello lì valeva 80 punti e lui si è visto, tra l'altro non ha nemmeno potuto appellarsi o qualcos'altro,
0: perché
2: non è prevista ripetizione, perché poi tra l'altro è
1: perché la mette uno del Turione, quindi non è che c'è un errore, l'errore
0: chissà,
1: è del
0: Scapaccioni,
1: allora, questo ragazzo c'è rimasto,
2: questo ragazzo
1: male.
2: La sera non usciva di casa, poi mortificato, però ad Alberto bisogna ammettere che tra l'altro lui era, se avesse preso anche questo anello, perché poi
1: c'era comunque, anche un'altra tornata dopo, però insomma era in testa la prima tornata, ha fatto un tempone,
2: era uno dei due che era andato sotto il minuto
1: quindi, ecco.
2: E era in
1: complimenti
2: testa,
1: anche a lui
2: per come stava conducendo la gara,
1: se la giocava, se la andava a giocare. Come finiva non ci sarà riprova, però se questo, la andava a giocare,
2: questa è una cosa veramente
1: che non risucceda, e speriamo che sto ragazzo gli finisca anche,
2: insomma,
1: un po' di sfortuna, perché negli anni mi pare che di sfortuna ne abbia avuto anche troppo.
0: Vabbè, no, questa allora, è un'altra cosa, questa
2: sì,
0: non la
2: questa,
0: per, vedere ora.
2: Questa però no, io la dico perché si entra nel clima giostresco.
1: Bravo.
2: E siamo 150esima edizione, tra l'altro voglio ricordare che
0: ti piace questo,
2: questa è una locandina,
0: ti piace?
2: È una cosa diversa. Allora, ricordiamo per chi non è d'Arezzo che l'immagine della giostra è sempre una. Dal 34 è sempre l'immagine
1: del Novarese
2: con sfondo rosso, e per la notturna sempre quella lì con sfondo blu.
1: Sì, la notturna con la luna è stata una modifica apportata dagli uffici comunali.
2: Sì, per diversificare.
1: Onestamente, io ho sempre detto che mi pare che su sti manifesti, una volta avevo fatto un manifesto, c'era scritto "e la sfida continua", cioè ognuno che arrivava in quell'ufficio ci voleva mettere il suo timbro.
2: Però
1: no?
2: ufficialmente,
1: poi comando il loro.
2: Ecco. Invece per questa edizione, che è la 150esima, è stato fatto una sorta di concorso. Sono arrivati 11 bozzetti e questo, che poi è stato utilizzato, viene utilizzato come locandina
1: e manifesto,
2: è stato realizzato da Elettra Tombini, 22 anni di Sestino. Senti là, anche questo.
1: Onestamente, ha un che questo del manifesto della centesima
2: 150esima,
1: sì, dice. Però ti ricordi che fu ripreso quello dell'epoca fascista, dai,
2: sì, però quello della centesima edizione riprendeva la locandina del 32,
1: okay,
2: dove si vedeva che
1: fa epoca
2: trettori,
1: fascista, non è che ho detto, non è fatto apologia,
2: comunque questa è quella che
1: c'è un che ce l'ha,
2: vedi che siamo belli,
1: manca
0: ma io lo vedo lui scavigliato quando c'è il Saracino,
1: ma io perché ancora
2: sto parlando io per prendere tempo, perché non lo voglio far parlare.
1: Non mi vuoi far parlare.
0: Allora io
1: anche
0: ve lascio da soli.
1: No, così, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: il primo giorno di prove, cioè non vedremo quelle cataste di ferri in piazza, le reti.
1: Ma da quello che ho capito sono già montate?
0: Sì.
1: Io a me da, ieri mattina però, ho capito
0: sì,
1: così,
0: sì, ma,
1: però.
0: Però sono praticamente ora verranno collaudate e da lunedì si potrà montare nelle tribune, cioè non vedremo muletti mentre c'è le prove, transenne, pancali. Oh, io spero anche che non si vedano, è una richiesta che faccio al vice sindaco, spero che non si vedano neanche furgoncini di Sei Toscana che sviaggiano in su e in giù per
1: servizi.
0: Ma sono servizi che comunque c'è le prove in piazza, il servizio lo fai successivamente. C'hai la gente a piedi che raccatta quello che fanno le deiezioni dei cavalli, non c'è bisogno che la pina girelli in piazza grande mentre c'è le prove.
1: Se gli scade l'orario.
0: Ma de che? De parcheggio? Che no, niscade l'orario di che?
1: Dei turni di lavoro ci devono passare all'ora. Cosa sei? Cioè?
2: Tanto senti, posso dire una battuta? Tanto
0: ascolta,
2: posso fare una battuta?
0: Sono caldo, allora,
2: tanto i vigili a fare le multe non ci sono perché fanno sciopero.
0: Ecco,
1: una parte faranno sciopero, una parte farà l'assemblea.
0: C'è chi,
1: allora,
0: no, vabbè, ma sempre questa è una cosa che si ripete dal 2012, nel 2014, sì. Mi pare, anno scorso, cioè ormai è.
1: Ieri sera ci ho discusso con Ivo. L'altro giovedì sera
0: nel 2012 lo fecero, poi comunque lo sciopero nel 2012 fu confermato, giunta Fanfani, fu anche confermato, quindi lo fecero lo sciopero, non mi pare che la giostra non fu fatta,
2: no.
0: Ci fu anche lì, io la contestai anche quella, perché
1: alle estrazioni
0: delle carriere, allora, il sindaco Fanfani, io la contestai duramente questa cosa, perché il sindaco Fanfani all'estrazione carriere, fine estrazione carriere, prese la parola, cosa che un sindaco non fa quasi mai, e disse la giostra si farà senza se e senza ma. Ecco, ditemi voi in quel contesto lì cosa diceva una cosa del genere, però lui la disse e finì. Che vuol dire? E perché c'è?
2: Allora, come
1: non si segue? Lascio parlare, se no su questo tema te l'ho detto giovedì sera con Ivo ci siamo.
0: No, ma non è una cosa di ciò, io dico è c'è delle forme, delle solennità che vanno rispettate anche dal sindaco,
1: vabbè,
0: punto.
1: Okay.
0: Secondo me.
1: Ora, quando ritornerà Beppe Fanfani, gli dico: Beppe, caro Beppe, questo matrimonio non sa da fare.
0: Ma quale?
1: Quello che non
0: con me
1: dire a
0: io sono sposato.
1: Dai, su, andiamo allora, a correre
2: sì,
1: giosta.
2: No, correre giosta, però.
1: Ma l'ospite quanto lo fate attendere?
0: Tanto lo conosco, sì, che sta lì, buono, non ti preoccupare.
1: Io, sicuro?
0: Stai lì fermo, non ti muovi.
1: Non passiamo da maleducati?
0: No, assolutamente.
2: Non è collegamento.
0: No.
2: È qui. Da varie parti d'Italia.
0: Lo vedi o lo vedi? Dove sei te?
2: Io studio non vedo nessuno qui.
1: Vabbè, c'è gente, oggi c'è un clima pre-giostresco, va, diciamo.
0: No, perché mi fate scaldare.
1: Dai.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Vai.
2: sarà dura questa settimana.
0: Dai, parliamo di cose serie, giù. Che c'è da dire?
2: Ma io a questo punto volevo farti una osservazione, ma ho paura.
0: Vai te, fai quello. A me mi fai l'osservazione.
2: Ma non so se ti hai notato che in questi ultimi giorni è uscito a Dio Bono alcune notizie su quanto è accaduta la giostra di giugno. Sono passati 2 mesi abbondanti.
0: Ci sono state delle schermaglie.
2: C'è stato anche chi è andato a denunciare, tra virgolette. Fatto che è stato oggetto di una manciata di sassi, terra gettata.
0: Ma
2: siamo a 29 agosto, la giostra giugno c'è stata 2 mesi fa, e viene fuori ora questa cosa.
0: Infatti è la cosa che mi chiedo anch'io, cioè per 2 mesi sono stati tutti zitti. Non c'è stato comunicati, non c'è stato interviste, non c'è stato niente. No, c'è stato un incontro. C'è stato un incontro subito dopo la giostra. Mi pare la domenica sera, perché la giostra c'era il sabato, la domenica sera, un incontro al confine tra i due capitani e i due rettori di Sant'Andrea
2: di
0: Porta Crucifera. Doveva essere
2: un chiarimento.
0: Io pensavo onestamente se fossero chiariti, perché per 2 mesi. Non si è sentito più parlare di niente.
2: Ripeto, anche a me, ma un po'.
0: A ridosso della manifestazione, la giostra, è uscito un dirigente del quartiere Porta Sant'Andrea, che è Gianni Sarrini, su la trasmissione di Amaranto Channel. Perché noi Noi si citano.

0: A noi non, cioè, ci cita mai nessuno. Cioè, a noi ci prendono le notizie, ci fa le trasmissioni, le mettono nei giornali, che noi si dicono, e non ci cita nessuno. Noi siamo onesti e si citano. Noi tutti,
1: la Nazione,
0: se si legge la Nazione, se tirate la Nazione, se si legge. Noi, a noi non ci cita nessuno, non lo so come mai. La colpa è la tua, che sei antipatico. Io sono simpaticissimo. Te volevo dire.
2: Qui devo spezzare una lancia.
1: Ecco, bravo.
2: Lui è accidente al meglio. Io sono nel mezzo, ma Porino, lui.
0: Ricordati che te sei. Che
2: te le cerchi.
0: Ricordati che te.
2: Mi fai buttare fuori dal saracino.
0: Dai, ricordati che te, di questi tre qui, sei stato definito l'unica persona affidabile, attendibile. Te l'ho fatto anche leggere una volta.
2: Io?
0: Sì, te
2: l'ho
0: fatto
2: leggere. Mai
0: successo in vita mia. Te l'ho detto.
2: Ma io non conosco il saracino, lo sai.
0: Te sei l'unico serio, e sei stato definito l'unico serio, attendibile, nel mio telefono, e te l'ho fatto anche vedere.
2: Appunto,
0: e da una persona molto autorevole. Questa non la cito perché non me ne frega niente di citarla.
1: Comunque,
0: io e lui non siamo.
2: Dire una cosa, visto che non è che la gente, altre persone che commentano non vi citano, solo che avendo detto le cose voi e magari non l'hanno detto altri prima, può crearsi questo imbarazzo un po' così, però è tutta una cosa normale. Cattiveria, non
0: come
2: c'è.
0: No, a parte quando ti dicono, quando ci dicono che si denigra il saracino, però vabbè, non c'è cattiveria. No,
2: guarda,
0: no.
2: Che la storia dei cavalli che fanno piano l'avete messa, cioè, si è sentita qua.
0: Sì, ora però lo sai che c'è, ora vedi, ora mi fa cambiare i discorsi. No, lo sai che c'è ora? Che siccome sul discorso dei cavalli, alti, bassi, le misure che. L'hai sentito più di una volta da me, no? Delle misure, hai imparato anche le misure, hai imparato le differenze, le tre differenze, hai imparato tutto. Ora, siccome non so più solo, ma c'è anche personaggi, insomma, di spicco, quindi allenatori, perché Luca Veneri in un'altra testata, mi pare, con Reggio Giostra, così cito anche loro, saranno contenti. ha detto anche lui, ora bisognerebbe iniziare a mettere delle misure. Ok, ora voglio vedere quelli che ci hanno attaccato. Quando
2: ma chi è che nessuno ti ha attaccato? Non ti ha attaccato nessuno.
0: Come no? Quando noi qui abbiamo avuto Marco Filippetti, ora se vai a ricercare le trasmissioni.
2: Marco Filippetti era il mossiere.
0: No. Marco Filippetti è stato un giocatore del quartiere Porta Crucifera, quello che disse dei cavalli da montagna o da passeggio.
2: Lui erano ospite,
0: e ci fecero due o tre trasmissioni dopo, dietro. Poi ci hanno detto che noi in quella occasione lì si denigrava il saracino, senza fare nomi.
2: Andate avanti,
0: ma senti che mi ci fai entrare in
2: il sale del saracino, anche questo.
0: Te sei avuta male, che ti ho detto del Gamurri, niente, ti sei rifatto. Va bene, siamo a posto.
1: E comunque una cosa certa: noi si dicono quello
0: poi su sempre.
2: Però, scusate, poi chiudo. Ogni trasmissione bisogna sempre dire forse, anche basta, insomma.
0: No, va bene. Poi
1: siamo già alla 39esima.
0: Guarda che c'è l'ospite dopo, se no ci si fa. Io non vedo manco quale sono. Sì, dai, sono 24 minuti, ancora c'è tempo. L'ospite aspetta.
1: Aspetta l'acqua mentre sul fuoco.
0: Sì, aspetta, che tanto un po' al mangiare. E su un'intervista su il giornale online, mi pare si dice, Corre Giostra,
1: scusa,
0: il rettore di Porta Crucifera ha detto, ora se vuoi lo ritrovo, ma insomma poi ve l'andate a cercare, ha detto che Porta Crucifera ha subito una sassaiola, cioè sono stati tirati sassi, la magistratura non ha preso in considerazione queste cose.
1: Ma scusa, ma c'è un maestro di campo, gli aiutanti che verificano, avranno scritto nel loro referto se c'è stato?
0: Allora,
1: episodi.
0: I referti io non l'ho letti, perché poi dopo
1: anche
0: c'è,
1: anche perché fanno fede quelli,
0: bravo, perché poi allora il discorso è questo. Io l'ho spiegato non li ho letti, quindi se li avevo letti allora potevo dire,
1: anche perché non credo che siano pubblici.
0: No, non lo so, io qualcuno li vede, io non l'ho visti. Però io posso dire quello che dice il regolamento. Il regolamento dice che la magistratura si deve basare sul referto del maestro di campo.
1: Ovvio.
0: Il maestro di campo deve presentare nel suo referto anche una sintesi di quello che hanno scritto i suoi collaboratori. Quindi,
1: ad Arezzo detti spioni, ma insomma, ogni quartiere c'ha una persona che vigila.
0: Okay. Questi referti che vengono mandati al maestro di campo devono, da regolamento, essere allegati anche al referto del maestro di campo. Quindi cosa succede? Che se il maestro di campo scrive qualcosa, la magistratura non ritiene opportuno da andare a leggere anche i referti degli aiutanti, fa fede su quello che scrive il maestro di campo, okay. E può darsi anche che il maestro di campo non ci abbia scritto del lancio degli oggetti, non lo so, io non lo posso sapere, ok,
1: certo, perché non abbiamo il testo,
0: appunto non ce l'ho, non l'ho letto, non lo posso sapere, quindi io mi baso su quello che poi dopo sono state le sentenze della magistratura sul fatto di Marmorini, come dici te, che poi c'è stato un articolo di Stefano Brandinidini sul Mazzafrusto, che è il giornale
1: l'organo di informazione del
0: Quartiere Porta Crucifera, anche lì c'è stata una polemica abbastanza aspra nella quale sono stati richiamati i fatti del 2024 eccetera eccetera. Mi pare, io ora la dico così, mi pare che a due mesi dai fatti sia un po' inopportuno creare queste situazioni,
1: anche perché crea ulteriore ulteriore pepe.
0: Faccio un esempio con i nostri cugini vicini confinanti molto più blasonati
1: dopo Badiagnano
0: di noi, sì, diciamo di Siena, dove, faccio un esempio, Contrada della Selva ha fatto un comunicato ufficiale nel quale diceva che non avrebbe reso omaggio al Giro della Torre perché la Torre aveva vinto il Masgalano per i fatti accaduti dopo il Palio. Io non so quello che è accaduto dopo il Palio, molto ovviamente loro lo sanno, e hanno preso una posizione. Allora, il metodo che hanno insegnato a me è quello, cioè, succede qualcosa, prendo una posizione ufficiale, ok?
1: E subito.
0: Bravo, faccio un esempio. Porta Crucifera non è andata alla cena di la vittoria di Porta Sant'Andrea senza dare una spiegazione. Se c'era questo tipo di astio, e tra l'altro c'è stata è stato sottolineato questo aspetto dalla Nazione di Arezzo, che senza giustificazione, senza di niente, Porta Crucifera non è andata potevamo fare un comunicato per i fatti accaduti nella giostra di Saracino, quartiere di Porta Crucifera non intende, faccio un esempio, rendere omaggio con la propria presenza alla vittoria del quartiere Porta Sant'Andrea, punto. Allora sì, allora mi sta bene, ma aspetta due mesi e primo il dirigente di Porta Sant'Andrea, che è entrato in una polemica sterile e fine a se stessa, perché ho tutto documentato dalla trasmissione, addirittura a un certo punto ha accusato maestro de campo, vice maestro de campo, aiutanti, d'aver scritto delle cose che i filmati, che non si sa che filmati.
1: Sì, ma d'aver scritto si torna sempre lì.
0: Allora, questo però a me mi pare butta benzina nel fuoco e basta. Ma da una parte, e poi dopo chiaramente ha risposto da quell'altra, perché quello butta la benzina nel fuoco, dice allora la butto anch'io. Non mi pare che sia un metodo né diplomatico e né cavalleresco di confrontarsi, questo, ok? Tra l'altro, se chiami un dirigente di Sant'Andrea in una trasmissione, comunque poi chiama tutti i dirigenti, chiama gente che gli possa anche rispondere a tono, no? Perché se no, e così hanno fatto poi loro successivamente Porta Crucifera, secondo me con i tempi sbagliati, perché questi sono tempi sbagliati, rispondere a due mesi, è vero che le sentenze sono uscite 20 giorni fa, quando sono uscite, dai, la roba della magistratura mi pare che è arrivata su,
1: sì, però come dici te, non c'è stata una mezza in questi due anni,
0: due mesi di mutismo e poi esci
1: un fulmine a ciel sereno,
0: bravo,
1: meno addetti ai lavori, bravo, al di dentro
0: bravo, anche sotto giostra butti fuori una cosa del genere, mi sembra quantomeno inopportuno da tutte e due le parti, secondo me, a come ero abituato io, insomma, ai miei tempi. E questo non è una polemica, ma è un dato di fatto, quindi le interviste sono sono pubblicati, sì, sì, e sono... l'articolo è nella prima pagina del Mazzafrusto, la trasmissione c'è e è lì, e quindi voglio dire, non lo so, insomma, bisognerebbe avere anche un pochino di pensare un attimino, no, prima di sfogarsi. Cioè, se questo deve essere, se uno, come si dice, no, fermi a botta calda, tante volte si può le sbagliare, se queste a bocce ferme, forse è meglio a botta calda che a bocce ferme.
2: Comunque, va bene, io invece... ti direi di far entrare l'ospite, però, perché a sto
0: Core
2: punto aspetta.
0: Allora dai, 31, oggi ragazzi, siamo a 31, sì. C'è da dire altro su
2: giostratori? Intanto facciamo parlare Parnetti.
1: Ma intanto che vai a sentire l'ospite, io voglio ricordarvi, perché qui si è parlato del programma della giostra, perché domani c'è l'estrazione delle carriere, ricordiamo.
2: A che ora?
1: Alle 11 c'è la consegna dello scettro da parte del sindaco Arezzo al maestro di campo, c'è poi la cosa. La settimana andate così,
2: no,
1: che andate
2: più a capire. No, è perché.
1: Beh, per te sei quello più serio qui.
2: Allora. Io devo ancora capire chi gliene dice a Rosati, poi mi farò dare il telefono.
1: Allora, quindi. Fatemi andare avanti comunque, fatemi finire il programma, così lo ricordo. Allora, da lunedì inizia le prove.
2: Più serio sei te, cioè, io non lo so, ma.
1: Vabbè. Allora, da lunedì c'è le prove in piazza. Giovedì la simulazione di giostra, venerdì la prova generale, tra l'altro ricordiamo in memoria di Roberto Doro, ex quartierista di Porta del Foro, perché la prova generale oramai da diversi anni è dedicata a un personaggio. A giugno ricordiamo al mai dimenticato Assuero Pieraccini. Poi la prova generale, che c'è appunto la sera, sabato prossimo il 5 c'è la bollatura dei cavalli, così avremo la conferma dei cavalli che correranno giostra, e domenica appunto la giostra con il primo colpo di mortaio alle ore 7 e a seguire tutto l'ambaradan che porterà poi alle 17 l'edizione diurna, con l'ingresso in piazza dei figuranti e l'inizio della giostra. 150esima edizione dedicata al conclave.
2: Ubi detto, periculum.
1: Detto questo, io non dico altro.
2: No, e ora tocca a me presentare.
1: Bravo, ecco, parla a te, perché.
2: Allora, oggi qui a Radio Fly, nella trasmissione, nella 39esima puntata di Giostrando, abbiamo niente po' di meno.
1: Stiamo cadendo un basso.
2: Nel 1986 inizia come fante del comune, poi balestriere, lucco, vice responsabile dei costumi e addetto ai cavalli del quartiere di Porta Crucifera. Eccovi, quartierista Rosati.
0: Buonasera, mi potete fare ora le domande da quartierista?
2: Mamma
0: io ve lo dico.
2: Ti sei spogliato?
0: Cioè, no, io non mi sono spogliato, mi sono vestito.
2: Vestito.
0: Mi sono vestito
2: quel foulard è fuori uninanza.
0: No, questo è un foulard dell'anno 80.
2: È verde rosso, è verde rosso, rosso verde, dai.
0: Questo è un foulard degli anni 80 che
2: quindi
0: ora
2: il colore
0: incastra.
2: Com'è? Vabbè, diccelo così a parole, giù.
0: È
2: ufficiale,
0: giusto.
2: È ufficiale.
0: C'è il rosso e il verde.
2: Quindi è regolare.
0: È degli anni 80, vedi anche come è fatto lo stemma.
2: Vabbè.
0: Vedi che è fatto.
2: Sì,
0: guarda, dopo si fa vedere meglio.
2: Com'era lì l'araldico?
0: Non c'era a quei tempi. Lì la
2: allora, perché la questa trasformazione, che non è una metamorfosi kafkiana, ma è semplicemente perché adesso.
0: Perché ora non so più commentatore. Non sono più commentatore, non so più alle tue dipendenze.
2: Sì, ma comunque c'hai la liberatoria firmata, perché
0: sì, c'è la liberatoria firmata.
1: Allora, diciamo tutto quello che sta per dire,
2: sì, è responsabilità sua. Ecco.
0: Allora, infatti, volevo fare una premessa. La premessa è che nessuno mi ha mandato qui a dire quello che voglio dire. È tutto, è una considerazione mia personale, è una cosa che mi preme dire e la voglio dire, e quindi non mi ha mandato nessuno. Chi mi conosce,
2: mi
0: sa che io
2: non offendere, non
0: ma per carità, ormai ora c'è, voglio dire,
2: dai, ovviamente sta
0: sono, sono qui a titolo personale, nessuno a me mi mette, ma mai messo le parole in bocca, e quindi le dico, dai,
2: raccontaci che cosa.
1: Già questo preambolo fare...
0: non è una polemica, sul discorso, sul fatto che abbiamo detto prima, quindi delle polemiche tra i due quartieri, io vorrei fare un appello ai figuranti che andranno in piazza del mio quartiere,
2: quartiere
0: Porta Crucifera, buongiorno, Porta Crucifera, no,
2: lui è Santo Spirito. Santo Spirito,
0: sì.
2: Ho fatto un lapsus allucinante.
0: Manco in angolo non ti sei ripreso,
2: no,
0: a sto giro.
2: No,
0: te lo dico.
2: Perché pensando al tuo quartiere, ho detto
0: okay,
2: il suo.
0: Vabbè. Vabbè. Comunque, ora mi hai fatto un frenare con questo.
2: Appunto, cerco di calmarti.
0: No, mi hai fatto un frenare con la cuffia, vedi?
2: Vabbè.
0: Volevo fare un appello che è serio. E volevo fare un appello a chi si andrà a vestire di non si far trascinare. E di non si far prendere dalla rabbia, diciamo, e di non innescare di non essere i primi a dire ora non ci ha pensato la magistratura, ce se pensa a noi, no? Non ci ha pensato quello, ce penso io. Allora, io quello che voglio dire è, in piazza, quando entrate in piazza, quando state calmi. Non vi fate trascinare dalle provocazioni, perché quello in cui sono bravi tanti è nel provocare, no? Perché tanto ci conoscono, sanno benissimo che noi non siamo mai stati santi, nel senso, magari qualcuno pensa di essere santo perché ce l'ha scritto nel vessillo, ma non è così. Non santi non siamo mai stati, non ci facciamo riconoscere, come si dice, stiamo calmi. Io non dico, e lo sapete benissimo, io non dico porgi l'altra guancia, è chiaro, nel senso, se vengo attaccato o che insomma la sforforina ci sta, no? Però ecco, a sto punto io direi, le forme di protesta io ne ho viste tante anche da parte del mio quartiere. Per esempio, una volta c'è stato San Michele girata di spalle quando doveva passare un quartiere, che il capitano di Sant'Andrea scrisse in un'intervista, disse che era la rivale nostra. Io non lo sapevo che c'erano delle rivali, quindi quando passarono loro, io ci fu tutta San Michele, quindi credo quanti c'entrerà un 700-800 persone, anche più, tutte girate di spalle in silenzio. Anche quelle, quelle sono proteste veramente fatte bene. Ok, io cercherei di mantenere la calma, teniamoci fuori. Allora, sono le stesse cose che chiedono anche i nostri giostratori, le chiede il nostro allenatore, quindi Martino, lo chiedono, quindi stiamo calmi e stiamo
2: però io a questo punto ti devo fare una domanda.
0: Che falla?
2: Ovviamente noi stigmatizziamo
0: a un quartierista, la fai?
2: Sì, la faccio a un quartierista. Noi stigmatizziamo qualunque forma di violenza.
0: Perfetto.
2: E questo è chiaro. Le sporfurine, come hai detto te, vanno e vengono, va bene, però diciamo, se, a prescindere questo, ma tu se hai fatto questo invito, tu hai fatto questo invito a non accettare provocazioni, non accettare nulla, perché non ti ci ha mandato nessuno,
0: no.
2: Ma perché c'è il sentore che ci possano essere delle reazioni?
0: Perché questo voler buttare benzina nel fuoco a ridosso della giostra,
2: dici che c'è un clima che è
0: mi
2: bene
0: sa
2: che
0: di provocazione, per poi poter dire avete visto? Hai visto?
2: Allora,
0: se io li conosco il mio quartiere e gli chiedo,
2: e quindi tu
0: invito alla calma. Ci sono forme di protesta che sono anche molto significative, ma possono tenere anche in piazza. Poi, come dico da una vita, che è successo anche in piazza, il disturbo alla carriera dalla parte di sopra, quando il cavallo magari te sta anche largo, che glielo ributti dentro, gli fa un piacere. Quindi i disturbi, stiamo fermi, lasciamo
2: magari
0: stare,
2: anche faccio... quello che tiene in mano quel coso stia un pochino più al centro, evitando che lo dia nel muso da qualcuno.
0: Però sì, me lo ricordo, una, ecco, sfilata,
2: quindi, per
0: sì.
2: dire, quindi ci vuole, allora, una, so una situazione
0: a quello
2: di,
0: che a quello che so
2: fair
0: a quello...
2: play, si può dire così,
0: fair play, sì,
2: fair play, sì, fair, ma, play, ma, cavalleresco,
0: certo. Poi dopo è chiaro che non è che se, perché mi pare che una volta c'era noi, no, che ci dicevano a noi che non sapeva il controllo. Io parlo da quartierista. Una volta che c'era noi che si... una volta
2: L'hai detto, no, l'ho detto, messo poi anche il coso che non
0: mi sono messo
2: che...
0: il fazzoletto.
2: Ma non ti sta tanto bene, cioè...
0: non mi sta bene, la colpa è la tua che me l'hai fatto togliere.
2: Vabbè, però insomma, vuol dire che insomma ormai ti sei commentando,
0: sei inalberato anche il fazzoletto,
2: sì,
0: quindi
2: diciamo così non ti calza proprio il pennello. Tu che dici?
0: Me calza, me calza.
2: Io vedo il Pernetti molto perplesso.
0: No, ma io non è che ho fatto accuse, ho detto niente. Il mio era un appello.
1: Io ho la tessera.
0: Il mio era un appello. Io ho fatto un appello alla, al non.
2: E noi rinnoviamo l'appello. La bellezza della giostra, sì, diciamo così.
0: Ma anche perché poi il danno.
2: Un po' di calore ci vuole, però. Mai usare la violenza,
0: anche perché
2: mai
0: poi il danno poi lo fai al tuo quartiere. Cioè, questo che va capito. Che il danno alla fine lo fai al tuo quartiere,
2: va
0: perché
2: bene,
0: poi
2: dai,
0: i soldi
2: se...
0: ti fanno, ti tolgono ti fanno le decurtazioni sui contributi.
2: È la prima giostra la prima giostra adesso del nuovo sindaco, no, o la seconda. C'era già a giugno, lo sai che ho perso il tempo.
0: Perché certo che c'era
2: oggi,
0: a giugno.
2: Oggi
0: la seconda,
2: oggi
0: una settimana
2: mi sono
0: prima
2: dimenticato,
0: si è
2: fatto. Sì, perché mi sono dimenticato venerdì di dire a Gamurrini che oggi sabato sono 100 giorni dalle, sono 3 mesi praticamente, più mi sembra 100 giorni del mandato.
1: Senti.
2: O 3 mesi precisi.
1: Comunque sì, è la seconda giostra,
0: comunque bene, il mio intervento da quartierista.
2: No, fermo, non ti puoi spogliare.
0: Ah, non me lo posso spogliare.
2: No. Ormai io rimetto te, ora lo puoi lavare, okay. E quindi te Parnetti che idea ti sei fatto del Rosati?
0: Balorda.
1: Ma guarda, ti devo dire che questo suo intervento, allora, su alcune cose
2: che quando parli sempre molto attentamente.
1: No, io chiaramente, ora, perché noi anche se zulla, no?
0: Sì,
1: se
0: no,
1: tante cose, sì, qui non ne zullava e si è sentito anche dal tono e si è sentito anche dal fatto di questo ospite quartierista, che è la prima volta in questi in questo più di un anno.
2: È un tema importante.
1: Io posso,
0: guarda, però te lo faccio vedere questo fazzoletto.
2: Me lo fai finire il Rosario e il Parnetti per piacere? Guarda. Sì, vabbè, conteste quello che lasci quella radio, dai, vai.
0: No.
2: Vai Parnetti.
1: Io torno a ripetere, poi ripeto, non so se c'è stato... Certo, uscire ora, francamente, insomma... Ripeto, una cosa del genere, anche per la tra virgolette gravità del gesto, perché se comunque il rettore è stato colpito da una manciata di sassi.
0: No, il rettore non è stato colpito. Lui ha scritto, ha detto che c'è qualche quartierista che è stato ferito. Lui no, era da sedere di là.
1: Comunque, quello che chiaramente sono situazioni riferite alla giostra precedente, per cui tutto un discorso.
2: Va bene, dai, noi
1: a me mi però mi di una cosa, ora magari
2: vi voglio andare a mangiare, sono
1: io quello che dico, anche perché vedi, episodi del genere, noi si parla di tante altre gioste. Questa è una prerogativa prettamente da Arezzo, perché non esiste altra manifestazione dove i figuranti sono lì lungo la lizza, perché da queste altre parti stanno
2: ormai le cambiamo.
0: No,
1: però
0: è meglio mettere anche
1: una cosa invece a me viene da dire, e questo lo dico anche per anche se a giugno comunque le carriere disturbate non ci sono state.
0: No.
1: La cosa che io sottolineo è questo, ecco, che l'atto giostresco, le carriere giostresche bisogna che siano immuni da qualsiasi situazione, perché i cavalieri si preparano tutto l'anno, i giostratori, perché quei 4 secondi e mezzo e che corrano devono essere in condizioni.
0: Non mi pare che nelle ultime giostre ci siano stati disturbi eclatanti.
1: Ci sono state tante situazioni. Vabbè. Addirittura si arrivò a mettere le reti, le cose.
0: Quello era il pubblico, però. Sì, quello era dal pubblico in piedi, che succedeva.
1: Ma anche da figurante.
0: E anche quelle, altro plauso, le tolse le tolse al suo, quando la prima volta che fece vice sindaco, Gianfrancesco Camurrini. Vabbè, tolse le reti fidandosi di, vabbè, e te non sapevi che era la Torre Rossa. Io ci ho visto la giostra nella Torre Rossa.
2: Io, allora, io Torre non Rossa. Lo sapevo della Torre Rossa, me l'ha detto lui ieri mattina.
0: E sai dove andò a finire un pezzo di Torre Rossa come tribuna?
1: Al Dante,
0: al Dante, al campo da calcio.
2: Adesso
0: del
2: io sai dove vado adesso alle 12:50?
1: Io, ecco, vi faccio vedere il
2: facci vedere con questo coso
1: plan ufficiale. Che è questo? Mentre la locandina, chiudiamo sulla locandina della 150esima edizione, 150 edizioni di Saraceno, ragazzi, dal 1931, con la prima edizione corsa con 5 rioni, con la vittoria del rione Portaburci poi soppresso, con una e lo voglio ricordare perché anche lì c'è tanti che ancora non hanno capito, la prima edizione a Lancio d'Oro non c'era.
2: Vabbè. Ecco, ma comunque, ma voi dove siete? Lo fate il Saraceno voi?
0: Boh.
1: Forse
0: io lo so.
2: Vai, forse a te non si sa, Palmetti, te ce l'hai un busticino, no?
1: Un buchino. Ci facciamo quasi quasi, ci noleggiamo un drone, ci mettiamo a cavalcioni del drone.
0: No, io, però... se non c'è il Beppe, se non c'è il Beppe, o se il Beppe non mi chiama, io la guardo da casa.
2: E io invece vi dico di guardarla e sentirla da noi, perché 24 prima del digitale terrestre, e forse quest'anno avrete qualche novità.
1: Poi boh.
2: E mica solo voi.
1: Mica si finisce con l'acqua, come si dice.
2: Non è detto, mica, magari, che ne so. Cioè,
0: però le novità, diciamogliele.
2: Potrebbe cambiare i conduttori.
0: Però, sì, no, però avvertiamoli prima. Perché avvertiamoli un giorno, due prima, se c'è qualche,
2: basta uno.
0: Un giorno prima facciamo un po' di pubblicità se c'è le novità, perché se no la gente come fa a sapere?
1: Allora il sabato quando c'è la bollatura dei cavalli,
0: no,
1: sarà,
0: non
2: si può fare. Bisogna eventualmente dire qualcosa dopo martedì.
0: Dopo martedì.
1: Quando no, ma io dico sabato, no, domani.
0: No, la bollatura oggi. C'è sabato prossimo.
1: Sabato prossimo, il 5. C'è la bollatura dei cavalli.
0: Il 5.
1: Il giorno prima del Saraceno. Dove viene annunciato il nome di cavalli.
2: Vabbè, se ci sa chi vivrà, se ne, vedrà,
0: ci sentirà nell'argomento
2: bollatura. Perché sono alle 12:52, noi andremo a mangiare, quindi un saluto a tutti, salutando Roberto Pannetto e Roberto Rosati.
0: E l'ospite.
2: E anche l'ospite.
0: L'ospite,
2: così, ecco, il quartierista.
0: Il quartierista.
2: Che ripeto, il pedigree.
0: No, però ha sbagliato a dire, perché ha detto cavalieri, ero più addetto ai giostratori che ai cavalli.
2: Eri più addetto ai
0: giostratori.
2: Ai giostratori, va bene, anche quelli hanno quattro gambe.
1: il guardia giostratori.
0: A gattoni, sì.
2: Va bene. Va bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, un saluto a tutti gli amici di Arezzo TV, e noi ci vedremo in piazza, chissà, se vi vedo vi saluto.
0: Forse.
2: Ciao Parnetti.
0: Ciao a tutti.
2: Ciao Rosati.
0: Ciao.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
15: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
16: A settembre ritorna la magia.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
19: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Secondo te siamo maledette?
21: No.
19: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
22: È un dinosauro quello.
23: Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
24: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
25: Siamo nel passato.
26: Ora che facciamo?
27: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
28: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
31: Mi sento fortunata.
32: Il premio Oscar Angelina Jolie.
33: Ho il risultato della sua biopsia.
32: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
31: Non so come dirlo a mia figlia.
34: Metta la sua vita in pausa per un po'.
32: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
35: Non gliela daremo vinta.
32: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
36: Ehi, hey Bugs!
37: Che succede, amico?
36: Parla del film!
37: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
36: E adesso?
37: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
36: 2 biglietti e 8 popcorn!
37: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
38: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20:02.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
2: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Bisconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxischermo sul sagrato gremito come la chiesa a Squinzano, nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle che, dopo un gravissimo malore che l'ho accolto a Cuba, è stato operato nell'ospedale dell'Avana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento, con un sentito ringraziamento ai medici cubani, è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
4: Le nostre sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Barnum e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati, il premier Barnum ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
2: Non solo star alla Mostra del Cinema di Venezia, nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramovic, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su tre in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
6: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
5: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissà out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con tempo ancora instabile al nord sulla Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con occasione per nuovi rovesci temporali localmente ancora intensi sull'Emilia Romagna, maggiore variabilità al nord-ovest, migliora a partire da sera da nord. Al centro una giornata instabile con rovesci temporali intermittenti e anche al sud su Campania e Sicilia occidentale. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
11: Top 10, top 10, top 10 album.
12: Top 10 album, la classifica degli album più belli, più obliqui, più tondi, più inclinati, più in equilibrio, che in Italia molte persone amano ascoltare rispetto ad altri, insomma i più meritevoli che guadagnano dalla 10ª posizione alla 1ª posizione la top 10 album, che è un punto di arrivo nella loro carriera, nella carriera di ogni artista che adesso andremo a conoscere. Per chi non li conoscesse, ce ne sono tanti, che già conosciamo da diversi anni, altri nuovi, altri che invece si sono fatti vivi proprio nelle ultime settimane. Io sono Dylan, non ci sono all'interno di questa classifica, ma è come se ci fossi, visto che ne sono un po' così il vettore vocale. Cosa succederà in questa classifica? Che non incroceremo più il nuovo album di Marilyn Manson, One Assassination Under God Chapter 2. Quindi ci sarà un nuovo album, una nuova entrata, un nuovo album che si piazzerà chissà in quale posizione del top 10 album. 4 album stabili, un album che sale, 4 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, perde un posto l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo, il giorno che aspettavo in decima posizione, questa settimana perde un posto rispetto a 7 giorni fa. Chi occupa la posizione numero 9? Chi perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa? Il nuovo album di Ariana Grande, Petal, ascoltiamo Hey Daddy, Did You Love Me?

Demi di Lobby, un testo all'interno di questa canzone che affronta un tema più complesso della semplice fine di una relazione sentimentale. Ariana infatti riflette un po' sul peso emotivo del sentimento, sul senso di colpa che nasce quando qualcuno si innamora più di una immagine proiettata che della persona reale. Delle volte succedono queste cose. Hey Daddy, do you love me? Petal, l'album Ariana Grande l'artista. La posizione è la numero 9, guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Top 10 album, in 8ª posizione stabile, l'album di Brescia, Mediterraneo. Ascoltiamo Da Dio.

0: invece è destinato ad essere longevo come permanenza all'interno della Top Ten Album, questa settimana stabile in ottava posizione, Mediterraneo. Brescia nella Top Ten Album.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sempre con te.
2: Top Ten Album.
0: Di nuovo in classifica, ci sono 4 album adesso da ascoltare prima di una cesura, diciamo così, prima di una boccata d'aria. In 7ª posizione, quindi riprendiamo, perde una posizione rispetto a 7 giorni fa, Shiva con l'album Vangelo, ascoltiamo Take 6.

0: Samurai J è tornato il suo album in classifica nella top 10 album proprio per effetto di questa novità. Per effetto del nuovo singolo Flamenco Paranoia in sesta posizione, si sale in quinta, perde un posto Tutta vita sempre di Olly. La canzone è Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Non c'è ad oggi un nuovo singolo per il nuovo album di Holly, perché tale resta, anche se da moltissime settimane in classifica, ma è sempre una novità, da cui questa domenica con la featuring di Julie. Si sale in quarta posizione, invece guadagna un posto un verano sinti di Bad Bunny. Ascoltiamo Titi me preguntò.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: l'altro è un rapper cantante portoricano considerato la figura centrale del Latin Trap e del reggaeton moderno, capace di trasformare la musica urbana in un fenomeno globale. Bad Bunny, con un verano sinti Bad Bunny che incroceremo tra qualche posizione nella Top Ten Album. Con un verano sinti questa settimana è al quarto posto.
1: Top Ten Album.
2: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: L'album, il podio della Top Ten Album. Sai quando parti carico e sbagli la prima parola e quindi rovini tutto? È proprio rovini tutto, è un po' come se metti la pancetta nella matriciana, ecco, dai. Torniamo, adesso mi viene anche l'acquolina pensando alla matriciana, ecco. Ritorniamo sulla Top Ten Album, che è meglio, va, non si mangia ma si ascolta. In terza posizione, allora, il podio stabile come 7 giorni fa, Geolie con Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.
3: Mo per un in mano sono sordo, ammazzato, ma va buono in entrambi i casi. Un Apollo muove che sulla rinda curva A.

Joliet con Tutto è possibile nella top 10 album questa settimana, in terza posizione stabile, è un podio stabile rispetto alla settimana scorsa. In seconda posizione, eccolo qua, di nuovo Bad Bunny con Devi tirar más fotos, l'album, la canzone Vueltita con la featuring di Chewie.

0: Devi tirar más fotos, il nuovo album di Bad Bunny in seconda posizione, due album nella top ten album di Bad Bunny questa settimana, ma anche nella precedente, secondo me anche nella prossima. Comunque, ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi rioccupa di nuovo la posizione numero 1 questa settimana. Al decimo posto perde una posizione e da 11 settimane in classifica, ultimo con Il giorno che aspettavo, in nona perde due posti il nuovo album di Ariana Grande, Petali. In ottava stabile da 14 settimane in classifica, Mediterraneo, l'album di Brescia. In settima posizione perde un posto e da 22 settimane in classifica, Shiva con Vangelo. La prima new entry ed unica della settimana, nonché rientri al sesto posto, Samurai J con l'album Amatore. In quinta posizione perde un posto e da 64 settimane in classifica, Tutta vita sempre di Olly. In quarta posizione guadagna un posto da 3 settimane in classifica, il precedente album di Bad Bunny, Un verano sentì, precedente rispetto al più recente che scopriremo al secondo posto, passando però per la terza posizione, occupata questa settimana da Geoli e con Tutto è possibile, stabile come 7 giorni fa. Eccolo qua, il nuovo, il più recente di Bad Bunny, Devi tirar más fotos, in seconda posizione, stabile come 7 giorni fa anche per lui. Al primo posto si riconferma Anna con Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: Album.
1: Un inno alla libertà, una svagatezza totale, spensierata, ma del resto siamo in estate, dai, perché non pensare al divertimento, all'energia notturna, al ballo, a tutte le scorie che attraverso il ballo possiamo così buttare via senza far danno a nessuno, senza arrecare danno a nessuno. E quindi servono tracce come quelle di Anna che ci permettono di fare tutto ciò. Million Dollar Babe, l'album di Anna questa settimana si riconferma al primo posto, quindi stabile rispetto a 7 giorni fa. White Girl Wasted fino ad ora è il nuovo singolo. Archiviamo anche questa top 10 album. Io sarò di nuovo qui tra una settimana per una nuova fantastica top 10 album. Ciao a tutti.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede i protagonisti gli USA, il Maryland più che altro, e il festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona a tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno, quindi, era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora, ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora, a domani! Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
2: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Bisconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato gremito come la chiesa a Squinzano, nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle che, dopo un gravissimo malore che l'ho accolto a Cuba, è stato operato nell'ospedale della Havana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento, con un sentito ringraziamento ai medici cubani, è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se le l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
4: Le nostre sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Barnum e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati, il premier Barnum ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
2: Non solo star alla Mostra del Cinema di Venezia, nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramovic, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions chiama stasera in causa il Napoli, finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. Ne è consapevole mister Allegri, così in conferenza.
6: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
5: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anghissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Hojlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
2: Ed è tutto, buona serata.
7: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Prova, prova. Eccolo qua. Vai. Non ti preoccupare.
2: Se lui va, lasciamolo lì. Vai. Se lui va.
1: Allora, ricordati che devi...
3: Ok?
1: Bevo un goccio d'acqua. Sarebbe carino a un certo punto mettere anche che se riusciamo a bere.
2: Scusami, dal jingle alla base va da sé.
1: Sì, sì.
2: Ok. Solo il primo brano devo andare.
1: Okay. Sì, esatto.
2: Va bene.
1: Io ho anche il microfono di scorta. Mi manca un tavolino. Peccato. Lo vedi questo microfono qui? No? No, vabbè, dai, lo vedi. Tanto funziona questo. Allora. Sì, va bene. Allora, guarda che cosa ti combino, io volendo.
2: Ascolta, metti quella stufa un po' più al centro.
1: Guarda qua. Guarda, Vale, cosa ti combino io, volendo. Guarda.
2: Mio, che mi fa... No, no, dai, non mi fa sti scherzi, mi hai tolto tutto.
1: No.
2: Ascolta, metti la stufa.
1: Beh, veramente la stufa sarebbe al centro. No, sono io che mi devo mettere più là.
2: Però dopo un 6 e mezzo.
1: Allora, che non importa.
2: Poco.
1: Aspetta, tanto devo girare leggermente così. Ora, mi fai emozionare, c'è la Cristina, faccio le figuracce, no? Ecco.
4: Beh, io sono in vale? Delle condizioni, quindi
1: assolutamente sì. Sei nelle condizioni.
4: C'ho una
1: aspetta,
4: faccia,
1: fammi vedere
4: sembro...
1: quanto manca. 2 minuti e 30 si parte.
4: Quella la stazione.
1: Metti quello. Metti sì. Allora, rimuovi quello.
2: Rimuovo tutto.
1: Ferma lì. Sì, dopodiché come metti, te lo ricordi, vero? Come metti...
2: Che devo fare?
1: Oh? Niente, devi semplicemente dare il... come si chiama?
2: Inizio la diretta.
1: Brava, esatto. E metti quella... la prima voce.
2: La prima voce?
1: Sì, vabbè, ora non l'ho capito io.
2: Che è la prima voce, Giuseppe?
1: La prima barra. La prima barra di aste, vedi? Quella lì, Gloria.

0: Ok?
1: Ok.
0: Quando vedi che pisticchio qui, metti lei, eh.
1: Madonna, quante me ne ha chieste. Te sei testimone di quante me ne ha
2: chieste. Sì, sì.
1: Dicendo solo che...
0: 40 secondi.
1: Concentrati. Quando è a zero è
0: sì, sì, esatto.
1: Okay. E poi metto te.
0: Brava.
1: Te parla quando ti vedi, eh.
0: Ricorda all'inizio, metti me e poi tutti e due.
1: Certo. Tranquillo.
0: È solo all'inizio che devo partire un po' così.
1: Stai tranquillo. 6 secondi.

0: E allora buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Sono passati un po' di mesi da quando abbiamo fatto l'ultima trasmissione di questa sera con e siamo tornati qua in diretta dai nostri studi un po' rivisitati, ancora da rivisitare, ma era occasione per chiudere l'anno e migliore occasione di questa non potevamo farla. Questa sera abbiamo un ospite veramente particolare che io vi voglio aspetto a presentarvi. Un'amica di Radio Fly che abbiamo conosciuto da un po' di tempo, è già stata qui con noi, però avevamo promesso tanto tempo fa, quando l'abbiamo conosciuta, di portarla qua nel nostro palchetto. Perché? Perché vi dico subito, è un grande personaggio, è una modella, è un'imprenditrice, è una donna che sa il fatto suo, ma noi vorremmo scoprire chi c'è realmente dietro queste sue vesti. E allora do la buonasera, la benvenuta qui con noi a Cristina Rotellini. Ciao Cristina, buonasera.
1: Ciao, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao a tutti.
0: Cristina Rotellini, che piacere averti qua.
1: Piacere mio, peraltro abbiamo una vista direi spettacolare sulla nostra città.
0: Beh, sì. Pensa che Arezzo forse un pochino ti ha adottato. Che
1: sì, dice? Sì, è la mia città di adozione, assolutamente.
0: Allora, è doveroso dire una cosa, stasera abbiamo una grande regista. Tu credi che le donne, insomma, poi lo scopriremo, no? Le donne
1: sì.
0: Siete molto importanti.
1: Voi sì, donne. Assolutamente.
0: Siete da tutte le parti.
1: Assolutamente.
0: E perché dico questo? Perché chi è la regista stasera? È la nostra carissima Valentina.
1: Ciao Valentina, grazie
0: a cui diamo
1: della pazienza.
0: Veramente. Ecco, questa sera è Valentina che voi conoscete per insomma il mondo degli animali, della natura, insomma ci ha fatto conoscere i gatti neri, i falchi, le quaglie, tutto, ma insomma è un amante di animali a tutto tondo.
1: Spettacolare.
0: Allora, senti, 112esima puntata questa è. Noi ci siamo fermati alla 111esima tempo fa e poi 112esima puntata.
1: Numero interessante, numero. Se va male va male.
0: 113
1: chiamiamo le esatto, no, sappiamo sì. Già chi dobbiamo chiamare.
0: E vabbè, e vabbè. Allora, 112esima puntata e non so, l'hai mai vista questa trasmissione?
1: Sì, ho visto qualche puntata. Infatti sono un po' emozionata perché finora abbiamo sempre parlato di lavoro, mi hai chiamata appunto per condividere il mio percorso professionale.
0: E lo diremo anche in fondo che lo condivideremo.
1: Sì, certo, però questa sera ho capito che parliamo un po' più della persona e quindi dai.
0: Però una delle regole che c'erano qui in questa trasmissione nella 111esima puntata, ma ovviamente adesso è la 112esima, era una domanda di rito che poteva sembrare stucchevole, Cristina, ma in realtà non lo è. È una domanda se tu fossi un personaggio politico.
1: No.
0: Sicura?
1: Sicurissima. Cioè, sono tante cose, ma non un personaggio politico.
0: Ti appass-

0: lontana dalla politica?
1: Onestamente no, devo dire ad oggi
0: non sei particolarmente...
1: Ma non perché non mi appassioni, ma perché direi che ne ho rispetto e ci dedico molto tempo. E, vuol dire troppo poco tempo, dedico molto
0: però
1: tempo,
0: diciamo,
1: ad altre cose,
0: sì, esatto.
1: E quindi sì, no, scusate, che ho sentito una voce, ho sentito il mio eco e quindi non sono abituata, abbi pazienza, mi sono emozionata.
0: Devi capire che la prima trasmissione che rifacciamo dopo un po' di tempo dobbiamo aggiustare il taglio.
1: Sì, no, no, ma ho detto che cosa ho rotto subito, la mia prima pensiero è cosa ho toccato, cosa
0: va bene,
1: ho schiacciato, cosa ho rotto.
0: Contenti che tu non sia una politica, va bene?
1: No, no, assolutamente.
0: Allora, la trasmissione, se lo ricordate, cari amici, era quella che attraverso la musica, attraverso dei brani che tu hai scelto, iniziavamo a raccontare, sì, la tua storia. Allora, noi abbiamo le spalle Arezzo, ma
1: sì,
0: invece andiamo da un'altra parte,
1: sì,
0: andiamo in un paese che sicuramente Valentina ci ha raccontato qualche volta, andiamo a Gallina.
1: Esatto, andiamo a Gallina.
0: Ecco.
1: Cuore della Val d'Orcia, 43° parallelo, queste sono le coordinate esatte. È il paesino, la frazione dove io sono cresciuta, sono nata a Siena e sono cresciuta in questo, lo chiamerei universo, no? Piccolo mondo, perché più conosco il mondo oggi e più quello veramente è un po' una parte di paradiso. Perché
0: sei nata in una casa di paese piccolino, ma comunque in periferia, campagna.
1: È piena campagna.
0: Piena campagna.
1: Chi non c'è mai stato è piena campagna, cuore della Val d'Orcia.
0: Tanto è uno dei posti più pittoreschi della,
1: sì,
0: della
1: serie. E lì, secondo me, nel posto dove sono nata io, si respira ancora la vera Val d'Orcia, perché è un posto meraviglioso, abbiamo tanti paesi famosi nel mondo. Però diciamo che oggi forse soffrono un po' un problema di turismo eccessivo, senza voler far diciamo né politica né polemica, però appunto essendo molto conosciuti. Questo invece è un paesino che ha mantenuto, secondo me, quelle che sono le caratteristiche dei paesi piccoli di campagna e nello specifico della Val d'Orcia, cioè persone che lavorano la terra, persone che vivono allo stretto contatto con la natura e che hanno anche un rispetto e una visione ancora delle cose antica e molto legata appunto alla terra e ai valori
0: della terra. Noi
1: terreni.
0: Abbiamo una foto tu da piccolina, vediamo se Valentina ci mette questa foto. E eccola.
1: Ah, sì, sì, sì, sì. Questa
0: è foto.
1: Sì, mi riconosco, ma devo dire una cosa e mia mamma sarà contenta che la dico: io non amavo farmi fare le foto.
0: Così
1: pensa
0: mamma,
1: ora
0: così
1: che
0: la tua mamma.
1: Lucia.
0: Lucia, la salutiamo, ovviamente.
1: Ciao mamma, ci vediamo presto, spero.
0: Allora qui.
1: Qui ero Miss Sorriso Gallina, no, scherzo. Però
0: eccola là, sì.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono era Miss Sorriso Gallina. Senti, il papà, il babbo, non si dice babba, Gallina come si dice?
1: Babbo, certo, siamo super toscanissimi, babbo. Il mio babbo. Mio babbo si chiama Enzo.
0: Enzo
1: e Lucia.
0: Li salutiamo.
1: Ciao.
0: Allora, vediamo un po' com'è. Tu oggi sei una modella affermata, insomma, un'imprenditrice.
1: Sì, diciamo, ho avuto le mie soddisfazioni.
0: Mettiamole da una parte.
1: Via.
0: Via. Ecco, partiamo proprio da Gallina. Una ragazza.
1: Sì.
0: Quando è che innanzitutto hai iniziato a così percepire dov'è che eri nato? Questo paesino, questo comunque immerso nella campagna senese, che insomma. Oggi molti invidiano, però
1: sì,
0: forse non so se da piccini come si vive una cosa del genere.
1: Allora, da bambini in modo meraviglioso, ovviamente, perché avevo tanto spazio per giocare, un giardino grande, una casa grande che ha costruito il mio nonno materno. E quindi bellissimo, perché tanta libertà, animali domestici. Io ho avuto una papera domestica che si chiamava Gigliola, che mi seguiva come un gatto.
0: Una papera domestica questa?
1: Assolutamente sì. Non ho documentazione fotografica di questo perché tante cose ce l'ha la mia mamma e io non sono potuta tornare in quest'ultimo periodo, però sì, era un mondo fiabesco perché c'era tanto tante esperienze da vivere. Ovviamente poi entrando nell'adolescenza, sai, si vive un po' i momenti che viviamo tutti, abbiamo voglia di stare in gruppo, di stare vicino alle feste, dove c'è festa. Sicuramente è un luogo che ti insegna a farti bastare le cose, questo lo posso dire.
0: Ti insegna a farti bastare le cose. Beh, sì, insomma, sì, significa godi del poco, cioè ti accontenti di quello che hai, il tuo mondo è quello,
1: sì,
0: che hai.
1: E non so se usare la parola accontentarsi, nel senso che vivi pienamente tutto ciò che hai, che è quello che oggi non facciamo più e abbiamo dovuto infatti inventarci la mindfulness, no? Tutte queste scienze più moderne o comunque di cui abbiamo fatto la scoperta recentemente, perché non viviamo il momento. Ecco, in luoghi come quello vivi molto il momento, sei molto a contatto con te stessa, con le persone della tua vita, intorno a te, con l'ambiente, e secondo me ti insegna veramente a fare di niente virtù, cioè impari a trovare risorse ovunque, cioè non hai bisogno di stimoli costanti, ecco.
0: Dove andavi a scuola, gallina?
1: A Castiglion d'Orcia alle elementari e l'asilo, e a San Quirico d'Orcia alle scuole medie e dopo liceo classico a Montepulciano. E lì ho imparato, ahimè, a alzarmi presto la mattina, che questa è una mia...
0: Sai che una delle cose dell'asilo è sempre quella, cioè, avevate le suore oppure le insegnanti?
1: No, le insegnanti, avevo un'insegnante meravigliosa,
0: giovane, giustamente.
1: La maestra Mena, che io ancora mi ricordo all'asilo.
0: La maestra?
1: Mena,
0: nome...
1: Quelle persone nate per fare le insegnanti, no, di una...
0: Nome Mena, no.
1: Invece no Mena, era di una dolcezza.
0: Nome, poteva essere anche un nome...
1: No,
0: un po'...
1: No, lei era veramente, sì, un angelo.
0: Va bene, senti, passiamo al primo brano che tu ci hai proposto.
1: Sì, sì.
0: Aretha Franklin, Think.
1: Sì, ho scelto Think di Aretha Franklin, che è un brano un po'...
0: Penso.
1: Sì, pensiero,
0: che
1: pensare.
0: Pensi? Che pensi?
1: Pensa, questo è un brano del 1968, ma la curiosità è che è stato poi reinserito nell'album sempre di Aretha Franklin nel 1989, che è l'anno in cui sono nata io. Sì, è andato molto bene, e è un brano, pensa, che io ho scoperto quando andavo a pallavolo, perché io facevo quest'ora, ora e mezza di macchina a Gallina, a Siena, per andare a giocare a pallavolo, perché io sono un ex pallavolista.
0: Quanto sei alta, scusa?
1: No, in realtà non tanto, 1,75 m, che non è tantissimo per la pallavolo, però io ho sempre avuto molta agilità, saltavo molto in alto, infatti ero una centrale, e queste ore in macchina noiosissime io facevo impazzire i miei genitori, perché stavo lì a premere tutti i pulsanti della radio, veramente li mandavo fuori di testa, e sentì per la prima volta questa canzone, che non sapevo il titolo, non sapevo l'artista, facevo le scuole medie, però mi dette una botta di energia pazzesca. E poi dopo andai a vedermi il testo, perché io amo molto andare a vedere il testo delle canzoni, e diceva delle cose veramente... È una canzone ritmata e allegra, ma dice delle cose molto profonde. Lei dice: pensa, lascia andare la tua mente e libera te stesso, che sono delle cose complementari e contrarie, perché quando si pensa troppo in realtà ti incateni.
0: Sì.
1: E lei invece il pensiero, no, lo intendeva anche come atto liberatorio e come modo di far correre la mente. Poi vabbè, non lo devo dire io, Aretha Franklin, cantante soul.
0: Sei una che pensa troppo o sei impulsiva?
1: Io sono una che pensa tantissimo e sto imparando a fidarmi un po' di più dell'istinto. Io sono una rimuginatrice seriale.
0: Rimuginatrice seriale, con questo chiedo a Valentina di metterci il primo brano.

0: insomma è un ritmo, una cosa che ci porta veramente
1: pazzesca, lei fino alla fine, poi se uno va a vedere anche sui social, che questo ci aiutano a rivivere anche canzoni che non sono attuali, lei fino alla fine si è esibita nonostante fosse malata con la stessa energia, la stessa carica, veramente in modo pazzesco.
0: Tu che hai? Cioè, hai qualcosa di Aretha Franklin secondo te?
1: Magari no.
0: Magari no, proprio niente.
1: Forse l'entusiasmo,
0: vabbè,
1: non lo
0: l'entusiasmo.
1: So.
0: E l'entusiasmo che vediamo un po' come questa bambina, bambina crescendo ha iniziato forse un po' a prendere il volo. Un'altra tappa del nostro cammino è, però passa sempre tramite la scuola. Senti, in elementari ci si ricordava delle suore, delle maestre, quella mi rimane.
1: No, io le voglio tanto bene.
0: Vabbè. Le elementari sono quelle
1: Mena,
0: dove si riesce un po', si iniziano ad avere i primi ricordi.
1: Sì.
0: Poi le medie sono le prime amicizie, quelle un pochino più così solidali, i primi fidanzatini, vabbè, questo lasciamo. Cioè,
1: le sono arrivata un po' dopo, però.
0: Vabbè. Le superiori poi sì. È un po' il salto, l'uscita dalla famiglia, la preparazione a quello che poi sarà il futuro. Com'è avvenuta questa transizione, questa uscita da gallina?
1: Allora, io come bambina mi ricordo abbastanza introversa. Ero brava a scuola, mi piaceva studiare, soprattutto da subito si vedeva una propensione per le materie letterarie, piaceva
0: quindi
1: tantissimo l'italiano.
0: Tu non saresti...
1: No, mamma mia, dopo ci arriviamo al liceo, la matematica, no. Ancora i miei compagni penso si ricordano dei miei disastri, però una cosa che mi è sempre stata riconosciuta, la mia migliore amica tutt'oggi, che siamo conosciute al liceo, mi ha detto: guarda Cristina, tu eri un disastro a matematica, però tu non mancavi mai un compito, perché c'era un po' la moda in classe mia, siccome eravamo al liceo classico, sezione classica, diciamo nessuno era proprio un genio a matematica e tanti quando arrivava il compito stavano a casa a ripassare per poi farsi reinterrogare. Io sapevo che tanto sarebbe andata male comunque e dicevo: vabbè, almeno me lo levo, vado a prendere il mio 2-3. Solo un anno, pensa, ho avuto una professoressa talmente brava che mi ha fatto piacere la matematica, me l'ha fatta capire, e questa, anche questo lo devo dire alla professoressa Cattaneo, che non so se mi sta guardando, sicuramente no, però io
0: magari
1: è stato l'unico anno e l'unico quadrimestre che ho avuto lei, che
0: Cattaneo,
1: io ho avuto
0: 7-8,
1: non me lo ricordo.
0: Quella non menava, insomma.
1: Non mi ricordo i nomi, però era talmente brava che quello mi ha dimostrato che quando una persona fa il proprio lavoro con passione riesce veramente a far capire le cose anche a chi è negato, perché io sono abbastanza negata in modo serio. Però il passaggio come è avvenuto? Diciamo che sono sempre stata una persona a cui piaceva andare a scuola. Ho fatto pochissime assenze, anche quando c'era sciopero.
0: Dimmi che hai fatto chiodo qualche volta. Da noi
1: quasi
0: si
1: mai. Quasi mai. Tanto che anche il mio professore di greco, una volta io entrai che ero sola praticamente, e quasi quasi mi rimproverò, mi disse: ma perché non sei andata a fare il sciopero?
0: Insomma.
1: No, è che io preferivo... Io sempre... ho avuto purtroppo il difetto che dovevo fare le cose nelle quali credevo e non perché le facevano tutti gli altri, e questo un po' è stata anche una maledizione, però...
0: Vero?
1: Sì, io ero abbastanza testarda da giovane.
0: La prima amichetta che del cuore, amichetta ti sto dicendo,
1: Sì, no, allora la mia primissima amica del cuore, e tutt'oggi ci sentiamo ogni tanto, è una ragazza che è originaria del mio stesso paese,
0: Gallina,
1: che si chiama Gloria.
0: Scommetto Gloria che si chiama Gallinese, è una Gloria Gallinese, no?
1: Gloria, vuoi il cognome? Perché per la privacy non lo vorrei.
0: No, il cognome, come si... È nata Gallina.
1: È una gallinaia, è una gallinaia. Una gallinaia,
0: sì. Famosi, te lo ricordi? Te l'ho chiesto anche l'altra volta.
1: Sì, ma l'altra volta volevo un po' lanciare, perché c'è stato qualcuno che mi aveva detto: no, non è del tutto corretto. Invece poi ho indagato e siamo ufficialmente gallinai.
0: Gallinai.
1: Sì. È così, vabbè. Che vi piaccia o no. Sì. È stata la mia prima amichetta, è stata Gloria. Abbiamo fatto le medie insieme, poi le superiori ci siamo divise, ora lei è mamma, sì, e ha realizzato altre cose.
0: Mi è piaciuto lo stesso ragazzo?
1: No.
0: Non è mai successo?
1: Non è mai successo, e non mi è mai successo con nessuna amica.
0: È vero?
1: Mai. Prima di tutto perché per me è sempre venuta prima l'amicizia, ha sempre avuto un valore molto importante.
0: Ti vede oggi, che dice Gloria?
1: No, con Gloria ogni tanto ci sentiamo, infatti, no, no, vabbè, eravamo molto amiche ovviamente, ma anche perché, sai, a Gallina non c'erano tante amiche della nostra età, però ci eravamo scelte anche perché eravamo complementari, insomma, di molto diverse di carattere, ma ci completavamo in qualche modo.
0: E sì, io c'è una foto lì sotto che Valentina aveva messo prima, che ti ritrae a te, insomma, in tenera età, no? Che età avevi?
1: Oh, sì.
0: È già alta, secondo me.
1: Sì, però, perché insomma, io sono cresciuta tutto insieme. 11 anni, 11-12 anni avevo.
0: Io avevi visto un gufo, che avevi visto? Cioè,
1: no, come dicevo prima, io non amavo farmi le foto e pensa poi cosa è diventato il mio lavoro. Però mia mamma mi ha detto: hai dei capelli talmente belli, vanno fotografati. Infatti dissi: vabbè, fotografiamo questi capelli. E poi vedete oggi, infatti, questi sono i capelli. Sì, qui ero al mare d'estate.
0: Penso che mai una foto ha reso l'idea di come uno non voleva farsi fotografare. Va bene, andiamo avanti.
1: 60 kg di capelli.
0: Andiamo avanti. E facciamo il salto adesso alle superiori.
1: Sì.
0: Che cosa sei andata a fare? Perché alle medie dice: vabbè, voglio fare la, che ne so, dottoressa. No, che.
1: Allora, io ho sempre avuto le idee chiaramente confuse, dico sempre io, perché mi piaceva fare tante cose. Ho scelto il liceo classico principalmente un po' perché ci andava anche mia sorella, sarò sincera, e ovviamente da sorella più piccola ogni tanto c'è questa tendenza, no, a seguire.
0: È più grande,
1: la sorella minore.
0: L'hai mai presa da tua sorella?
1: Le ho mai prese da mia sorella? Probabilmente sì, ma non mi ricordo. No, ma in modo affettuoso.
0: Vabbè,
1: comunque,
0: chiaramente, tra sorelle, ma scherzi.
1: Sì, sì,
0: come
1: sì.
0: Si chiama sorella?
1: Francesca.
0: Sì, ti salutiamo, ovunque tu sia.
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: insomma,
1: sì. E le sue figlie anche, Emma e Sofia.
0: Emma e Sofia.
1: Allora.
0: Eri la sorella birichina?
1: Allora, io penso che più che birichina ero un po' appiccicosa. Nel senso che ci corrono 7 anni fra me e lei, quindi quando lei aveva 14 anni, quindi un adolescente, i giornalini, cioè i primi posteri, avevo 7 anni, quindi due età totalmente proprio che non ci incastrano niente, però ovviamente la guardavo, i trucchi, e quindi forse mi volevo sempre un po' appioppare.
0: Sì,
1: sì, sì, e lei giustamente un po', penso, per sopravvivenza si voleva.
0: Hai detto: a me quel tuo fidanzato lì non piace.
1: No, perché eravamo talmente lontane di età.
0: Lontani. Va bene.
1: Sì, sì.
0: Allora, senti, andiamo al secondo brano. Il secondo brano, che guarda caso, è un artista senese molto particolare, diciamocelo, insomma, no? Ah, questa grinta, questa voce
1: la adoro. È una delle, io dico sempre, una delle cose più belle che ha fatto Siena è lei.
0: Sì. Insomma, anche, vabbè, la sua famiglia fa anche, o faceva, i, così si chiamano,
1: i dolci tipici senesi. Sì, sì.
0: Esatto, parliamo di Gianna Nannini. Sei nell'anima, perché questo brano, Cristina?
1: Allora, questo brano identifica un po' un momento, diciamo, per me un po'. Forse quei momenti di passaggio di cui parlavi prima, no? Un po' particolare, un po' duro anche, perché io sono sempre stata, diciamo, un carattere tranquillo all'esterno, però poi avevo un po' tutte le mie battaglie interiori. E questa canzone, secondo me, è universalmente una delle canzoni più belle, che parla di sentimento, che parla di legami, che parla di bisogno di connessione, perché lei a un certo punto dice: sei nell'anima e lì ti lascio per sempre. Che secondo me è una delle dichiarazioni di amore, ma non solo amore fisico, amore sentimentale, proprio di amore universale, più belle da fare, perché dire a una persona: sei nell'anima e lì ti lascio, e quindi mi ha un po' consolata, diciamo, nei momenti di solitudine.
0: Mi pare la dedicasse, però non ce l'aveva ancora la figlia lei? Sbaglio questa canzone?
1: Sai che io non me lo sono mai chiesta, vabbè, perché poi io l'ho sempre un po' vissuta autoriferendola a me, no? Sì, perché secondo me Gianna, essendo un'anima rock e anche libera, quando scrive le canzoni, secondo me lo fa anche non avendo qualcosa di preciso in testa. Lei una volta in un'intervista l'ha detto, no? Lei esprime dei sentimenti, esprime delle pulsioni, no? E quindi Gianna Nannini. Pazzesca.
0: Sì. Vai Valentina, grazie.
1: Grazie Valentina.

0: E beh, un brano avvolgente, Cristina, vero questo? Quante,
1: emozionante.
0: Quanti pensieri, quante cose che ti porta.
1: Sì, perché poi la musica in qualche modo io l'ho sempre vista come curativa, ma penso non solo io, no? Dirò una banalità. Però la musica ci accompagna nei momenti felici, ma anche in quei momenti, no? Dove abbiamo bisogno di un supporto, di volare via con la mente, o anche di rimanere proprio in un sentimento. Quindi questa onestamente è una bella botta. Poi ripeto, senese, quindi me la sento un po' mia Gianna.
0: Quando è che hai iniziato a scoprire il mondo della musica, Cristina? Con chi? Attraverso chi?
1: Allora, io ora faccio ridere un po' anche a casa.
0: Dici.
1: Io prendevo lezioni di pianoforte.
0: Dai, abbiamo scoperto che sei una musicista.
1: No, aspetta. Contro ogni mia volontà, no.
0: Eccola là, come
1: nel senso
0: porto?
1: Che no, allora, il primo rapporto con la musica io lo devo al mio nonno materno. Il nonno Leo pensa che aveva imparato a suonare la fisarmonica a orecchio senza scuola di musica. Era riuscito a comprarsi una fisarmonica in giovane età. Durante la guerra gliela portano via e lui se la ricompra appena a modo, perché mio nonno è sempre stato una persona, probabilmente da lui ho preso la voglia dell'imprenditorialità, perché lui è sempre stato una persona dai mille lavori, dalle mille capacità. E quindi niente, questa cosa della fisarmonica, lui andava a suonare, pensa, senza, non voleva essere pagato, andava a suonare ai matrimoni, alle feste. Lui diceva: mi basta un bicchiere di vino, che mi date qualcosa da mangiare. E suonava veramente bene. Io ancora ritrovo persone che mi dicono: mi ricordo tuo nonno.
0: A orecchio
1: A orecchio. E io avevo una chitarrina da piccolina, iniziai un po' a strimpellare. Però gli dissi: nonno, non la voglio la chitarra grande, perché mi fa paura. Non chiedetemi perché. E lui mi comprò questa chitarra grande. Dopo voleva, insomma, ha voluto che prendessi lezioni di pianoforte, ma io ero terrorizzata dal maestro.
0: Dai.
1: Io ero terrorizzata dal maestro, povero maestro, e ogni volta che veniva erano urla e pianti, seriamente lo dico, tanto che alla fine i miei genitori per disperazione hanno detto: guardi, grazie, però non mi sembra il caso di continuare.
0: Va bene.
1: Sì. Quindi, e questa è stata la mia carriera nella musica,
0: carriera,
1: quindi
0: musicale,
1: direi bella.
0: Vabbè,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: noi
1: un bel
0: siamo
1: successo.
0: Arrivati che hai preso questo liceo scientifico, vero?
1: No, classico.
0: Non ti chiedo il rapporto col latino, perché magari qui già c'è una foto che arrivi a 18 anni.
1: Oh,
0: penso che il liceo,
1: 18
0: liceo
1: anni.
0: Arrivi a 18 anni al liceo. Sì,
1: ecco. È l'ultimo anno. Io poi sono di febbraio, quindi ero.
0: Se tanto mi dà tanto, Cristina.
1: Quella era la mia cagnolina, Susanna.
0: Allora ci unirai il rapporto con gli animali. Se tanto mi dà tanto, non hai avuto incarichi di rappresentante d'istituto, cioè hai fatto scioperi?
1: No, perché io ripeto, sono sempre stata una persona un po' particolare in questo, nel senso che da una parte di carattere sono sempre stata introversa, e questa cosa mi è sempre anche un po' stata recriminata in famiglia, nel senso è troppo sensibile, un po' troppo chiusa, un po' troppo timida, anche quando ero più piccola.
0: Sai che ci metti il carico sopra mentre dici queste parole?
1: Sì, perché un po' mi c'è scocciato. Sì, perché
0: magari...
1: sai, questo colgo l'occasione, ovviamente senza, cioè è normale, no? Lo fanno tutti, questo bambino è timido, questa ragazza è un pochino troppo chiusa, non vuole partecipare, viene confusa con la mancanza di carattere. In realtà il carattere non c'entra niente, né la forza d'animo, né il coraggio, né la determinazione. Quelle sono cose che le persone introverse o sensibili o timide dimostrano in altro modo. Quindi no, non sono mai stata una leader in questo senso, ho sempre preferito portare avanti le mie idee e rispettare molto quelle degli altri, questo me lo riconosco. E questo forse un po' che mi è mancato, perché io non ho mai giudicato, no? Ad esempio, le persone molto sicure di sé non le ho mai giudicate arroganti, quindi mi è un po' pesato nella mia vita che il mio fatto di essere un po' più timida e sensibile di venir giudicata un'insicura o una persona poco capace, quindi no.
0: Quella foto abbiamo visto, erano i tuoi 18 anni.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Che cosa rappresentavano i tuoi 18 anni? I tuoi 18 anni per una ragazza come te? Sognavi la libertà del poter fare.
1: Allora, devo dire una cosa, ancora sì, a livello mentale, a livello pratico ancora, diciamo, ero molto bambina, nel senso non sono i 18 anni di oggi, anche oggi magari i ragazzi avevano più libertà, anche il fatto appunto di essere cresciuta in campagna, no? Quindi una libertà un po' più limitata. Diciamo che quando mi vedo lì mi vedo ancora ragazzina, ecco, probabilmente lo slancio, il salto alla figura di donna è arrivato dopo.
0: Lo dici come anche un leggero velo di tristezza, perché? Perché una ragazzina che magari dopo doveva affrontare le sfide della vita.
1: Perché ancora mi vedevo un po', ma più che fragile, un po', ripeto, forse un po' appesantita da queste etichette e poi un po' spaventata appunto perché di conseguenza avevo paura di non avere gli strumenti per affrontare la vita, per affrontare le cose, no? Mi vedevo un po' in balia e quindi sì, mi faccio un po' tenerezza, in realtà ancora mi vedo molto piccina.
0: Insieme a te in quella torta che sì, c'era lì, c'è
1: proprio sulla torta c'era
0: sulla
1: il cane
0: torta c'era il cane,
1: sì,
0: il
1: tuo sì.
0: Rapporto con gli animali,
1: il mio rapporto con gli animali, allora da piccola ne ero un po' spaventata, da quanto ne so, mi ricordo un po'. Però dopo, diciamo, superato il primo blocco, meraviglioso, quello cane è un cane.
0: Ora anche se lì c'era il cane. Però
1: no, tutto, mi dispiace, non dirò mai cane o gatto, qualsiasi cosa, uccellini, tartarughe, scoiattoli.
0: Sei
1: tu.
0: Come la Valentina, lei c'aveva anche i gnotteli, sai cosa sono i gnotteli?
1: No.
0: I pipistrelli.
1: No.
0: Sì, lei c'aveva anche quelli.
1: Grande, quindi. Valentina, va dopo bene, parliamo io e te.
0: Va bene, senti, andiamo al terzo brano. Grace Kelly, Mica, perché questo brano? 18 anni ci incastrano un po'.
1: Sì, più o meno mi sembra una canzone che ero all'ultimo anno di liceo, penultimo anno di liceo.
0: Ti sei diplomata, sì.
1: Diplomata, sì, sì, sono laureata, quindi diploma ci vuole. No, sì, anche.
0: Non ci siamo arrivati là.
1: No, no, no, ma poi anche il diploma, insomma, fu interessante perché tutti che studiavano fino all'ultimo, e la sera prima della terza prova ero fuori, insomma, uscì a
0: fare. Ma ci devi dire con quanto ti sei diplomata, se no, scusa,
1: Oddio, 100. Sei 8? 100, vabbè, dai, mi ricordo.
0: Un bel traguardo.
1: No, che dico, no, quello è è la laurea 108, il diploma 88.
0: Vabbè, va bene, va bene.
1: Nemmeno mi ricordo.
0: Qualcuno
1: più.
0: Ti ha detto potevi fare meglio oppure ti hanno detto brava?
1: No, certo che potevo fare meglio, però per una che era a fare festa fino a 2 ore prima di dare la terza
0: bene,
1: prova. No, Grace Kelly, Mica, è la canzone. Era una delle canzoni preferite della mia nonna.
0: La principessa, no? Principessa.
1: Sì, sì, ma la canzone di Mica in questo caso parla di accettazione, di sfumature, di personalità. È una canzone anche questa che inneggia molto all'indipendenza, alla libertà di essere. Ma la cosa mi faceva ridere è che mia nonna materna, con la quale io ho vissuto e l'ho vissuta fino alla fine, diciamo.
0: Si chiamava la nonna?
1: Silvana. Mm. Sono stata con lei proprio. Se n'è andata negli anni del Covid e io ho vissuto proprio l'ultimo anno
0: tanti,
1: stretta.
0: Tanti nostri genitori o nonni sono.
1: Sì, sì, sì. E lei amava Mica e voleva proprio che gli mettessi Mica Grace Kelly, cioè lo esigeva, cioè c'era il volo. Poi mi sembra una canzone di Eugenio Finardi e Mica. Dico, nonna, ma che ci azzeccano queste tre
0: chissà
1: canzoni
0: Eugenio
1: insieme?
0: Eugenio Finardi avrebbe cantato
1: Mica Grace Kelly.
0: La radio, no? Eugenio Finardi la radio. Comunque facciamo un saluto a Silvano con questa sera.
1: Silvana, sì, sì, la mia
0: ascoltiamoci
1: nonna.
0: Ascoltiamoci questo bellissimo brano
1: Dai,
0: di Mica.
1: Tutta tua.

0: E eccoci qua, ascoltiamo, teniamo in base questo brano, grazie a Valentina. È un brano un po' particolare, devo dire, io non sono molto amante di Mika, però
1: No, ma in realtà non lo seguo nemmeno io, però devo dire che questo brano ai tempi fu rivoluzionario, perché fu il suo primo brano, di un enorme successo, e poi dedicato a questa musa ovviamente indimenticabile. E niente, poi mia nonna era fan, quindi a questo punto
0: chissà, deve essere stata simpatica la tua
1: molto nonna. molto un bel personaggio.
0: Hai coperto le cose che magari facevi qualche berichinata, no?
1: Ma devo dire, negli ultimi anni coprivo io le sue, perché mangiava i cioccolatini di nascosto e poi nascondeva le carte nel sottovaso. Quando andavamo a innaffiare il sottovaso, salivano le carte dei cioccolatini e io: nonna, ma sono tue? No. Poi negare fino alla fine era il suo segreto.
0: Sei diplomata, abbiamo detto, e poi hai pensato a diventare dottoressa, non lo so, che volevi fare? Così.
1: Ma io avevo solo una certezza, mi piacevano due cose, l'inglese e la moda. Però
0: la moda ti era entrata?
1: Sì, è l'ultimo anno. Qui ero a Londra, ho fatto questa foto, scusate, ho visto una foto.
0: Dici, intanto le mettiamo. Questa che foto è? Una ventina d'anni?
1: No, qui avevo 15 anni, 15 era anni, il mio primo viaggio a Londra.
0: Beh, ho messo la televisione anche grande.
1: Sì. Niente, qui era una foto del college prima di uscire. No, dicevo, mi piacevano l'inglese, mi piaceva la moda, le scuole di moda molto costose. Quindi scelsi l'Università di Siena, mi sono laureata in linguistica inglese, perché ho avuto una professoressa veramente brillante al liceo classico, veramente brava, Elisabetta Piccinelli, che mi ha fatto innamorare dell'inglese, e quindi l'ho studiato tantissimo, perché mi piaceva anche capire i testi delle canzoni. A me la musica mi ha aiutato tantissimo a studiare inglese, perché il fatto di capire i testi delle canzoni, sì, per me era una motivazione molto molto forte. E quindi poi
0: anche perché ci sono delle canzoni che se leggi il testo veramente non so quanto le canteresti, no? Cioè, no,
1: oppure altre con una base molto allegra poi sono tristissime, quindi non si sa mai quello che...
0: E quindi ti sei laureata e poi già pensavi alla moda, no? Quindi questo
1: sì.
0: Come visto questo tuo, diciamo così, tua attrazione per il mondo della moda da parte di tua mamma, tua sorella, tuo papà, tuo babbo, la tua famiglia, come ha sposato sempre le tue scelte in questo senso?
1: No, non le ha sposate, però sono punti di vista che io ho sempre rispettato, però sì, ci ho anche un po' sofferto, nel senso che io volevo dimostrare che potevo vivere e costruire un percorso nel mondo della moda che potesse essere di qualità, che potesse essere di contenuto, che potesse essere affine a quelle che erano le mie intenzioni e progetti. E ovviamente all'inizio, insomma, probabilmente, sai, anche in merito a quello che ho detto prima, forse non mi ritenevano anche adatta, no? Caratterialmente. Quindi...
0: Cosa vedevano in te? Cosa avrebbero voluto vedere? Una figlia,
1: ingegnere, insegnante, avvocato, musicista. Non lo so, tutto meno che questo probabilmente. Però ora, dopo che ho dimostrato con i fatti e negli anni che, insomma, sono riuscita, io mi sento di essere riuscita a aver costruito, aver portato a casa qualcosa di significativo, ora sono molto contenta, ora orgogliosamente fanno vedere.
0: Non riesco a capire, spero di riuscirci a entrare. Prima, quando tu hai detto, hai guardato la tua immagine di 18 anni e hai lasciato intravedere qualcosa, adesso parli di questa cosa, c'è un
1: nodo,
0: c'è un limbo, io vorrei vedere quello, ma entriamoci attraverso Jovanotti che ci parla di un safari. Jovanotti, dai, questo quarto brano che hai scelto.
1: Allora, Jovanotti, premesso che mi ha accompagnata con i suoi vari album attraverso i miei anni del liceo, e tutti ascoltavamo chi più chi meno Jovanotti, perché comunque anche lui è nato come un artista che doveva durare un giorno e ancora riempie gli stadi, ancora è Jovanotti.
0: Sai che Jovanotti deve ringraziare la radio, vero? Si è Jovanotti.
1: Assolutamente,
0: cioè, no,
1: sì.
0: Jovanotti si è stato lanciato nel mondo.
1: Ma la radio è ovviamente,
0: mi pare,
1: certo,
0: no?
1: Certo, certo. E questa, ci sono tante di Jovanotti, di canzoni molto belle, perché lui ha dei testi veramente belli. Questa mi piace proprio perché rappresenta un po', peraltro è in collaborazione con Giuliano San Giorgi, che è un altro artista molto, molto talentuoso, secondo me, italiano. E Safari parla proprio, dice: Safari, dentro la mia testa ci sono più bestie che nella foresta. Che è una frase che mi descrive abbastanza.
0: E allora, tanto per restare nel mondo degli animali, noi che diciamo a Valentina?
1: Valentina, mettici Safari di Jovanotti, per favore.

0: Eh beh, un safari, un leone mi sembra quasi in questo momento, Jovanotti.
1: Un bel safari.
0: È vero, poi ho visto che la cantavi, la conosci tutta quindi.
1: Tutta, io le canzoni che amo di solito le conosco tutte, me le ricanto,
0: penso
1: le ho scritte.
0: Hai imparato a suonare che la potevi suonare, no?
1: Non ce l'ho mai avuta questa, non lo so perché, non ho ereditato questo.
0: Una comunicazione di servizio, cari amici, noi ovviamente siamo in radio in questo momento su Radio Fly diretta, e tant'è che vi dico che sono le 22:21:46 più o meno.
1: La precisione.
0: Però ci potete anche vedere, e vi invito a farlo veramente, perché non tanto per vedere me, ma per conoscere Cristina, attraverso i nostri portali Facebook e YouTube, ma anche sul nostro stesso sito https://radiofly.cloud. Andateci, in home page troverete la nostra diretta, e magari ci dite anche come la vedete, come la sentite, insomma è una cosa sperimentale che stiamo facendo, anche perché altrimenti le musiche che hai messo te a Facebook ce l'avrà già bannate,
1: tutte.
0: YouTube ce le banna lo stesso.
1: Voi, siccome ce ne andate banna, sul sito così.
0: Sul sito non ci banna nessuno, quindi provate https radio.
1: Quindi fai conto, si vede, io canto come un pesce in un acquario.
0: Sì, esatto, vabbè. No, non considerate, insomma, ci sono 10 secondi di ritardo. Per
1: fanno due risate, screen, dice insomma, questa è completamente pazza.
0: Però potete almeno dirci un po' come va questa cosa, che tra l'altro è la prima serata che lo facciamo, quindi Cristina, tu sei stata il nostro
1: battesimo.
0: Il nostro battesimo dell'aria, mi viene da dire. Va bene, andiamo avanti, cara Cristina.
1: Sì.
0: Bisogna anche pensare che dopo essersi laureata, bisogna anche pensare che bisogna portare la pagnotta a casa.
1: Ai ai ai, sì.
0: Come ai ai ai? Perché?
1: No, allora, io già avevo iniziato a lavorare perché avevo firmato per avevo firmato con un'agenzia di Firenze di moda, agenzia di modelle, ancora prima con un'agenzia di Arezzo e quindi insomma collaboravo.
0: Ma hai già iniziato a fare la modella subito?
1: Io avevo già iniziato tra l'ultimo anno di liceo classico e il primo d'università, le prime sfilate, i primi lavori, quindi ero...
0: Ma questo bisogna che tu mi dica com'è stata la prima sfilata, che sei andata a sfilare e sei andata in un palco, dove sei?
1: Allora, la primissima sfilata in realtà, che poi non è venuta subito dopo che avevo fatto le mie prime foto nell'agenzia di professionale di Arezzo, e quindi già avevo, diciamo, ero stata buccata per i primi lavori, quindi questa sfilata...
0: Ti ha fatto sentire la prima sfilata, perché dicevi finalmente vado a fare la modella.
1: Allora, io questa cosa la devo dire, che poi tanti...
0: Sei qui apposta, cioè.
1: Io non sono mai stata... Allora, ogni modella ha il suo lavoro, diciamo, del cuore, c'è chi ama sfilare, chi ama fare le foto, ecco, io le sfilate non le amo, perché sono una persona ansiosa, quindi da ansiosa io non sei mai stato nel backstage di una sfilata, tutte ti strattonano, i vestiti non tornano mai, metti gli spilli, leva gli spilli, gli cadono i pantaloni, no, deve uscire prima lei, una ha perso una scarpa, cioè nei backstage delle sfilate
0: te la nasconde per farti dispetti. Quanti dispetti mi fate?
1: No,
0: dai,
1: è un po'...
0: Non ci credo.
1: No. Allora, più non ci sono dispetti veri e propri, quello che posso dire è che ci tengo a dire, non amo le persone troppo competitive, specialmente quando siamo a fare i lavori insieme. Cioè, per me lavorare significa portare un bel risultato a casa, creare una bella atmosfera, perché lavoriamo come modelle, ma spesso lavoriamo anche come hostess, quindi gli eventi. Non amo le persone che creano quel senso di gara, quel senso di competizione, quel io sono più di te, spostati, scansati, vengo un passo avanti a te, non amo questo. Sì, io vengo bene di qua. Cioè, questi atteggiamenti, diciamo, io perché sono un po' più... lo capisco che questo... Ho scritto un po' un nuovo capitolo, nel senso sono forse un pochino più... maschiaccio in queste cose, sono anche un pochino più appunto introversa, però ho potuto fare un lavoro d'immagine anche essendo introversa,
0: però
1: quindi si può fare.
0: Cosa che voglio capire, hai fatto un provino per poter diventare modella?
1: No, semplicemente devi contattare delle persone professionali che mandi delle foto, fai delle foto diciamo professionali, mandi delle foto alle agenzie, se rispondono in modo positivo e sono, diciamo, interessate a lavorare con te, ti propongono ulteriori foto.
0: Penso che abbiano risposto in maniera positiva, vero?
1: Ma sì, ma al di là della bellezza fisica o non bellezza fisica, io sono sempre stata una persona, una ragazza naturalmente magra, cioè ho fatto sempre tanto sport, appunto.
0: C'è una foto, mi sembra di vedere una foto che ci dice un po', vai, facci vedere quella foto lì, se si vede che è magra o meno. No, vabbè, insomma, mica tanto.
1: Allora, questa cosa della magrezza, tanto che oggi siamo qui a vuotare il sacco su tutto, la devo dire.
0: Che è successo?
1: E me... No, no, no.
0: Voi siete magri per natura, no?
1: Sì, ma a prescindere da questo, io trovo che sia tanto grave bullizzare una persona per la magrezza tanto quanto lo è per, diciamo, l'essere curvi o eccesso di peso. No. E io personalmente, anche da colleghe e non, ho avuto questo genere di atteggiamento che non mi piace. Quindi ci tenevo a lanciare un messaggio, cioè valutare e screditare una persona per il fisico è sempre sbagliato, sempre che sia che si accusi che sia troppo magra o troppo...
0: Questo è estremamente serio quello
1: sì,
0: che dice. Quindi,
1: sì. Però ci tengo tanto a dirlo, perché siccome io l'ho sofferta come cosa...
0: Ma questo è il mondo dove vivi tu? È un mondo che apprezza la magrezza o è un mondo che può essere anche, che so, grasso e bello?
1: Negli anni... Ma vedi, anche il concetto, no, grasso e magro, diciamo, anche la figura della modella ha vissuto un'evoluzione. Se guardi Kate Moss, non è la stessa, non ha lo stesso fisico di Naomi, che non ha lo stesso fisico di Claudia Schiffer. Quindi diciamo che anche l'idea di modella ha avuto tutta un'evoluzione. Oggi, ad esempio, sono molto più apprezzate le ragazze curvi, tanto che anche molta chirurgia estetica va in quel senso, aumento del seno, aumento del lato B, fianchi. Il punto, secondo me, è che è sempre sbagliato andare a giudicare o sottolineare o anche aggredire in tanti casi una persona per l'aspetto fisico. Io sono sempre stata naturalmente magra, mia nipote più piccola ad esempio ha il mio stesso fisico identico. Sofia è la più grande, ciao Sofì, che ha 20 anni, pallavolista, ragazza bravissima. Anche Emma, che è la più piccola, pallavolista anche lei, hanno tutte e due altissime, bellissime, hanno dei fisici però diversi, nel senso che Emma è sempre stata magra, che è identica a me. Questa cosa di io non ho mai fatto una dieta, io non ho mai fatto, non ho mai avuto delle restrizioni alimentari, era la mia fisicità.
0: Però tue colleghe puoi dire che non stanno attente a queste cose.
1: Io sai, io colleghe. Parlo per me. Io posso dire quello che è stato il mio percorso.
0: Il tuo percorso è diverso, però chi fa le sfilate, per esempio, di moda, si vede delle figure, si vedono...
1: Certo, ma quello infatti si vede. Io penso che si noti qual è la magrezza naturale e dove c'è una magrezza artificiale, che è sempre frutto di restrizioni alimentari, spesso neanche seguite da professionisti.
0: Consiglieresti a una ragazza, tua nipote, consiglieresti di prendere il percorso per il mondo della moda?
1: Perché no? Se rimane fedele a se stessa, sì. Io ho sempre detto, io non voglio diventare magra per fare la modella. Io sono magra, quindi faccio la modella. Cioè, per me è stata una conseguenza del mio naturale modo di essere.
0: Ecco. Una domanda che
1: quindi,
0: ti faccio prima,
1: diciamo che è un po' diverso.
0: Amy Winehouse,
1: certo.
0: Che è morta a 27 anni, vero?
1: 27, grande artista.
0: Un numero molto particolare
1: per gli artisti.
0: Per
1: sì.
0: Gli artisti è un numero molto particolare, sì. Questo brano, perché questo brano? Tears Dry on the Tail On.
1: Tears Dry on Their Own, sì.
0: Veramente io parlo
1: Amy
0: francese
1: Winehouse.
0: E spagnolo, te lo dico subito.
1: L'inglese non c'è problema, non c'è problema, ci sono qua io.
0: Ecco, io e te anziani andremo lontano nel mondo. Perché questo brano?
1: Allora, Amy Winehouse, artista pazzesca, ho visto un anno fa il film che è uscito, peraltro do un consiglio, guardatelo perché è molto interessante. Io quando andai a Londra nel 2007 comprai il suo album originale, insomma appena uscito, e mi piace perché era un artista che sapeva esprimere, secondo me, in modo molto onesto e quasi crudo sì. Le sue emozioni. Lei ha fatto tante canzoni, diciamo, un po' tristi, che parlano di delusione amorosa, che parlano di rapporti sbagliati, ma questo è bello perché Tears Dry on Their Own vuol dire le mie lacrime si asciugano da sole. Infatti lei nella canzone dice: ho sbagliato, non dovevo appoggiarmi, no? né a un ragazzo né a niente, cioè devo lasciare semplicemente che le mie lacrime si asciugassero da sole e lavorare su me stessa, che è un tema personalmente che mi è molto caro, e come artista e come persona, e purtroppo ci ha lasciato prematuramente, perché
0: c'è qualcosa che vedi te stessa in questa
1: moltissimo persona. Moltissimo, lei era una persona molto sensibile, anche lei molto legata alla nonna, in questo film infatti si vede, ed è una persona che purtroppo si affidava molto agli altri per regolare le proprie emozioni e per consolarsi, per sentirsi più sicura di se stessa, tanto che diventava dipendente dalle proprie relazioni.
0: E poi è diventata dipendente.
1: Sì, lei purtroppo era alcolista, tanti dicono droga, no, lei aveva un problema con l'alcol, infatti la morte poi è avvenuta perché dopo un periodo di lunga disintossicazione ha avuto un eccesso d'alcol, insomma il fegato non ha retto.
0: Brutto
1: eccetera.
0: Vedere uno degli ultimi suoi concerti, se non l'ultimo, credo.
1: Stava veramente male. Stava veramente male.
0: Va bene, ascoltiamoci il brano di questa grande artista ormai scomparsa, però che ci porta al mondo delle lacrime.

0: E eccoci qua, ritornati in diretta, sempre qui su Radio Fly, insieme a Cristina Rotellini, modella, artista, imprenditrice, ci andiamo subito. Ma nella vita, questo grande mondo della moda che si è aperto, che ha aperto le braccia, Cristina, che l'ha accolta, e poi una domanda te la voglio fare, su, per ultimo, sul mondo della moda.
1: Certo.
0: Però questa cosa è tutto bello, ma anche no. Che è successo, Cristina? Mi riferisco che poi hai avuto, insomma, bello il contesto, bello tutto, però non stavi proprio bene, quello il periodo.
1: Ah, ok. Ma sai,
0: ne vuoi parlare? Sì.
1: Certo, certo, ma in realtà si parte molto prima, si parte dalle scuole medie.
0: Addirittura.
1: Sì. Il lavoro mi ha aiutato tantissimo nell'affrontare questa condizione, che oggi mi piace chiamarla condizione, perché a volte la chiami malattia e allora ti telefonano, no, non è una malattia, non l'hanno riconosciuta, ora l'hanno riconosciuta. Parliamo della fibromialgia. Ma sai, c'è stato un periodo in cui ne ho parlato, ne abbiamo parlato anche nella prima intervista insieme, perché mi dicevano, mi ero confrontata anche con delle associazioni, che era importante rendere sensibile le persone, informare. Oggi, e forse mi saranno testimoni molte persone, c'è un rovescio della medaglia assurdo, cioè quello che a volte si scrive nei social o di cui si parla, anche in modo positivo, c'è sempre poi un'ondata negativa che ti si rivolta contro, no? Con giudizio. Quindi ho smesso un po' di parlarne. Di tutte le cose, sai, di cui parli, c'è sempre qualcuno che pensa che lo fai per autocelebrarti, per fare compassione, per fare pietà. No, questa io la diagnosi è stata fibromialgia e dolore cronico neuropatico, cioè una condizione costante di dolore articolare e muscolare e nervoso. Che crea una serie di condizioni, diciamo, ramificate, chiamata la malattia dei 100 sintomi, perché comprende stanchezza cronica, dolori diffusi, difficoltà di concentrazione. Hanno studiato delle correlazioni tra questa condizione e la ADHD, che è il deficit di attenzione. Insomma, ci sono tanti studi, varie condizioni. Io ho fatto tutta una serie di analisi spalmate negli anni, perché poi anche questo è un mio difetto. Io magari tendo a accantonare le cose perché così mi sembrano meno gravi e meno vere. Infatti ora ho passato un periodo, diciamo, che ho saltato un po' gli esami di routine, però facendo tanti esami escludono il lupus, escludono l'artrite reumatoide, escludono tutta una serie di altre malattie che conosciamo di più, e arrivano alla diagnosi, che questa è appunto una malattia che si sta diagnosticando per esclusione. Quindi in alcune regioni
0: dici che fonte di giudizio, ho capito che fonte di giudizio
1: Fonte di giudizio, perché purtroppo molte persone, ma io credo che basta andare nelle pagine Facebook, quando una persona fa una domanda tutti ma perché, c'è tutta una serie di, non lo so, di giudizi negativi. Perché secondo me si è perso un po' il senso di connessione, il senso di condivisione. Tanti pensano che sia una scusa, che si usa per giustificare. Non è creduto, perché se ti rompi un braccio lo vedo, se hai un cerotto sulla mano lo vedo, se ti dico guarda la mattina faccio fatica a vestirmi, a muovere le mani, mi stanco di più di altre persone.

0: ho bisogno di un tempo di recupero più lungo, oppure dopo due giorni che ho lavorato, un giorno che ho lavorato 12 ore, ho bisogno del giorno dopo per recuperare, sembrano tutta una serie di escamotage per fare meno. Nel mio caso devo dire che a volte è servito all'esatto contrario, cioè io per dimostrare che ero una persona perfettamente funzionante ho anche veramente mi sono portata un po', anche portato il corpo un po' a volte allo stremo.
1: Chi è quello che un po' ti ha ferito di più, non credendoti oppure dando poco peso a questa cosa? Non parlo della famiglia, se vuoi che sorvola, non credo, insomma, però.
0: Diciamo che ho avuto delle persone molto vicine a me, relazioni molto importanti che nei momenti di scontro anche su altre cose hanno tirato fuori questo argomento sapendo che mi avrebbe ferito. E quindi mi hanno dato un po' della malata immaginaria, vuoi far pena e queste cose. Però sai, non giudico, nel senso che è difficile oggi avere un livello di sensibilità e di empatia per capire qualcosa che non vivi. Quando, anche se è possibile, perché ovviamente sai, i dottori curano le persone malate e non sono malati, o comunque non hanno sempre lo stesso tipo di malattia, non è una cosa collegata, no? Però diciamo che ho imparato prima di tutto a dargli importanza io, e quindi piano piano anche con dei percorsi di terapia capisci che quando è il momento di rallentare lo devi fare. Quindi sì.
1: Insomma, tu hai detto che è partito da lontano questo discorso.
0: È partito da lontano perché c'era tutta una serie di sintomi che però non erano. Io ho avuto un momento, diciamo, durante un allenamento quasi di blackout. Facevo gli scaloni a pallavolo e sono caduta. Mi hanno ricoverata per dei giorni in ospedale non capendo quale fosse il problema. E poi ho iniziato a avere dolori, anche questa difficoltà a svegliarsi, e la letargia, alcuni problemi di concentrazione. Ma sai, c'è una cosa interessante, magari può aiutare qualcuno. Questo genere di malattie, ma anche altri tipi di malattie come l'autismo, noi donne siamo più brave a mascherarlo, per questo veniamo diagnosticate molto più tardi, perché nella donna, ad esempio nelle bambine, l'autismo si diagnostica molto dopo, perché le bambine mettono in atto tutta una serie di meccanismi per dissimularlo o per adattarsi meglio all'ambiente in cui sono, nonostante diciamo questo deficit.
1: Il tuo consiglio invece qual è? Di parlarne di questa cosa, di non mascherarlo.
0: Guarda, ancora prima di parlarne, di viverlo consapevolmente dentro se stesse, e solo quando ci si sente pronti, alle persone di fiducia a parlarne, perché se prima non l'hai metabolizzato dentro di te è molto difficile poi comunicarlo fuori.
1: Insomma, questo è un discorso che mi è rimasto molto, molto impresso anche l'altra volta.
0: Capisco, sì.
1: Devo dirti la verità, quindi ecco, l'ho voluto ritrattare con te. Senti, velocissimamente andiamo a Fabrizio Cammarata, che io non conosco. Run, così
0: non lo conosce. Run, che vuol dire corri.
1: Sì, ho capito, poteva scrivere
0: corri. Cioè, ma non lo conosce quasi nessuno. Brevemente, un artista italiano, italianissimo, bravissimo alla chitarra. Una delle sue canzoni più famose è Antananarive, probabilmente qualcuno se la ricorda, se la sente, ma mi piace proprio perché è talentuosissimo e sconosciuto. E ha scritto questa canzone che peraltro è stata girata a San Galgano, il video della canzone.
1: Nella chiesa senza tetto.
0: Benissimo.
1: La spada nella roccia.
0: Benissimo. E c'è un frame, diciamo, c'è una scena. E è molto bella perché lui a un certo punto parla della veridicità dei sentimenti, e quindi in una strofa dice: ma se non sei qui per metterci tutta te stessa, diciamo, e per scendere in campo, no, io che cosa ci sto a fare? E quindi da qui il titolo, penso, corri.
1: Ce l'ascoltiamo, vai Valentina.

0: E beh, insomma, devo dire, run.
1: Bella, io spero che magari qualcuno che non conosce, tanti, no, Camarata, magari iniziano
0: da me, li invito.
1: Ad ascoltarlo.
0: Vi invito sempre ad ascoltarci, anche guardarci anche attraverso le pagine del il nostro portale, https://radiofly.cloud. Guardate se ci vedete e se ci ascoltate ancora, e noi continuiamo velocissimamente perché abbiamo una ventina di minuti ancora in compagnia di Cristina. So sì quanti di voi mi
1: e le persone grazie al cielo perché non se ne può più.
0: va bene. In tutta questa storia, Cristina, io non ti ho chiesto una cosa che ti devo chiedere.
1: Ecco. Sapevo.
0: Beh, come faccio a non chiedere a te il primo amore?
1: No, mammina.
0: No, come faccio a non te lo chiedere?
1: Il medioevo.
0: Medioevo.
1: A che?
0: Come?
1: Il medioevo.
0: No, il primo. Allora, vediamo così. Nella vita esiste, me lo disse qua un altro ospite, esiste il primo amore e la prima cotta, no? Il primo ragazzo ti piace, la prima infatuazione e poi il primo vero amore, non lo so. Insomma, sono cose, dice, che si possono dividere. Cristina Rotelli. Pensi troppo.
1: No, allora, diciamo
0: non
1: no.
0: Sai chi scegliere.
1: No, perché ora quando hai detto cotta, onestamente sì, sicuramente di solito al mare, sì, c'è, magari ti piace il ragazzino di due ombrelloni, però niente
0: biondo
1: di
0: moro così.
1: Moro.
0: Quindi tutti voi ragazzetti mio amore.
1: Mi sembra moro. No, l'unica, diciamo, mi è venuta in mente forse la prima relazione significativa, che non è stato il primo fidanzatino, però, perché perlomeno nel mio caso non ci capivo molto di sentimenti e poi dovevo imparare a conoscermi, perché dovevo imparare a capire il primo, diciamo, sì, il primo amore in modo tenero e però importante, che ha lasciato anche poi un po' magari di spunti di riflessione. Mi sembra che avevo 18 anni e lui era un anno o due più grande di me. Ora ovviamente si parla in generale perché sposato con figli, quindi niente, però è andato a Milano a studiare perché era un ragazzo veramente bravo, molto brillante, quindi io ancora dovevo finire il liceo, lui aveva fatto lo scientifico e lo presero, mi sembra, al Politecnico di Milano.
0: Pensate.
1: Molto bravo, e pensa che poi negli anni un po', ma in modo, ripeto, molto diverso, ci siamo ricercati, perché comunque è finita
0: anche per sapere come.
1: Sì, ma perché è finita, pensa, questa è una storia un po', secondo me, perlomeno per come l'ho percepito io, perché non eravamo ben visti come coppia, proprio totalmente diversi, perché lui molto studioso, un ragazzo ancora più introverso di me, e io però ai tempi iniziavo a uscire dalla mia introversione, mi piaceva andare a ballare.
0: C'è qualche foto di questa introversione? Intanto iniziamo a mettere qualche altra foto.
1: Ma perché le foto non si vede? Ma
0: non si vede la tua introversione?
1: No, qui è l'altro giorno, quindi ormai l'ho superata.
0: Guarda, belle queste immagini così, varie, questo mi piace, che si vede lei e le immagini.
1: Ma questa cosa che tanti infatti non capiscono, mi fa sì, capirai, ma te un lavoro di immagine, hostess.
0: Ci arriviamo.
1: Invece io ho avuto questa fatica nell'uscire fuori.
0: No, va bene.
1: Sì, mi siamo ricercati così in modo affettuoso.
0: Dimmi una cosa, sinceramente, no? Per il lavoro che fai, che è un lavoro bellissimo, tra l'altro è un lavoro che a volte può sembrare solo di immagine, della bellezza figurata, la bellezza fisica, la bellezza esteriore. In realtà tu ci hai insegnato, e lo devo dire anche con l'altra trasmissione, che c'è molto di più. Però un uomo vicino a te non è facile, insomma, no? Potrebbe essere anche un pochettino geloso, dico io, no? O no? Cioè, un rapporto si vive, si basa sulla fiducia, però, Cristina, insomma.
1: Allora, sì. Ovviamente sì, io credo di aver sempre riconosciuto questa cosa, nel senso che io mi sono sempre messa nei panni della persona accanto a me che doveva, diciamo, vivere questa mia condizione lavorativa un po' speciale, e ho sempre fatto di tutto, e questo lo dico con assoluta consapevolezza e certezza, per dare ogni tipo di sicurezza all'altra persona. Io sono un tipo fedelissimo, molto seria nelle mie relazioni, perché lo ritengo un valore ancora prima mio che dell'altro, cioè una cosa che io faccio in primis ancora prima per me, e poi ovviamente è una cosa che faccio per rispetto dell'altra persona. Ho sempre fatto di tutto, cioè ho coinvolto, ho fatto conoscere fotografi, a volte li ho portati sul set con me, no? Parlo delle mie relazioni. Purtroppo questo non sempre basta, perché è un lavoro che è molto suscettibile essere un bersaglio, nel senso che dopo, anche quando ci sono problemi che non hanno niente a che vedere con questo, c'è sempre il ma te quella sera lì vai al lavoro, ma te fai un lavoro dove, e qui tutti ci provano.
0: Ecco,
1: la realtà è che conta tanto la tua personalità.
0: È vero quello che ti hanno detto?
1: Certo, ma come ci provano in ufficio, come ci provano tra colleghi in ospedale, che peraltro è il primo posto per i tradimenti sul lavoro, per dire, ma non per parlare male delle,
0: no,
1: a volte si pensa sempre che il nostro mondo, oddio, che cosa succede.
0: Insomma, abbiamo visto adesso, sentito delle cose anche sul mondo della televisione che, insomma,
1: assolutamente
0: ci lasciano basiti,
1: ma... assolutamente sì, ma questo infatti ci, però ricordati sempre che si può sempre scegliere, e a volte è meglio perdere un programma nella TV nazionale, andare a fare la hostess nel locale della tua città, ma fai delle cose in cui credi, le fai pulite, le fai senza dover dare niente a nessuno, mettiamola così.
0: E noi andiamo a ascoltarci un altro brano, Madonna Vogue. Questo. Tu hai fatto qualcosa per Vogue? Io ti ho visto in qualche copertina. Tu, insomma,
1: io
0: non,
1: sono
0: non
1: apparsa
0: ve lo dice,
1: in
0: ma,
1: un
0: insomma,
1: no, magari la copertina di Vogue no, perché bisogna essere delle top model. Probabilmente è stata pubblicata una foto di un editoriale, ma ero agli inizi della carriera.
0: Si è vista noi stamattina, quindi non ci puoi dire di no.
1: Ok, vabbè.
0: Ascoltiamoci il brano.

0: E eccoci qua di nuovo in onda in questa sera con 112esima puntata. Vi ricordo che inizieranno queste puntate, normalmente erano di mercoledì, ma il mercoledì adesso abbiamo voluto un po' cambiare, abbiamo cambiato anche un po' lo studio, ma ancora non sarà definitivo questo. Sicuramente la stufetta va tenuta, vero?
1: Stufetta ci piace, teniamola, sì sì sì, quando poi non la usi me la presti.
0: Esatto, poi l'immagine di Arezzo, vabbè,
1: è bellissima.
0: Abbiamo rapito, perché abbiamo rapito Cristina Rotellini? Perché nel frattempo c'è da dire, qui te lo dico birbantemente però, no, nel senso, insomma, Cristina è bella modella, tutto quello, ma tutto va avanti nella vita, no? Guarda i miei capelli, insomma, voglio dire.
1: Certo.
0: E quindi hai pensato di creare anche un'attività tua che è legata al mondo della moda, ma soprattutto legata al mondo del bello, che poi ne parlerai anche da noi, no?
1: Ecco, sì.
0: Com'è nata questa idea? E soprattutto sei stata supportata? No, una domanda che non ti devo
1: fare. No, stavo un po' riordinando le idee, perché io quando parlo partono 6.000, devo un attimo organizzare. No, allora, in realtà questa idea di De Chris e di creare una...
0: Non so se c'è una foto, se me l'hai mandata, sai, non lo so.
1: Ma no, probabilmente sono tutte foto mie di lavoro, intanto... però sai, tutto quello che abbiamo visto è un po'... quello che sto provando a creare. Cioè, io mi ricordo, ero veramente piccola, sì, questo è il backstage, uno degli ultimi lavori.
0: Lavoro si intende quando posi per...
1: questo è un servizio fotografico, sì, esatto. E questa è una foto prima della foto ufficiale.
0: Hai posato anche per la nostra cara amica Giordana, insomma.
1: Sì, sì, ciao. Sì, no, io devo dire, posso ritenermi fortunata, perché ho avuto, veramente partendo da zero e con zero aiuti a livello, diciamo, pratico. Con questo non voglio dire che non ho avuto persone che hanno creduto in me, però diciamo non ho avuto persone, ad esempio, in famiglia che lavoravano già nella moda e potevano darmi un aiuto o qualche consiglio. Ho avuto tantissime belle esperienze, però quello che volevo fare era creare un'attività creativa, appunto, che mi permettesse di spaziare dalla comunicazione alla consulenza, all'immagine, allo scrivere contenuti, al scegliere un look, poterlo vendere. E io dicevo, perché non esiste qualcosa del genere? Io voglio fare questo, io voglio avere un posto dove sia possibile tutto questo, perché non volevo solo la parte commerciale della moda, solo la parte di immagine della moda. Quindi negli anni ho cercato di fare tante cose, ho iniziato a scrivere, sono stata, dopo la mia laurea in linguistica, ho fatto la copywriter, che sarebbe scrittura di contenuti, cioè ho cercato veramente di differenziarmi in tanti modi, e da qui è nata De Chris, che è appunto il mio universo. Che racchiude
0: universo?
1: Sì, è il mio universo De Chris, è praticamente un mondo...
0: Non te la faccio questa battuta. Adesso magari puoi anche aver aspirato una volta a essere Miss Universo, no?
1: No. Ecco, in quello sono sempre stata molto onesta con me stessa. Io non ho una bellezza da Miss, non ho una bellezza da concorso. Sono un tipo di ragazza che può interpretare vari ruoli all'interno della moda e degli spot, però non ho le caratteristiche, non ho le qualità che hanno le Miss.
0: Non l'hai fatta una selezione, no, per le Miss?
1: No, a parte, scusate anche qui l'onestà, però stasera Giuseppe mi ha chiesto di essere totalmente onesta, non condivido quel mondo, non mi è mai piaciuto, perché va un po' contro appunto la mia idea che non esista un tipo di bellezza unica e universale.
0: C'è anche la scuola per imparare a sorridere, a muoversi.
1: Sì, no, ma io so che assolutamente è un mondo che esiste, che c'è, che ha lanciato tante ragazze, e non lo sto giudicando, sto dicendo che è un mondo che non mi appartiene, non mi è mai interessato, e soprattutto secondo me bisogna essere anche molto oneste, perché io tante mie colleghe sento dire, no, ma bisognerebbe cambiare le regole della moda, perché? No, perché io non vado nel mondo del basket e chiedo che il canestro sia abbassato di 30 centimetri perché almeno ci posso giocare anch'io, no?
0: Questa mi sono perso. Cosa succede nel mondo della moda? Ci sono delle discriminazioni in
1: base? No, però ci sono... No, quello che voglio dire è che bisogna essere onesti con se stessi e che non si può fare tutto. Ci sono delle bellezze che sono più adatte per fare certi tipi di lavoro e altre che sono adatte per fare altri tipi di lavoro. Io non ho una bellezza da miss e secondo me è anche sbagliato quando sento dire che bisogna cambiare, insomma, un po' le regole perché almeno io
0: cosa
1: ci rientro.
0: Per essere miss ora per... Scusa se ti faccio una domanda così diretta.
1: Ma sai, non è il mancare.
0: Non è una bellezza da miss. Cosa è una miss? Cosa...
1: Ad esempio, io ho un viso molto particolare, ho un viso un po' asimmetrico, ho delineamenti pronunciati, ho un sorriso un po' strano. Appunto, parlavi di scuola di sorriso. Ci sono ragazze che quando sorridono sempre uguali, perfette. Io non ho questo.
0: Mi hanno insegnato così.
1: Sì, ma sai, quella è anche una mia. Come dire, è una caratteristica che io non possiedo, ma non c'è niente di male, cioè io non ho mai preteso di dire cambieremo il mondo delle miss così ci possa entrare anch'io. No, non è una cosa che io posso fare, lo riconosco e faccio quello che posso
0: però
1: fare.
0: Però sei entrata nel mondo dell'imprenditoria, del bello, poi mi dirai dopo aver ascoltato il negozio di antiquario che cos'è il bello per Cristina.
1: Il negozio di antiquariato di Niccolò Fabi,
0: ma
1: grande artista.
0: Il bello per te, il bello, la definizione del bello, ma me lo dici dopo. Intanto ascoltiamoci Niccolò Fabi, che è il penultimo brano, vi dico subito, che ascolteremo questa sera. Ne abbiamo tagliato uno perché il tempo vola con la Cristina e voi mi capirete. Il negozio di antiquario. Vai, Vale, grazie.
1: Antiquariato.

0: E eccoci qua di ritorno in questa sera con e siamo arrivati un po' alla fine di questo viaggio.
1: Sì.
0: Cosa vede nel futuro Cristina Lotellini? E poi ricordiamoci, mi devi dire che cos'è il bello per te.
1: Allora, uniamo un attimo le due domande, anche per economia di tempo. Ma nel futuro ci sarà appunto, nel futuro più recente, il nostro programma E ora arriva il bello, dove parleremo del bello in tutte le sue sfumature. Per me, appunto, riallacciandomi al concetto di prima, il bello è un'unione di cose che ci fa stare bene, parlando ovviamente a livello personale. A livello universale noi parleremo in trasmissione perché il concetto di bellezza abbraccia tantissimi campi. Però quello che è bello per me, quello che rende la mia giornata bella, è riuscire a unire tante piccole cose che mi fanno stare bene, mi fanno superare momenti di difficoltà e mi radicano bene nelle mie intenzioni. Nel futuro non ho dei programmi certi, però seguirò la regola che ho seguito e che mi ha portato fino a qui, ovvero di costruire ogni giorno e progettare ogni giorno in base a quelli che sono i miei valori e le mie priorità. Quindi seguendo questo, secondo me non si può sbagliare.
0: C'è qualcosa di cui ti rammarichi, Cristina, da fino ad oggi? Qualcosa di cui...
1: Sì, di non essermi arrabbiata prima e di più, quando diciamo non mi sono sentita rispettata o quando diciamo ho ricevuto dei comportamenti che non mi piacevano. Purtroppo spesso non mi sono arrabbiata e non ho parlato. È importante parlare, è importante anche battere un po' i piedi ogni tanto. Quello ognuno, mi rammarico.
0: Ecco, ognuno nella vita in qualche modo ha trovato un bivio. Non so se tu l'hai mai trovata ancora, sei una ragazza giovane, però qualora insomma tu abbia avuto questo bivio, oggi dici hai fatto la scelta giusta?
1: Sì, forse il bivio più grande si è presentato intorno ai 30 anni, quando dovevo un po' scegliere se smettere tutto questo e mettere la testa a posto, come si dice. No, ora parlo pensare al matrimonio, pensare a una famiglia, comprare una casa, sono tutte cose che non ho fatto e
0: pensi di farle?
1: Non lo so, ma non ho avuto nemmeno un secondo della mia vita nel quale ci ho pensato o che mi sono rammaricata riguardo a questo, nemmeno un attimo. Quindi devo dire che vivo molto serenamente con le scelte che ho fatto, sono molto contenta.
0: Sogno sul cassetto?
1: Sul dentro.
0: Sì, brava, vedete, ma laureate.
1: No.
0: Sogno dentro il cassetto, ma io te lo dico anche sul cassetto, perché un sogno può stare sopra il cassetto, ma può stare dentro e lo tieni lì, sopra lo tiri fuori, l'hai già tirato fuori.
1: Ma una cosa molto banale, molto semplice, però molto importante per me. Mi piacerebbe ritornare a viaggiare. L'ho messo un po' da parte negli ultimi anni, ovviamente per costruire quello che sto provando a costruire. E ovviamente il lavoro richiede sacrificio. Mi piacerebbe rifare un viaggio come facevo prima.
0: Il più bel viaggio che hai fatto?
1: Uno dei più bei viaggi che ho fatto è stata in realtà una gita scolastica, ma me la ricordo molto.
0: Mi sa che eri un po' in là, quindi.
1: Con piacere. Sì, però è stato, sai, quei momenti di passaggio, è stata proprio quella famosa gita a Londra che poi mi ha portato anche a delle rotture di alcune amicizie, ma paradossalmente mi sono molto ritrovato, ho comprato l'album di Amy Winehouse, ho vissuto culturalmente la città, quindi sicuramente il viaggio a Londra.
0: Va bene, allora noi siamo in chiusura, Natale. Io approfitto per farti gli auguri.
1: Gli auguri di Natale. Io ho scelto proprio la canzone, secondo me, bellissima e perfetta, insomma, del Natale, che ci dà il senso della sorpresa.
0: Diciamo subito che è Renato Zero, cos'è? Dal film Nightmare Before Christmas. Quanto è bello quel film.
1: È bello il film, è bella questa canzone che lui canta con una passione.
0: Tim Burton.
1: Sì, è stato un pioniere dell'animazione in quel senso.
0: Un po' seguito dopo dalla principessa cadavere, mi pare si chiama
1: sì,
0: così, no?
1: Sì,
0: la sposa cadavere.
1: La sposa cadavere.
0: Sì, esatto.
1: No, ma il bello di questa canzone è che parla proprio dello stupore, no? Io quello che auguro a te e a tutti di non smettere mai di stupirci, cioè mantenere questo senso di sorpresa come ha in questo caso il protagonista di fronte al Natale, lo vede per la prima volta, infatti urla, che cos'è?
0: Un saluto cos'è? Anche dobbiamo citare, insomma, tu hai una gattina, un gattino, cos'è? E non lo citiamo?
1: Ma non è mio però, non questo lo devo dire.
0: Allora ti sei appropriato ad un gatto.
1: No, no, no, in spoiler, in perfetto accordo con le mie vicine di casa di Gallina, ecco. Stiamo co-gestendo e co-amando questo gatto che ama tutte e due le case, e quindi un saluto anche a Tao, che non è il mio gatto, però lo amo come fosse tale.
0: Io penso che sia Tao che vi gestisce, perché gestire un gatto penso che oggi nessuno possa dirlo di
1: fare. Sì, è Tao che fa da manager a tutti.
0: E... allora noi vi salutiamo, grazie Cristina, veramente
1: ciao,
0: un piacere.
1: Grazie,
0: qui vi troveremo qui nei nostri schermi di Radio Fly.
1: Sì, vi verrò a noia, però parleremo di tante cose interessanti, spero.
0: Del bello, no?
1: Parleremo del bello, e anzi io dei prossimi giorni inizierò a chiedervi un po' dei vostri pareri e delle vostre opinioni, perché poi le porterò qui in trasmissione, quindi se volete che le vostre opinioni siano discusse qua, rispondetemi su cosa è il bello per voi.
0: E sicuramente troverai Chi te lo dice, chi vuole andare a trovarla, via Margaritone, no?
1: Via Margaritone 26, sì.
0: Ti troverai, quindi poi chi vuole cercarla attraverso i social.
1: E, sì, insomma, sì, sì, sì, poi lì potete
0: Cristina
1: seguire tutte
0: Rotellini
1: le mie iniziative.
0: La trovate. Bene, io ti ringrazio, grazie. Allora
1: grazie a te.
0: Ringrazio Valentina, ringraziamo Valentina.
1: Valentina,
0: la
1: grazie.
0: La nostra regista che
1: sei stata meravigliosa.
0: Potrebbe anche per un attimo allontanarsi dalla regina, venire a salutare, lo facciamo, lei ha detto di no.
1: Lei ha detto di no.
0: Però ha fatto tantissime trasmissioni sui animali. Ci ha portato anche nei falchi del Pirellone, figurati, una cosa molto bella.
1: Brava,
0: è
1: grazie.
0: Stata veramente bellissima. Valentina, mi è partito, è già partito, prova a tornarlo indietro, vediamo se ce la fai, perché è partito, ecco, sì, la barra la puoi tirare indietro, avanti, perché Tim Burton lo dobbiamo ascoltare per bene fin dall'inizio. Brava, ancora di più, ancora di più, ancora di più. E con questo brano noi vi lasciamo alla meravigliosa immagine di Cristina Rotellini, e appuntamento,
1: grazie,
0: alla prossima edizione, che sarà la
1: 113esima
0: edizione di questa sera, con, non vi spoilero, non vi dico chi ci sarà un altro ospite che porterà e racconterà la sua storia, la sua vita, le sue emozioni, i suoi orizzonti. Ciao a tutti,
1: auguri a tutti,
0: auguri,
1: ciao.

cos'è? Io non l'ho visto mai, starò sognando in guardia Jack. Ma cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è? Qualcosa qui non va. Cos'è? C'è musica in città. Cos'è? Le strade sono piene di persone che sorridono felici. Sono pazzi oppure amici, ma cos'è? Cos'è? Bambini nella neve che giocano così. Nessuno è sole, poi non c'è mai tristezza qui. E brilla ogni finestra.

Eh sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne e qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse sogno, c'è realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché? Di mostri non ce n'è. No, no, né streghe né fantasmi, niente, no,

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Eccoci qua, ben trovati in questo settembre, ben rientrati in questa speriamo normalità per un altro giro, un'altra corsa che in quelle che è il meraviglioso mondo della natura raccontato e spiegato da Valentina Giusti. Vediamo se è rientrata dalle vacanze.
2: Eccomi.
1: Da Valentina.
2: Ciao Giuseppe, ben
1: ritrovato. Certo, sei rientrata.
2: Certo.
1: E siamo rientrati un po' in ritardo, devo dire.
2: Esatto.
1: Un po' scoppiettanti poco, insomma.
2: Sì, rientriamo un po' così, no? Come i bambini qua, che a settembre devono riniziare la routine.
1: Ma non è che siamo andati a settembre noi, no? Visto quando noi veniamo andati a settembre, no?
2: Esatto.
1: Mi senti? Sì, tutto
2: certo
1: a posto.
2: Che ti
1: benissimo.
2: Sento.
1: Allora, senti, noi riniziamo questo fine trasmissione.
2: Percorso, sì.
1: Questo percorso siamo alla 110ª puntata.
2: Sì, riniziamo da 110.
1: Riniziamo da 110. E dove ci porti in questa 110ª puntata?
2: Vi porto proprio nel cuore di settembre, di quello che succede a settembre, perché settembre è un po' un inizio anno, no? È vero che lo sappiamo tutti che è a gennaio l'inizio anno, però settembre ha quel senso di ripartenza. E perché finiscono le vacanze e soprattutto riniziano le scuole.
1: Ora mi dire che c'erano animali che vanno a scuola.
2: Non ci sono degli animali che vanno a scuola, però i bambini iniziano subito. Cioè, io credo che
1: tante
2: i genitori,
1: volte.
2: La cosa che sentono dire dai figli più spesso a settembre. Mamma, ma io ho sonno.
1: Esatto, casco dal sonno, muoio dal sonno.
2: Sì, ma questi bambini che devono riniziare la routine scolastica morti di
1: ma
2: sonno.
1: Ma mica solo i bambini, sai, insomma, settembre,
2: no,
1: insomma, iniziano ad arrivare le giornate
2: non
1: più
2: fresche. Non era aprile dolce dormire.
1: Beh, non lo so.
2: Ma è anche settembre.
1: E quindi
2: ho pensato, no? Ma chissà se nel mondo animale ci sono degli animali che sono proprio morti di sonno.
1: Io te ne dico uno.
2: Vediamo. Secondo me mi caschi subito nel cliché.
1: Nel cliché, per me quando uno dice dormi come un ghiro.
2: Eccolo.
1: Dai, dimmi che non sono l'unico che dice queste
2: cose. No, non sei l'unico e è vero, perché il ghiro comunque merita una citazione, quindi anzi grazie. Però gli animali che oggi ho scelto non ci sarà il ghiro, ma semplicemente per un motivo.
1: Perché?
2: Perché io oggi voglio parlare di quegli animali che proprio dormono tutti i giorni, cioè quelli che dormono. Il ghiro invece è ben letargo. Quindi
1: capito, ma
2: è
1: anche
2: proprio
1: lui dormirà da qualche giorno.
2: Certo,
1: giorni.
2: No, dorme per mesi, però è proprio un rallentamento metabolico.
1: Cioè, non mi dite che adesso mi cambi il proverbio, dormi come un ghiro.
2: Vai letargo come un ghiro, si dovrebbe dire vai letargo come un ghiro.
1: Vabbè, allora vediamo, facci iniziare questo percorso.
2: Allora, per iniziare il percorso ti porto lontano.
1: Dove?
2: Ti porto in Australia.
1: In Australia?
2: Sì, da un campione del pisolino.
1: Chi è?
2: Il koala.
1: Il
2: koala.
1: Aspetta, perché io devo trovare il koala.
2: Il koala.
1: Mi manca il koala.
2: Ti porto quindi.
1: Oddio, dove sta il koala?
2: Ti porto nelle foreste di eucalipto dell'Australia.
1: Dimmi che questo è un koala, ti prego.
2: È un koala che dorme. E dorme nelle foreste di eucalipto perché quello è il suo habitat. Il koala è un marsupiale. Questo significa che la madre porta il piccolo in una tasca ventrale che poi è il famoso marsupio
1: che non vuol dire che è della stessa natura dei canguri, insomma, no?
2: Sì, è un marsupiale come i canguri.
1: È tipo un canguro?
2: Non è tipo un canguro e nemmeno tipo un orso, nonostante in inglese il nome lo faccia pensare.
1: Va bene.
2: Però è anche lui un marsupiale, quindi anche lui tiene, secondo me ce lo tiene perché sennò gli cadrebbe, visto che dorme 18-20 ore al giorno.
1: Quanti? 18 insomma,
2: sì. Praticamente se fosse uno studente, uno di questi studenti da cui siamo partiti, non potrebbe fare i compiti, avrebbe la giustificazione integrata. Perché...
1: c'è da dire che trova dei posti, dorme negli alberi, vedo, guarda come ci si è messo per benino, cioè proprio questo.
2: Ma poi è proprio, ecco, questa foto per chi ci segue in video è morto di sonno.
1: Sì, questo sì, se poi, non lo so, speriamo che non cada di sotto, se no poi dal sonno
2: speriamo
1: passa.
2: Che non sogni.
1: No, ecco, perché poi c'è il rischio. Però c'è da dire che effettivamente, senti, Ma allora il metabolismo si ferma anche per
2: no, no? Allora, qui c'è una cosa diversa. Infatti, per lui dormire è una strategia energetica. Perché? Perché la sua dieta è composta quasi esclusivamente da foglie di eucalipto. Solo che le foglie di eucalipto non è che hanno un problema solo. Ne hanno almeno tre noti, ovvero il primo è che sono poverissime di energia, quindi forniscono poca energia.
1: Devi mangiare tante, quindi.
2: Il secondo è che però sono difficili da digerire.
1: Ah, pure.
2: E il terzo è che contengono delle sostanze che sono potenzialmente tossiche.
1: Pure.
2: Esatto.
1: E che le mangio da un pane, mi viene da dire.
2: Allora,
1: cioè,
2: questo me lo sono chiesto anch'io, però.
1: Scusa.
2: Allora, la natura, diciamo, che non gli ha dato la possibilità di scelta.
1: Cioè, dice tu dormi e mangi le eucalipto.
2: Esatto, però gli ha concesso un apparato digerente proprio specializzato con dei microrganismi intestinali unici che lo aiutano a utilizzare questo alimento. Solo che ottenere un po' di energia da queste foglie richiede veramente tanto tempo e quindi lui dorme per risparmiare energia e nel frattempo cercare di digerire queste foglie e prendere il poco di energia che hanno.
1: Ecco, questa è una cosa, beh, c'è da dire che chissà se consuma più energia per digerire che
2: esatto.
1: Da quella che prende, però insomma probabilmente
2: esatto.
1: Non è così, sennò sarebbe morto,
2: diciamo
1: insomma.
2: Che ha un equilibrio precario che lui mantiene dormendo.
1: Nino, ho capito, va bene.
2: Sì, ci sono tra l'altro delle curiosità molto carine sul koala e una è che hanno delle impronte digitali che sono sorprendentemente simili a quelle umane.
1: Voilà.
2: Sì, a prima vista proprio le possono ricordare e appunto, come dicevo, non sono orsi, anche se in inglese vengono chiamati koala bear, quindi koala orso, invece non è affatto un orso, è proprio una specie diverse.
1: Ho capito, quindi questo se la dorme 20 ore al giorno?
2: Esatto, e tra l'altro dorme, visto noi, no? Quando il riposino dopo il pranzo e quando il pranzo è stato pesante, invece lui dorme perché il pranzo è stato troppo leggero.
1: Va bene, dov'è quell'altro? Quindi ora io
2: l'altro
1: potrei dire dorme come un koala, te lo immagini?
2: Dormi come un koala, esatto.
1: Sì, la sera quando uno va a letto che ha mangiato troppo, quello dorme, tu vai a dormire come un koala.
2: Solo che lui dorme perché ha mangiato troppo poco e quindi deve risparmiare energia.
1: Va bene. Va bene, qual
2: ecco,
1: è l'altro?
2: È più, sai, è più vai a letto senza scena.
1: Ah, ho capito,
2: koala.
1: Va bene, Polina. Allora, dice attento, muoviti poco perché consuma poco.
2: Dormi,
1: perché,
2: visto che non hai mangiato.
1: Va bene.
2: Poi c'è un altro campione. Non ti piace, però a me sì.
1: No,
2: quindi
1: dai,
2: spesso lo riporti.
1: No, perché? L'ho visti qui.
2: Comunque,
1: ma
2: dormire
1: come?
2: A testa in giù.
1: Guarda, io li metto perché ci sei te, però non si possono vedere.
2: Vabbè, allora lo sappiamo ormai, l'ordine dei
1: quanto
2: chirotteri.
1: Dormono?
2: 18-20 ore al giorno anche loro.
1: È vero
2: loro.
1: Che il pipistrello di notte non dorme?
2: Certo che non dorme, deve cacciare.
1: Se no, insomma...
2: Se no dorme sempre.
1: Ecco, avevamo sfatato un po' queste cose, no? Che stando così loro hanno due problemi. Il primo, il sangue alla testa non gli ci
2: non
1: va.
2: Non gli ci va perché il loro apparato circolatorio è perfettamente
1: bilanciato
2: per
1: sì,
2: fare
1: però
2: questo.
1: Però loro dormono, mangiano.
2: Avevamo l'altro problema.
1: L'altro problema, cioè quando fanno
2: i bisogni.
1: Senti,
2: i bisogni di pipistrello comunque non so... cadono a terra perché
1: il
2: è proprio
1: famoso guano,
2: esatto, super fertilizzante,
1: sì, ma anche super pericoloso, che ci trovi di tutto dentro, insomma, anche i cormorani così, però c'è da dire, vabbè, si sposteranno perché se no
2: esatto.
1: Quindi 18 ore al giorno questi chirotteri,
2: sì,
1: tutti.
2: Chirotteri chi più chi meno, perché considera che ci sono circa 1400 specie di pipistrelli nel mondo, quindi insomma questa è un po' una media.
1: Ecco, ricordiamo che Valentina ne avevi due, vero?
2: Sì.
1: Ecco, e quindi l'hai visti che dormivano, non so.
2: Però in alcune specie, soprattutto quelle più piccoline, il tempo dedicato al sonno è veramente elevato, arrivando proprio a queste famose 20 ore.
1: Mamma mia. Va bene, va bene. E quindi ora però me la passi che io dormire con un pipistrello, no? Perché uno potrebbe dire: ah, ma la dormi a testa in giù. No, questo lo leviamo.
2: Esatto, ma perché? Ma dormire appesi per loro è un grandissimo vantaggio. Perché prima di tutto possono arrivare in dei luoghi dove sì, i predatori non possono arrivare. E poi questa posizione gli permette, visto che loro rimangono appesi grazie a un tendine, cioè loro hanno la possibilità di lasciarsi cadere nel vuoto e iniziare subito a volare e essere per terra.
1: Ma devono tenere la mano stretta per non cadere.
2: No? Ma è automatico. Rimane.
1: Vabbè.
2: Grazie a un tendine rimane
1: la natura, sicuramente anche qui ha fatto il suo corso. E poi dove mi vuoi portare? Perché adesso
2: allora
1: voglio dire, se non me ce l'ha messo il ghiro, non ce l'hai messo,
2: non ce l'ho messo.
1: Dove andiamo?
2: Allora non ti porto nelle nostre case, ti porto dal suo parente.
1: Un po' grande il suo parente.
2: Grande,
1: eccolo
2: da
1: qua.
2: Proprio parente grande.
1: Per chi non ci può vedere in TV, noi abbiamo ovviamente in screen un bel gatto rosso, no? Tipo
2: sì,
1: quello della colonia felina di Lignano, che è quello che comanda, Rossino.
2: Certo.
1: Ma noi adesso ne abbiamo messi due un pochino più grandi.
2: Sì, ecco qua il re della savana e del pisolino.
1: Ecco.
2: Ovvero il nome scientifico Panthera leo, lo sapevi? Bellino.
1: Cos'è Panthera leo?
2: È il nome scientifico del leone.
1: Del leone?
2: Sì.
1: Panthera leo.
2: Sì.
1: Esiste la differenza tra leone e leonessa? No.
2: No, il nome scientifico è lo stesso.
1: Va bene.
2: Poi, classe dei mammiferi, ordine dei carnivori, famiglia dei felidi.
1: Dei felidi. Senti, chi dorme più, il maschio o la femmina?
2: Allora, in realtà dormono entrambi e soprattutto ti potrei quasi rispondere la femmina, perché è lei che caccia. Allora, il leone vive nella savana, quindi una zona molto calda, impervia, quindi nelle ore più calde è meglio evitare di sprecare energie,
1: sì,
2: quindi si spengono e si riposano. Ma perché dormono così tanto? Perché anche qui si parla di 16-20 ore al giorno. Perché? Perché cacciare è un lavoro estremamente costoso dal punto di vista energetico.
1: Certo.
2: E soprattutto inseguire una preda velocissima richiede una quantità di energia enorme, e in più non tutte le battute di caccia hanno successo. Quindi si rischia anche che fai questa corsa che ti esaurisce proprio a livello energetico e poi neanche mangi. E quindi il leone ha una strategia donata dalla natura molto intelligente dal punto di vista metabolico, ovvero quando non serve muoversi è meglio dormire e conservare le energie. Perché ti dicevo che probabilmente sono le femmine a dormire di più? Perché sono le femmine le principali cacciatrici del branco, sì, e quindi molto spesso collaborano tra di loro per avere più possibilità di successo nella cattura della preda. E quindi insomma sono loro che hanno.
1: Ma non è vero quindi che non cacciano i leoni maschi? Insomma.
2: Meno. Però sai che cosa fanno i leoni maschi? Ruggiscono, e il ruggito è un verso eccezionale perché può essere sentito a chilometri di distanza. Sì, è proprio uno strumento fondamentale per i branchi di leone per comunicare la propria presenza e quindi evitare conflitti.
1: Ho capito. Va bene, quindi leoni, abbiamo detto 18 ore al giorno più o meno, no?
2: Sì, e diciamo che prediligono come ore di attività la notte, però non sono animali notturni, neanche crepuscolari, perché il loro ritmo di attività in realtà è molto flessibile in base al clima.
1: Ho capito. Va bene, allora prima di andare al nostro invece Felix Normalis,
2: Panthera gatto,
1: che è quello che insomma è nelle nostre famiglie sempre di più, e insomma se il leone è il re della savana, il gatto
2: è re della casa,
1: questo
2: sì,
1: ormai
2: sì, anche il proprietario
1: è proprio, cioè, sì, è proprio sì, assolutamente
2: padrone di casa,
1: cioè, comanda
2: sì,
1: lui sì. Però abbiamo un altro animale che mi hai messo prima,
2: eh sì, e qui guarda qui,
1: qui no,
2: vorrei,
1: lo
2: anche,
1: sapevo, guarda,
2: vorrei anche un po' sfatare un mito, tra l'altro questo
1: è il bradipo,
2: bradipo.
1: Bradipo, ecco.
2: Il bradipo, allora, ordine dei Pilosa, vivono nelle foreste tropicali dell'America centrale e del sud. Esistono bradipi a due dita, a tre dita, ma il numero di dita si riferisce soltanto agli arti anteriori alle
1: anteriori,
2: mani, diciamo,
1: sì,
2: no? Per capirci meglio, vedi, si vedono. Allora, e ora qui c'è una domanda da porsi, no? È presente il bradipo, un animale lentissimo,
1: dita,
2: esatto. Un animale lentissimo.
1: Dice che nei peli ci va tutto il muschio.
2: Vero, le alghe, le alghe perché sono talmente lenti che gli crescono le alghe addosso, davvero. Sì, sì, davvero. Ma per anni è stato raccontato come un animale che dorme circa 20 ore al giorno, ma proprio ultimamente sono stati condotti degli studi su alcuni bradipi liberi in natura e hanno dimostrato che il realtà loro dormono molto meno, dormono 8-10 ore al giorno come noi.
1: E allora?
2: È solo che è difficile distinguere quando sveglia e quando dorme.
1: Ah sì, perché dal viso almeno
2: sì,
1: vediamo questo. Cioè,
2: perché lui vive a ritmi così lenti che gli servono per risparmiare sempre energia. Però probabilmente non è questo campione di sonno che avevamo immaginato.
1: Questo è vegetariano, cioè ma è vegetariano.
2: Sì,
1: erbivoro.
2: Sì, mangia principalmente foglie e anche questa, si torna lì come il koala, è una dieta che abbiamo visto fornire poca energia. Quindi ha un metabolismo molto lento e uno stile di vita che è proprio basato sul risparmio energetico, cioè lui si muove lentamente, ma molto lentamente. Lo sai che in queste zone quando c'è un bradipo che attraversa la strada
1: sì,
2: è veramente un problema perché si creano delle file lunghissime perché lui
1: non lo toccano, ovviamente.

0: Sai quando è che è un po' più agile? Qui stupisce.
1: Nella stagione dell'amore.
0: No.
1: Dai, uno è più agile, no?
0: In acqua.
1: Ma ci va in acqua lui?
0: Sì, perché è molto più agile di quanto si possa pensare, perché è capace di nuotare e questo gli serve per attraversare corsi d'acqua.
1: Va bene, quindi abbiamo smitato anche questo
0: esatto.
1: Bradipo che
0: non è poi più grande dormiglione
1: no,
0: del
1: infatti,
0: mondo.
1: Cioè,
0: è più un genio del risparmio energetico.
1: Ok, slowly, vivi slowly che vivi meglio.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè. Però adesso che ci abbiamo, ora me lo dici.
0: Il nostro gatto, il gatto nelle nostre case, che insomma l'avremo notato, no? Che dorme tantissimo.
1: Come mai dorme così tanto? Quante ore sono? Io non ho fatto caso.
0: I gatti possono dormire anche loro sulle 18 ore, sì, assolutamente. È un animale che sai, anche loro vengono
1: di
0: dalla
1: notte
0: natura.
1: Di notte non è che dorme tanto.
0: Bravissimo, è un animale crepuscolare in natura, quindi al tramonto e all'alba diciamo che sono i momenti di massima attività.
1: Anche un po' potenti quando vanno andare
0: esatto.
1: fuori cioè.
0: Però il giorno cioè capita, no?
1: Entra nei buchi del divano laterali dove c'è il copridivano che tu entri sotto.
0: Sì, ma guarda, io sai, vivo con quattro gatti, no? Ecco. Quando mi capita di stare,
1: tanto salutiamo anche Gastone
0: Gastone di stare una giornata
1: dorme,
0: a casa i miei gatti durante tutta la giornata dormono come la notte, noi andiamo a letto, iniziano a portarci palline, topini, giochini. Chiamarci, saltare, prendere i piedi. Ma dico, non potevi farlo 3 ore fa tutto questo? No, perché poi mentre dormono, se vai e li disturbi,
1: ma scherziamo.
0: Loro sono i proprietari di casa quindi...
1: Comunque allora se dovessimo dare fare una classifica.
0: Una
1: no?
0: classifica.
1: Il più dormiglione di tutti, quindi?
0: Ah, io metterei il koala. Sì, io metterei il koala, poi metterei i pipistrelli, pari merito con il leone, e l'ultimo il bradipo, perché in realtà abbiamo visto che è un grande...
1: Lo metto.
0: Il gatto lo mettiamo tra il koala.
1: Anche lui la sua realtà.
0: Lo mettiamo con il leone.
1: Se un gatto non dorme, secondo me sta male.
0: Ma certo, sì, certo. È anche proprio un parametro diagnostico, cioè nel senso, quando un gatto sta male per patologie anche gravi, proprio una domanda che si fa al proprietario
1: se
0: è
1: dorme.
0: Se quel gatto riesce a riposare.
1: E io intanto ti metto il nostro gatto
0: questo è nel tuo destino.
1: Questo ne abbiamo fatto una icona con Ivo, noi mettiamo sempre questo, guarda, perché questo è un mito, questo gatto,
0: che ti giudica da sopra.
1: Sì, lo vedi, esatto, perfetto, va bene.
0: Lo sai, voglio dare, visto mi piace, no? Un po' fare il connubio con il cinema,
1: sì.
0: E quindi parlando del bradipo e dei bambini che tra poco tornano a scuola, mi è venuto in mente di dare un consiglio per un cartone da guardare insieme ai bambini, proprio Zootropolis. Sì, Zootropolis, tra l'altro è roba mia perché parla di animali e c'è un bradipo eccezionale.
1: Io mi ricordo il bradipo, quello di Era Glaciale.
0: Vero.
1: Anche lui era un bradipo.
0: Quello.
1: Si muoveva abbastanza veloce.
0: Invece Zootropolis spiega molto bene.
1: Va bene,
0: la
1: dai.
0: Questione del bradipo.
1: Abbiamo capito anche questa 110ª puntata, questi grandi dormiglioni, insomma, però anche il ghiro un pochino dormirà tutti i giorni.
0: Certo, però insomma, il ghiro è più letargico che addormenta.
1: Va bene, allora voi potete dire dormi come un koala. Dormi come un pipistrello.
0: Dormi come il gatto.
1: Come un leone. Dice, come? Ma il leone ne ruggisce come... No, dormi come un leone.
0: O come il gatto.
1: Il gatto gli se ne può mettere tante. Fa le fusa come il gatto.
0: Oppure sei letto come un bradipo.
1: Sì, sei un opportunista come il gatto. Sai quante scena.
0: È vero.
1: Va bene, allora ringraziamo Valentina Giusti per il viaggio nel mondo del sonno, ma non troppo ci ha fatto fare. Quindi noi ci...
0: Buonanotte.
1: Se rimetto quel qua, no, era un bradipo, se rimetto quel bradipo giuro che mi addormento. Quindi sarà meglio
0: vai a cercare un albero per dormire come lui.
1: Esatto, ci trovo un koala, mi ha preso il posto. Ciao Valentina Giusti,
0: ciao.
1: Grazie di questo appuntamento e arrivederci alla prossima trasmissione. Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Radio Fly. Rewind.
2: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai...

0: telefono.
1: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai?
1: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
1: Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
1: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare. E non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare distanze in assenza di moderni sistemi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare il riferimento ai waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energie e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 millimetri e invece in Colorado 745. Allora per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura e a domani, ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Monomono.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Here it comes. Stand by.
1: Michelle, take one.
2: Yeah. 1, 2, 3, 4.

day. Show your love, oh, don't wait. Show your love.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parti della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il tai chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora, con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.